Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30, a cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.

A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede,
prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con

famiglie, in modo particolare a tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare soprattutto noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce con salute.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Ventesima edizione della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. L'applauso, non scontato devo dire, ma estremamente spontaneo, vi giunge dalle tantissime persone che anche questa sera sono con noi per assistere alla serata conclusiva delle quattro previste per la rassegna e il famoso concerto di gala, il che vuol dire che si esibiranno una dopo l'altra tutte e sei le corali che sono state ammesse alla 57esima edizione. Saluto, il primo applauso va come al solito al padrone di casa, Monsignor Giovanni Tonucci, che come sempre ci ospita, grazie. Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo delegato pontificio, saluto un po' di personalità, poi lo vedrete sul palco, il presidente della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana, che è Fausto Pirchio. Buonasera presidente, grazie per essere con noi. Rapidamente, presa dagli impegni e potrebbe per questo lasciarci in quanto si sta occupando dell'emergenza migranti e lo fa, devo dire, con particolare vigore e attenzione, e gli impegni sono tantissimi, ma non è voluta mancare questa sera e credo che l'applauso in questo caso sia assolutamente doveroso. È la dottoressa Simona Calcagnini, che è viceprefetto di Ancona. Grazie dottoressa, buonasera. Oh. Quello che vorrei sentire veramente forte è un applauso per i cantori, aspettate perché ne devo mettere altri, per i cantori, perché le sei corali sono chiaramente tutte qui presenti, e per tutti i volontari che si sono spesi tantissimo anche quest'anno, ed è grazie a loro, devo dire, che questo motore che sembra concludersi o esaurirsi solo in quattro serate, in realtà è il frutto di un lavoro che non finisce mai, perché domani dopo pranzo, magari domani dopo pranzo e domenica si riposeranno, ma da lunedì si comincia per preparare l'edizione numero 58. I volontari sono tantissimi, un nome su tutti, per esempio il segretario della rassegna Virgo Lauretana, che è Suor Barbara Anselmi, che è lì, e anche lei devo dire che si è spesa tantissimo. Un applauso forte per tutti i volontari e le corali che sono con noi, grazie. Bene, siamo collegati in televisione, se volete potete seguirci anche in diretta streaming mvloreto.tv. Sono nascosti anche loro, i nostri operatori tecnici, un po' come quelli di Maria Vision, che appunto rendono efficace questa serata. Poche chiacchiere, subito le corali. La prima che vi presento con un bel applauso arriva da Roma, è la prima corale, quindi è l'Italia che comincia il nostro sabato sera, il concerto di gala. La corale è la Roma Vocal Ensemble, coro molto recente, diretto da Federico Incitti, nel dicembre 2015 si è costituito, è formato da una trentina di cantori, tantissimi premi ottenuti, anche grazie, devo dire, alla mente e all'abilità del direttore del coro, che ha scritto una canzone con la quale ha vinto il Festival di Arezzo. Ve lo presento, eccolo qui, è Federico Incitti. Buonasera maestro. Due note importanti che riguardano il lavoro che fa questa corale. C'è un'attività di scambio culturale con l'America, maestro mi corregga se sbaglio, e ci sono tre americane che sono qui con noi questa sera, due delle quali avranno un'occasione più importante perché si esibiranno in qualità di direttrice, una del coro e l'altra invece come solista. Allora, diretto dal maestro Federico Incitti, eseguiranno Kyrie, Ubi Caritas sarà diretta da Anna Grasso e The Battle of Jericho, che è uno spirituals, avrà come solista Claire Chaikin. Da Roma, Vocal Ensemble.

Anna Grasso, direttore del coro. La Roma Vocal Ensemble da Roma. Direttore qui, prima di andare via, un attimo. Prima di andare via, ecco il presidente Fausto Pirchio che consegna la fotografia, che è un po' un rito che noi abbiamo. Adesso mettetevi a favore dei fotografi. Consegna della foto, benissimo, che vede tutte le corali impegnate e adesso potete dispensarvi complimenti. Un bel applauso alla Roma Vocal Ensemble, diretta dal maestro Federico Incitti.

Bene, stamattina venendo da Roma c'era una bellissima festa che abbiamo fatto in piazza della Madonna, hanno provato e devo dire coinvolto tutti con tanto per cantare, che è stata un'esperienza molto molto carina, fatta in maniera gospel. Prossima corale abbiamo il coro In Sacris da Sofia, Bulgaria. Eccoli, buonasera.

Coro fondato nel 2000. I membri sono per lo più giovani con percorsi professionalmente molto differenti, ma che praticano il canto in maniera attiva. Repertorio costituito da importanti brani ortodossi, ma allo stesso tempo il coro esegue anche capolavori di musica classica. Presento il maestro Borjana Najnedova. Buonasera maestro. Eseguirà Telo Ristovo, Gospodi Uslisci e Angel Vopijasce. Signore, signori, il coro In Sacris da Sofia, Bulgaria.

Coro in Sacris da Sofia. In Bulgaria il presidente Fausto Pirchio consegna al direttore Boriana Nainedova la foto che ritrae chiaramente anche questa straordinaria corale. Speriamo di riuscire a trasmettere a casa le stesse emozioni che stiamo vivendo qui. Un applauso al coro in Sacris da Sofia, Bulgaria, complimenti. Cambio. Veniamo alla terza corale, amici presenti e gli amici in questo momento in visione, appunto su Maria Vision, entra il coro da camera della Casa della Cultura da Saros Patak, Ungheria.

I membri di questo coro sono ingegneri, insegnanti, pensionati che si incontrano per la gioia di cantare insieme e per diffondere la musica e il canto. Ogni anno partecipano a un festival molto prestigioso, il Festival Corale Internazionale di Miskolc, e negli ultimi anni hanno ricevuto davvero tantissimi riconoscimenti, come per esempio un encomio dal Ministro della Cultura, e sono qualificati come coro da festival. Sono stato fondato questo coro nel 1968, quindi il prossimo anno, se saranno con noi, avremo occasione di festeggiare insieme una data importante, il 50° anniversario. Intanto vi presento il direttore, che è Sándor Zoltán. Buonasera maestro. Eseguirà Jubilate Deo di Bartolucci, O Salutaris Ostia di Levente, poi Alleluia di Gordon Young e Laudate di Mistet, il coro da camera della Casa della Cultura di Saros Patak, Ungheria.

Complimenti maestro. Maestro Sandor Zoltan riceve dal presidente Fausto Pirchio, ecco la foto, e l'applauso per la corale, il coro da camera della Casa della Cultura Sarospatak Ungheria. Grazie. Grazie a lei. Benissimo, siamo arrivati alla corale numero 4. Adesso facciamo scendere gli amici dell'Ungheria. Una performance interessante, così come quella che avete appena visto, ci aspetta dal coro Leliumé, che arriva da Kaunas in Lituania. Pur essendo un coro amatoriale, in realtà di grandissima esperienza, è un coro che è stato fondato a Kaunas, appunto, in Lituania.

Nel 1972, moltissimi riconoscimenti e premi che hanno vinto. Il repertorio di questo coro comprende vari stili musicali. Forse la cosa più interessante è la particolare attenzione che loro dedicano alla musica contemporanea della propria terra. E questo coro ha tenuto concerti in molti paesi d'Europa, in America, in Corea, e ha scambi culturali con i cori della Danimarca, dell'Italia, della Gran Bretagna, del Belgio, Germania e Francia. Vi presento il direttore, che è Dainius Druskis. Buonasera maestro. Eseguiranno Canticorum Jubilo e Aves Maristella, il coro L'Eliumé da Kaunas, Lituania.

Maestro Dainio Struskis riceve, come sempre facciamo al termine delle performance delle corali, la foto, l'applauso prolungato la dice lunga. Complimenti al coro Leliumé da Kaunas, Lituania.

0: Ah, per me non c'è problema.
1: Io guardo e dico si può.

con Alleluia di Leonard Cohen e questo bellissimo applauso dispensiamo il coro Leliumé da Kaunas, Lituania. Grazie al maestro Dainius Druskis, complimenti. Accompagniamoli con un bel applauso meritatissimo per la corale che arriva dalla Lituania. Prossima corale, una dopo l'altra, come dicevamo. Adesso andiamo in Slovacchia, a Bratislava per la precisione. Vi presento il coro Apollo.

Volti noti è la nostra manifestazione virgolauretana, in quanto non è la prima volta che si esibiscono appunto qui a Loreto in occasione della rassegna internazionale. Questa sera non è con noi il maestro Milan Kolena, che è dovuto rientrare in Slovacchia. Stasera il maestro che dirigerà il coro è il grande Julius.

Questo applauso sentito è per il carisma del maestro di questa sera, che è diventato un beniamino, devo dire, delle rassegne di Loreto. Eseguirà Ave Maria e Gloria dalla Missa Kenya, il coro Apollo di Bratislava, Slovacchia.

grande cultura l'est. Corali di assoluta statura internazionale, le avete viste questa sera, non ultima il coro Apollo di Bratislava. Il maestro Julius riceve con un bel applauso dal presidente della rassegna, Fausto Pirchio, la foto. Complimenti al coro Apollo di Bratislava. Bene, una serata bellissima, davvero tante tante emozioni, questo applauso che sento molto forte certifica in effetti la qualità della 57esima edizione della Virgola Auretana. Beh, già che ci siamo, allora proseguiamo con l'applauso, non ci fermiamo perché arrivano i nostri giovani eroi. Questa è una corale molto particolare che arriva da Taiwan e per la precisione da Tsing-ye, popolo indigeno taiwanese che è costituito da 16 gruppi etnici, tra cui quelli che vedete adesso, i Rukai. Buonasera ragazzi!

straordinari. E questo è un gruppo etnico, un popolo indigeno che fa parte appunto del Taiwan, che per mantenere la lingua e la cultura dei Rukai, appunto, la scuola elementare ha fondato questo coro. È un coro straordinario, li vedete, sono bellissimi, ma sono anche molto molto bravi. Diretti dal maestro Kedre Kedre dalla Padang. Buonasera maestro. Eseguiranno Forza Gesù e Un Bel Giorno. Signore e signori, Tsing Ye Elementary School Choir da Tsing Ye, Taiwan.

0: Cinghie Elementary School Choir da Cinghie, Taiwan. Il maestro Kedre Kedre della Padang riceve la foto, un'esperienza bellissima. Bravi, bravi, state qui. Stay here, wait a moment. Presidente, venga qui. Buonasera, presidente della rassegna Fausto Pirchio. Volevo il direttore artistico, maestro, padre Giuliano Viabile. Un applauso. La scelta non è stata facile, ma siamo alla fine. Invece di chiamarvi all'inizio, devo dire la verità, vi ho chiamato alla fine per due motivi. Uno, perché da qui si vede meglio. Gli amici di Maria Vision non so se hanno un totale, ma probabilmente sì, ma se vi girate e guardate è un bellissimo sabato sera e la chiesa è strapiena, per cui il primo applauso è per voi, perché avete accettato questa sfida che non era facile, devo dire, e l'avete vinta. Presidente,
1: non nascondo una certa emozione, anzi una forte emozione, perché al di là del pubblico, ma sentire questi ragazzini, bambini, insomma giovanissimi, che hanno dedicato del tempo per imparare una canzone in italiano, quindi per noi, perdonami, ma per me è molto emozionante. Ci credo ancora in queste cose. Il bis è doveroso. È doveroso quanto gradito e piacevole, perché, ripeto, vederli qui con tanta ingenuità, con tanto anche amore per quello che fanno, per come la loro insegnante gli ha potuto trasmettere, saputo trasmettere, è veramente molto emozionante. E ci ripaga, direttore artistico, padre Giuliano Viabile, di tante fatiche che soprattutto è stata sopportata in tutto questo tempo, dalla fine della 56esima ad oggi. Come hai detto tu bene, da domani, da dopodomani, anzi da lunedì, perché domani mattina ci sarà una bellissima messa interpretata da padre Giuliano, quindi da lunedì ricominceremo affinché la 58esima edizione sia quella sempre più indimenticabile. L'anno dopo vogliamo essere sempre più puntuali e capaci di dare a questa magnifica città, a questo magnifico santuario, ciò che gli merita. Grazie.
0: Grazie presidente, vado, passo di qua. Molto onestamente, è vero che dobbiamo migliorarci ogni anno, ma è difficile migliorare quest'anno.
2: Certamente, con questi splendidi bambini. Sì, è stato per noi veramente una sorpresa quando è arrivata questa domanda e abbiamo un po' pensato, ma questo certamente sarà una nota di colore per la nostra rassegna, e difatti i risultati li abbiamo sentiti. Quindi abbiamo scelto subito questi bravi ragazzi perché cantavano bene e allo stesso tempo poi era veramente una bella nota di colore che ha dato luce e armonia a questa rassegna.
0: Bene, e non solo loro, devo dire, grazie direttore, e non solo loro. Allora, dunque, domani abbiamo questa giornata conclusiva, cominceremo alle 9 da Piazza Leopardi, c'è la sfilata, ci sarà la sfilata dei cori

0: partecipanti verso la Basilica e alle 11 la Santa Messa, celebrata come al solito da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo delegato pontificio per il santuario. Stavo leggendo che eseguirete tra gli altri due mottetti dei famosi compositori Andrea e Francesco Basili. I primi settembre, quindi a breve, ci saranno 3 e 4 settembre, così vi diamo anche le date ufficiali, qui a Loreto ci saranno delle celebrazioni importanti e con un concerto della Cappella Musicale della Santa Casa, tutto appunto sui Basili, per cui è un'occasione in più per ascoltare domani e per ricordarsi di questo importante appuntamento. Siete stati straordinari, ma rimanete qui perché adesso tentiamo questo bis, se possibile. Maestro,
1: Chedre,
0: it's possible to sing a song, re-sing Forza Gesù. Chi è che mi può, anche in inglese, it's possible, Forza Gesù, lo sa lei? Possiamo cantare un'altra volta Forza Gesù?
2: Cantare.
0: English, chi è English? Ok, vado io direttamente. Carlo, che dialoga con loro, vediamo se riusciamo. Sta arrivando, bene.
3: It's possible to sing a song, another
2: one. Another one?
3: Sì, yes, Forza Gesù, it's possible. Forza Gesù. The first song.
0: Okay. The first song, one more time. Is possible?
2: 刚刚第一首歌再唱一次。加油，yes。对，再唱一次。Yes.
3: In italiano.
0: Ok, benissimo. Sembra che ce l'abbiamo fatta, ma ce l'ha fatta anche Carlo. Carlo, is possible to sing the song the first?
4: Yes.
0: Okay. Okay. Bene, ce l'abbiamo fatta anche con Carlo, quindi un bel applauso per i ragazzi di Taiwan. È il nostro bis ed è la sigla della 57esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Straordinari.

si merita una standing ovation. E allora in piedi per una rassegna straordinaria, la numero 57, che amici di Maria Vision vogliamo chiudere così, con la Tsinghe Elementary School Choir da Tsinghe, Taiwan. Complimenti maestro. Kedre Kedre della Padang. Mattina, saluto gli amici di Maria Vision, dai quali speriamo di aver trascinato questo entusiasmo bellissimo, e noi vi aspettiamo all'edizione numero 58 della rassegna internazionale Virgo Lauretana. Buon proseguimento di serata. Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio, essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Questa sera riprendiamo il nostro viaggio per le GMG di tutte le GMG che sono state fatte. Questa sera parleremo della GMG di Buenos Aires del 1987 e parleremo della GMG di Madrid del 2011. E, niente, ricordo ai telespettatori di casa che siamo qui in questo spazio per dare voce ai giovani, a tutti chi volesse intervenire telefonicamente o per email nel programma. Possiamo darvi il numero di telefono che è 071 75 707, oppure l'indirizzo email è preghiere@mariavision.it. Niente, vogliamo cominciare questa puntata facendovi vedere un video della giornata del 1987 di Buenos Aires.
1: Pongamos que es la verdad, pero el Papa quiere también decir una palabra más. Al final de esta espléndida celebración de la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Buenos Aires, quiero nuevamente deciros a todos los jóvenes y a los jóvenes aquí reunidos, gracias, gracias con toda mi alma.

0: a todos, nombrados y no nombrados, a todos, sin excepción, expreso mi aliento y mi afecto. Una mención particular la dedico a los queridos seminaristas, novicios, novicias. Sois jóvenes que habéis oído la llamada de Cristo y queréis seguirle con una entrega total. Jóvenes aquí presentes, jóvenes que en la oración os habéis unido a esta Eucaristía a través de la radio y la televisión, a todos os bendigo de corazón en esta jornada vuestra, la jornada de la gran familia de los jóvenes y de las jóvenes de todos los continentes que quieren hacer de nuestro mundo un lugar más justo, más fraterno, más acogedor. ¡Hasta siempre!
1: ¡Hasta siempre, Juan Pablo II! ¡Arriba esas banderas y esos aplausos para despedir a nuestro padre y amigo, Juan Pablo II!
2: Eccoci qua, abbiamo appena visto un video della Giornata Mondiale della Gioventù di Buenos Aires dell'87. Abbiamo visto il Papa, sempre con il suo carisma, Papa Giovanni Paolo II, incitare i giovani ad andare nel mondo per proclamare l'amore di Dio. Infatti questa Giornata Mondiale della Gioventù aveva come slogan il versetto di Giovanni: noi abbiamo riconosciuto e creduto nell'amore che Dio ha per noi. E da qui appunto le parole di Giovanni Paolo II, quelle di incitare l'uomo ad andare incontro all'amore, di cercare di accogliere questo amore, perché l'uomo senza amore non può vivere.
3: Sì, e sono delle parole molto importanti e molto pesanti, diciamo. Questa è stata la prima giornata mondiale della gioventù, diciamo, fuori da Roma, perché le prime due sono stati degli incontri fatti a Roma, alla Domenica delle Palme, e diciamo questa qui è stata la prima GMG internazionale. Però era, diciamo, l'inizio delle GMG, infatti è stata solo di due giorni, non come articolate come adesso, perché è stato dato lo stile delle GMG. E in quella giornata Giovanni Paolo II ha dato ai giovani un messaggio: voi siete giovani, voi giovani siete il futuro della Chiesa, voi giovani siete il futuro del mondo. Questa è stata la prima volta che Giovanni Paolo II ha detto questa frase, e poi è diventata, diciamo,
2: un motto,
3: diciamo, che i giovani sono il futuro della Chiesa e dei giovani. E questo che Giovanni Paolo II ha dato è stato un messaggio che è stato riportato in tutte le GMG, e in quei due giorni ci sono stati tre momenti. Prima ha incontrato i giovani argentini, poi in un secondo momento ha incontrato i giovani latinoamericani, e poi l'ultimo giorno, la veglia più la messa, ha incontrato tutti i giovani. Quindi è stata la prima GMG internazionale che ha dato il là a questi eventi. Noi saremmo anche contenti se qualcuno ci telefonasse che ha partecipato, è stato a questa GMG, perché noi eravamo piccolini.
2: Io non ero nata.
3: Non eri nata. Se ci telefonate allo 071 7501 707 per poter condividere con
2: Chiamateci.
3: Noi questi momenti, che saranno sicuramente momenti molto belli.
2: Ci parliamo insieme.
3: Adesso facciamo un momento di pausa e poi ci ritroviamo qui a parlare delle GMG.

241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33

0: Eccoci tornati in studio, ricordiamo che questo è un programma condotto da giovani, per voi giovani, riguardo alle GMG e vi chiediamo cortesemente, ci farebbe molto piacere sentire la vostra voce per confrontarci, per scambiarci delle opinioni, perché parlare sempre con Luca e Luca parlare sempre con me, dopo un po' stanca. Non sappiamo più cosa dirci. Quindi se ci chiamate ci farebbe tanto piacere, anche se siete emozionati. Voi non sapete se siamo emozionati io e Luca qua. Dai, chiamateci. Il numero di telefono è 071-7501-707. Ripartendo dal discorso che facevamo prima, siamo qui per abbiamo appena finito di parlare della GMG di Buenos Aires
1: l'87
0: e cominciamo a parlare della GMG di Madrid, un po' più vicina a noi, quella del 2011,
1: sì,
0: che abbiamo fatto entrambi.
1: Sì, un'altra esperienza che abbiamo fatto oltre a quella di Rio.
0: È stata una GMG diciamo calorosa in tutti gli aspetti.
1: Temperature molto tropicali
0: sopra la media, diciamo. A parte questo piccolo excursus, lo slogan della GM era radicati in Cristo e saldi nella fede. Benedetto XVI aveva esortato i giovani a cercare la fede non solo in Gesù o diciamo nella Chiesa, ma anche in tutta la gente che incontravamo per strada, perché la fede, come appunto lui diceva, è dappertutto.
1: Adesso abbiamo un altro video della GMG di Madrid, giusto per renderci conto.
0: Per entrare nel clima
1: della GMG. Mandiamo in onda il video.

0: Ciao a tutti, eccoci qua, siamo ritornati, siamo sempre io e Luca e siamo qui per parlare della GMG di Madrid. Prima però di cominciare volevamo dirvi che aspettiamo una vostra chiamata, aspettiamo di sentire la vostra voce. E il numero è sempre quello, 071-7501-707.
1: Diciamo che quella di Madrid è molto più vicino a tutti i giovani, quindi Rio è stata l'ultima, era un po' diciamo distante per molti, non ci sono potuti andare. Però Madrid invece ci abbiamo una chiamata, mi dice che ci abbiamo una chiamata in diretta, sì?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Con chi parliamo?
2: Claudia. Di
0: ciao Claudia!
2: Ciao, volevo così, forse è una domanda un po' scontata, però sapere cioè cos'è che spinge questi giovani, questi ragazzi e il caso voi a partecipare a una giornata mondiale. Cioè si potrebbero fare tantissime cose, no? Rio è una meta molto attraente,
1: molto.
2: Però per una GMG e non per altro.
0: Cominci tu?
1: È una bella domanda, Claudia. Cosa ti spinge? Posso dire quello che ha spinto a me? Mi ha spinto la voglia di capire cosa succedeva in queste GMG. Io la prima l'ho fatta nel 2000 a Roma e sono partito non sapendo cos'era una GMG. Mi ha spinto qualcosa dentro, il gruppo, Però questo partire e conoscere, vedere quello che succede in queste GMG, quello che si vive.
0: Io sono partita con la speranza di ricevere qualcosa, di ricevere, come ti posso dire, un segnale per poter dare una svolta alla mia vita. Ho 17 anni, so che ancora non sono grandissima, però sento questo bisogno dentro di me, sento il bisogno di riuscire a sentire meglio quello che Gesù vuole da me, e quindi penso che le GMG siano un'opportunità in più per ascoltarlo meglio. Tu sei mai andato?
1: Questo volevo domandare.
2: No,
1: sì.
2: Io no, ho partecipato diciamo a dei campi scuola, a delle giornate nel più piccolo, quando c'è stato a Loreto il raduno del, però non
0: Lagorà.
2: Era così grande, quindi
1: sì, diciamo, è sempre un raduno.
2: Sì, ho sperimentato qualcosa.
0: Perché non vieni in Bologna nel 2016?
2: Vedremo, intanto ci faccio un pensiero, vedremo sarà possibile diciamo coordinare tutto, conciliare tutto tra il lavoro e diciamo il periodo
1: tutto,
2: in cui cadrà la giornata.
0: Sì.
1: Bene, ti ringraziamo Claudia che ci hai chiamato.
2: Grazie a voi per la testimonianza. Grazie ancora.
0: Ciao Claudia.
2: Ciao.
1: Bene.

0: Siamo contento proprio che
1: Mamma
0: ci
1: mia,
0: chiamate
1: grazie.
0: e fate queste domande. Niente, parlando giusto di Madrid, parlavamo proprio dello stemma della GMG, che nello stemma è stato racchiuso tutti i giovani che sono uniti in Cristo e nella fede. Quindi diciamo che le GMG sono, abbiamo sentito la canzone, era l'inno. E ogni GMG sono caratterizzate sia da un logo che da un inno. Adesso ci fermiamo un attimo, un momento di pausa, poi ritorniamo qui per parlare delle GMG. Grazie.
1: Ciao!
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati in studio, stiamo parlando oggi della GMG di Madrid. Niente, allora, abbiamo spiegato un po' come l'altra volta già come funzionano le GMG. Ci sono momenti, la settimana della GMG, dove si incontra il Papa facendo delle catechesi e facendo la messa di apertura, la veglia. E poi c'è la missione. Però a Madrid c'è stata una, per la diocesi di Loreto, c'è stata una variante, diciamo. Siccome alle GMG viene donato, la Madonna di Loreto viene donata alla diocesi ospitante, il vescovo, l'arcivescovo Tonucci, ha proposto ai giovani loretani e chi si è voluto aggiungere anche di altre zone d'Italia, di portare in pellegrinaggio la Madonna di Loreto. Quindi cosa è successo? Siamo partiti da Loreto e abbiamo fatto, ogni giorno facciamo una tappa. Portavamo, siamo andati a Assisi, abbiamo fatto Arezzo, Firenze, Civitavecchia, Viareggio, Civitavecchia, Barcellona, Toledo. Abbiamo portato la Madonna di Loreto.
1: Invece che impacchettarla e spedirla direttamente nel luogo della GMG, abbiamo preferito accompagnarla durante il cammino, diciamo.
0: Sì, erano alternati dei momenti di preghiera, dei momenti di processione e anche di festa. Abbiamo anche delle foto che
1: testimoniano questo viaggio della Madonna insieme a noi.
0: Sì, abbiamo appunto queste foto, se riusciamo un attimo a vederle, queste foto, le commentiamo,
1: un attimo,
0: ecco. Qui eravamo a Viareggio, dove c'è stato un bel momento insieme alla comunità.
1: Quanti eravamo, lo vogliamo dire? Che non ci aspettavamo tutta quella gente, invece eravamo... Non bastavano più i lumini, mi ricordo che
0: siamo stati moltissimi.
1: Mamma mia.
0: E qui la Madonna, abbiamo fatto l'arrivo, è venuta dal mare. È stato un momento particolare vedersi arrivare la statua della Madonna dal mare. Ecco, qui invece avevamo il crocifisso di San Damiano insieme alla Madonna di Loreto.
1: Qui dove? Arezzo.
0: Che Arezzo, mi sembra. Arezzo, sì, Arezzo.
1: Sì.
0: Adesso vagamente mi posti, ormai sono passati qualche...
1: Ma la peculiarità era vedere lo stupore della gente quando ci vedeva passare con la statua della Madonna. Vedere quanta devozione, quanto ci tenessero a questa statua, quanto la venerassero. E forse noi loretani a volte non ce ne rendiamo conto che si trova qui da noi, e questo pellegrinaggio mi ha fatto capire quanto siamo fortunati noi.
0: Ma è bello proprio stato quello che i ragazzi, come adesso vediamo in questa foto, a turno portavano in spalla la statua, partendo da

0: per la città.
1: Ecco, ecco qui è quello che dicevi tu prima. Quando la statua della Madonna è venuta per il momento di preghiera su una barca dal mare. E diciamo che l'emozione è stata forte.
0: È stata bella, infatti diciamo è stata particolare questa GMG perché di solito funziona che prima c'è il gemellaggio nella diocesi ospitante e poi si vive la settimana della GMG. Invece
1: noi diciamo che la GMG l'abbiamo vissuta fin da 20 giorni prima che cominciasse.
0: Abbiamo conosciuto tutte queste realtà, su ogni posto che ci accoglievano ci aspettavano a braccia aperte, cioè ci aspettavano
1: Maria.
0: Soprattutto Maria a braccia aperte.
1: E ne siamo contenti, sì.
0: Ecco, qui invece eravamo a Firenze, proprio
1: tra
0: vicino
1: le strade
0: al Duomo.
1: Della
0: sì,
1: città.
0: Sì. E la gente ci guardava così un po', qualcuno anche un po' di stupore vederci
1: in
0: giro.
1: Alcuni si accodavano, altri ne prendevano atto che stavamo passando noi con Maria. Però è una grande testimonianza di fede, credo, anche ci si ricollega al tema della GMG di Madrid, essere saldi nella fede e quindi portatori di questa fede anche con queste processioni / feste.
0: Sì, sì, no, è stato un momento molto particolare, eravamo un bel gruppo, anche lì eravamo più di 120 persone che è stato tutto coordinato con la pastorale giovanile e è stato un bel momento anche di condivisione. Io mi ricordo molto bene il traghetto da Civitavecchia a Barcellona.
1: Chi
0: perché
1: se lo scorda?
0: Quando siamo arrivati il capitano ci ha lasciato a disposizione la sala delle conferenze e noi abbiamo posizionato lì la statua della Madonna dicendo a tutti i passeggeri che chi volesse tutta la notte era aperta a questa stanza per pregare
1: Maria.
0: Poi tutta la notte c'è stato questo via vai, nel senso tutto sì, persone sì. Che sono venute a pregare, quindi è stato un momento molto bello e molto toccante, quindi diciamo che è stato particolare questo viaggio,
1: sì.
0: Però io me lo ricorderò molto profondamente.
1: Sì, sì, anch'io sicuramente, ne ho fatte due di GMG, però diciamo che non dobbiamo parlare noi l'abbiamo detto quello che abbiamo fatto Madrid, Rio, lui ne ha fatte tante altre, e voi? Abbiamo prima parlato con Claudia, vorremmo parlare con qualcun altro, ci ha fatto molto piacere quella chiamata. E ricordiamo sempre che il numero di telefono è 071-7501-707. Chiamateci anche per dire una frase, quello che vi ha colpito di una GMG, quello che abbiamo detto noi, che non eravate d'accordo, avete un'altra opinione. Anche
0: sì,
1: una
0: qualsiasi cosa.
1: Parola, qualsiasi cosa, veramente.
0: Giusto per condividere, perché questo spazio non è nato per noi, è per voi a casa, voi che condividete con noi, condividete con voi le vostre esperienze e le nostre. Scusate un attimo che ho perso l'auricolare. E quindi niente, quello che dicevamo, siamo partiti dalla GMG di Buenos Aires, che era composta da due giorni, perché la GMG di Buenos Aires in sé per sé è durata due o tre giorni, e siamo arrivati alle GMG ad oggi che invece durano una settimana e
1: più tutto
0: intorno,
1: tutto
0: cioè gemellaggi e missioni, quindi ha preso vita il progetto di Giovanni Paolo II e niente, cioè, sia Benedetto XVI, Papa Emerito, e sia Papa Francesco continuano a seguire.
1: A incitare anche i giovani a questi incontri.
0: A questi incontri, certo, e lanciano dei messaggi, prima Benedetto XVI e adesso Papa Francesco lancia dei messaggi forti e chiari.
1: E chiari, diciamo soprattutto chiari, che se non sentiamo è perché non vogliamo sentire, diciamo.
0: Facciamo finta di non sentire, cioè a volte sono difficili da... Niente, che dire, noi stiamo aspettando qualche telefonata,
1: dai.
0: Qualcuno che ci condivida la vostra
1: una
0: esperienza.
1: Una chiamatina.
0: Qualcuno che, o anche che non ha partecipato pure.
1: Ma che voglia dire qualcosa, qualunque cosa, che è andata a un campo scuola e ha vissuto una bella esperienza, anche questo ci basta. per sapere che, non, che ci sono tante altre persone che condividono questa gioia e questo amore per Gesù e per la Chiesa e per tutti gli altri, per tutte le altre persone.
0: Appunto, infatti, diciamo, le GMG, come diceva prima Claudia, non c'è mai stata, ma non è che se uno non ha partecipato alla GMG non è un buon cristiano, non è credente. È un momento, però ecco, quello che uno vive nella GMG poi nel quotidiano deve riportarlo e farlo proprio, ecco, nel senso che se dopo la GMG rimane in sé per sé
1: non
0: un momento,
1: niente.
0: Cioè rimane un momento là della vita e invece il bello è tornare a casa e essere in prima linea, diciamo, a essere testimoni nelle difficoltà, nelle, diciamo, nelle debolezze nostre, nei problemi, ecco, diciamo. Quindi non è semplice, però ci proviamo.
1: Ci si può riuscire insieme. Quindi se qualcuno ci chiamasse per condividere la propria opinione, la propria esperienza, sia piccola che grande, sarebbe un passo in più per unirci, per condividere questa esperienza di fede, questa vita di fede, diciamo.
0: Infatti, adesso stavo ripensando alla domanda prima che aveva fatto Claudia, era cosa spinge un giovane a partire per una GMG? Se uno arriva dall'altra parte del mondo, arriva a Rio de Janeiro e, diciamo, non va a fare il turista e va a vivere. È una cosa che parte da dentro, qualcosa che ti spinge veramente a partire e ti rendi conto solo quando torni a casa tutto quello che ti ha dato. E poi te ne accorgi passando un po' il tempo, passando un po' i giorni, non
1: il
0: è che
1: tempo passa,
0: ti rendi conto subito. Quindi è una cosa. Però è una domanda che io la prima GMG l'ho fatta quando avevo 16 anni.
1: Diciamolo, Luca è un veterano.
0: Un veterano, ho fatto la prima 16 anni con Roma, grazie al gruppo, faccio parte dell'Azione Cattolica, un gruppo giovanissimi, aveva sposato questa proposta e siamo partiti. E diciamo che da lì
1: non
0: ho continuato, non ho stoppato più, tranne Toronto, però ho fatto Colonia, Sydney, quindi e ognuna è a sé.
1: Ogni, qualcosa di diverso.
0: Ogni GMG è a sé, quindi c'ha un lato, ecco, come dicevamo prima, non abbiamo fatto neanche tutte le stesse uguali, perché qualcuna c'è stato il gemellaggio, sì. Colonia c'è stato il gemellaggio, Sydney c'è stata la missione, quindi ce ne sono state in diverso tipo.
1: Abbiamo una chiamata, un timidone che non ci ha voluto far deliziare con la sua voce. Francesco da Ancona vorrebbe sapere dov'è la prossima GMG e se voi ci andrete.
0: La prossima è?
1: In Polonia nel 2016, io per conto adesso penso di andarci e già prima che finisse la GMG di Rio già pensavo a quella della Polonia e non vedevo l'ora di andarci. Adesso vedremo un po' tutte le attenuanti, tutte le cose che ci saranno, però io non vedo l'ora di andarci.
0: Io vorrei partecipare. Adesso vedremo se sarà possibile. Il 2016 è un po' distante
1: ancora.
0: L'ora.
1: Poi sapevo che c'è il decennale della... Cos'è che il decennale della morte
0: di Giovanni Paolo II? Sì, questo qualcosa sta uscendo ancora, non siamo molto preparati su queste date, però sicuramente dovremmo portare più giovani.
1: La Polonia ce l'ho nella testa.
0: Nella testa.
1: La terra del Papa. Poi c'era già stata in Polonia, a Częstochowa.
0: Bene, sì, sicuramente Francesco, ti aggiorneremo anche con le prossime, andando avanti con le puntate, se chi deciderà di partecipare oppure no.
1: Grazie.
0: Niente, il nostro spazio purtroppo termina qui.
1: Mamma mia, quanto dura poco.
0: Dura poco, però vi aspettiamo la prossima puntata e cercheremo di avere anche qualche ospite la prossima volta per dar voce a qualcun altro
1: a noi. Per confrontarci.
0: Buona serata a tutti e alla prossima.
1: Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

bocca quadre d'amore. Siamo figli.

sono in collera perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli, come si raccolgono le uova, l'uva abbondante, così ho raccolto tutta la terra, non mi fu abbattuto d'ala, e neppure becco aperto e pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia, come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore Dio degli eserciti manderà una peste contro le sue più valide malizie, sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio. Il Signore non respinge il suo popolo. Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intente ignoranti del popolo, stolti quando diventerete saggi. Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore non respinge il suo popolo, poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

Il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato da me, dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e a colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.

Molto breve il Vangelo di oggi, è tuttavia molto grave, pesante nel significato e comprende un mistero terribilmente grande. Conoscere Padre è possibile.

visibile, Dio è invisibile. Ci sono tanti che non solo dubitano in Dio, né contestano l'esistenza e possono vivere tranquilli, perché non esiste prova neanche della ragione di Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E poi aggiunge, prima ancora, ringrazia il Padre per aver rivelato le cose e se stesso ai piccoli. Io sono piccolo, non solo di stazza, sono piccolo di mente, di cuore, dello spirito, o almeno me lo auguro. Se sei piccolo, piccola anche tu, se ti assomigli sempre di più nel tuo atteggiamento a un bambino fiducioso, semplice, questa cosa potrebbe essere rivelata anche a te, perché Gesù lo promette: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a cui il Figlio vuole rivelarlo. Come Gesù vuole rivelare la verità del Padre? Tramite la sua parola? Sembra di sì. Quindi ciò che ho davanti, questo libro chiamato il Vangelo, è la verità su Padre Dio. Allora, ci sono arrivato, ce l'ho il libro, basta leggere, comprendere, credere e conosco il Padre. È così di semplice? No. No. Ci sono tanti che conoscono il Vangelo, possono recitarlo in memoria, eppure non sono arrivati alla conoscenza del Padre, vera conoscenza del Padre. Parliamo di Dio. Quindi voglio dire che tramite la parola di Gesù, che ce l'ho davanti, non si può aggiungere il conoscimento del Padre? Sì, si può, ma non solo con la mente. Per fortuna oggi abbiamo come protagonista San Bonaventura, che è tra i più grandi teologi della storia, un grande teologo, ma cosa particolare, per lui la teologia non era il fine, era il mezzo, era una strada. Lui usava teologia, la ragione, come una scala per raggiungere Dio. E lui potrebbe spiegarci come si arriva alla conoscenza promessa da Cristo, alla conoscenza del Padre, tramite anche la luce della mente. Mi permettete di leggere un piccolo frammento della opera di San Bonaventura, intitolata Itinerario Mentis in Deum, cioè il cammino della mente verso Dio. Scrive così San Bonaventura: quindi, se chiedete come ciò avvenga, cioè come si raggiunga l'unione con Dio attraverso amore, chiedete la grazia e non la scienza, il desiderio, non intelletto, il sospiro della preghiera, non la riflessione e la lettura, lo sposo, non un maestro, Dio, non uomo, le tenebre, non la luce. Che strano, dice San Bonaventura, cerchiate, chiedete tenebre, non la luce. E poi continua: non chiedete la luce, ma il fuoco che accende ogni cosa. Ecco, il mistero si spiega un po'. Parla San Bonaventura della luce, intendiamo la mente, e parla del fuoco che è fonte della luce. Per comprenderlo bene, dimentichiamo le lampadine elettriche, LED e altri aggeggi che abbiamo inventato. Nell'epoca di San Bonaventura e prima, la luce veniva dal fuoco, e solo dal

fuoco, anche del sole. Ma se volevi accendere una luce, dovevi accendere il fuoco, sia l'olio nella lampada o una candela. Fuoco. Ora, qui il mistero si vede graficamente. Se chiudi gli occhi, non vedi più la luce, è impossibile trovare il fuoco? No, non è impossibile. Perché? Perché tutta la persona sente il fuoco anche con gli occhi chiusi. E San Bonaventura ci consiglia di non cercare la luce, di non fidarci solo della luce. Questa luce ci deve guidare al fuoco. È il fuoco ciò che conta. È fuoco autore della luce. Quindi la mente è come occhi aperti, ma quando chiudi questi occhi puoi sentire non solo la luce, ma il fuoco, il calore. Quindi le parole di Gesù, valide per incontrare Dio, sono, o meglio dire, parlano agli occhi, alla mente, ma noi siamo invitati di cercare il calore e il fuoco. Quindi come fare? Usare le parole di Cristo per diventare figli, perché il Vangelo non è altra cosa che istruzione, come diventare io e tu figlio, figlia di Dio. Perché è valida la frase di Gesù: nessuno conosce il Padre se non il figlio o la figlia. Come diventare figlio o figlia del Padre di Dio? Ecco, c'è scritto la luce. Cerchiamo il fuoco. E questo è il modo di diventare figlio di Dio. E cosa vuol dire diventare figlio di Dio? Vuol dire tutto.

0: istruiti, incoraggiati dalla parola di Cristo che ci guida alla conoscenza vera del Padre, presentiamo a Lui la nostra umile preghiera.
1: Diciamo insieme: fortifica le nostre anime, Signore.
0: Fortifica le nostre anime.
1: La Signoria di Dio si estende sul mondo intero e usa tutti, buoni e cattivi, per il suo disegno di salvezza, perché negli eventi della storia sappiamo riconoscere la presenza e l'azione del Signore. Preghiamo. Fortifica le nostre anime, Signore, perché nella prosperità non abbiamo a insuperbirci e nelle avversità sappiamo mantenere serenità e abbandono in Dio. Preghiamo. Fortifica le nostre anime, Signore, perché i pastori della Chiesa si conformino all'esempio di Cristo e sappiano annunciare adeguatamente il mistero della salvezza, privilegiando i poveri e gli emarginati. Preghiamo. Fortifica le nostre anime, Signore, perché i fanciulli che si aprono alla vita siano educati alla fede con una catechesi appropriata. Preghiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. Il Signore benevolo e misericordioso, che chiama ciascuno per nome, accolga nella gioia celeste tutti i defunti che anelano a Lui dopo la tristezza dei giorni terreni. Preghiamo. Fortifica le nostre anime, Signore.
0: Ascolta, o Padre, le nostre suppliche, perché mettendo in pratica le parole del Tuo Figlio, diventiamo come Lui anche noi, figli, figlie Tue, per Cristo.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

Pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare nella memoria di San Bonaventura, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Bonaventura, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti dalla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bonaventura e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di.

Beato quel servo che il padrone troverà ancora sveglio quando verrà e busserà alla porta.

0: Preghiamo. Signore Dio, la forza dei doni che abbiamo ricevuto nella memoria di San Bonaventura produca i suoi frutti e ci dia sostegno nella vita terrena e ci ottenga la gioia della felicità eterna per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie e il demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. Con il potere che ti viene da Dio.
1: Degli altri spiriti marini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Io ti lodo, Dio, e ti ringrazio per il tuo figlio Gesù. In lui tu ti avvicini a tutti noi e grazie alla sua parola che impariamo a conoscerti. Quella parola ci libera dalla paura e ci dà coraggio. Per suo amore, noi abbiamo fiducia in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore del cielo e della terra, oggi ti chiediamo di aprire il nostro sguardo, di liberarci dalla superbia e di donarci un cuore mite e puro come quello di un bambino. Tu ami rilevarti a chi è piccolo. Mostraci la tua carezza silenziosa, Signore Gesù. Insegnaci a fidarci del tuo disegno, la nostra unica sicurezza. Sii sempre tu, Signore, tu che custodisci i nostri passi mentre affrontiamo la fretta del giorno. Rivelaci, o Signore, il volto tenero del Padre, affinché possiamo camminare sempre nella pace che solo tu ci puoi offrire e solo tu sei testimone umile di questa verità. Nella parola di oggi Gesù ringrazia il Padre per aver svelato i misteri del regno a quanti sanno farsi piccoli, cioè diventare semplici e fiduciosi, che è l'unica via per entrare nell'intimità del Figlio e lasciarsi abbracciare dall'amore immenso di Dio. Quindi rivolgiamo la nostra preghiera. Padre del cielo e della terra, ti benediciamo perché ami rivelarti a chi cammina nell'umiltà, lontano dalle illusioni, dell'autosufficienza e dell'orgoglio umano. Signore Gesù, mite e umile, ti prego di donarci un cuore di fanciullo per accogliere la tua parola, un cuore che è privo di difese, ma è desideroso di lasciarsi plasmare dalla tua grazia. Spirito di verità, liberaci dal desiderio di comprendere ogni cosa solo con la ragione e spalancaci al mistero della fiducia totale nel tuo disegno divino. Custodisci i nostri passi, Signore Gesù, affinché possiamo riconoscere la tua presenza. Tu che solo conosci il Padre e lo riveli ai piccoli, conducici nel silenzio dell'ascolto interiore per abitare per sempre nella dolcezza della tua comunione. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

E adesso preghiamo le sette offerte all'Eterno Padre. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offri sull'altare per la gloria del tuo santo nome, per l'avvento del tuo regno e per la salvezza di tutte le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offri sull'altare per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, per i Vescovi, per i sacerdoti, per i religiosi e per la santificazione del popolo di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offri sull'altare per la conversione dei peccatori,

Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per l'autorità civile, per la moralità pubblica e per la pace e la giustizia dei popoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la consacrazione del lavoro e del dolore, per i poveri, gli infermi, i tribolati e per tutti coloro che confidano nelle nostre preghiere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti e benefattori e dei nostri stessi nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per coloro che oggi passeranno all'altra vita, per le anime del purgatorio e per la loro eterna unione con Cristo nella gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Viva il sangue di Gesù, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore Gesù, che ci ami, ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue. Noi ti adoriamo e ti benediciamo e ci consacriamo a te con viva fede. Con l'aiuto del tuo Spirito ci impegniamo a dare tutta la nostra esistenza, animata dalla memoria del tuo sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio, affinché regni l'avvento del tuo regno. Per il tuo sangue versato in remissione dei peccati, purificaci da ogni colpa e rinnovaci nel cuore, affinché risplenda sempre più in noi l'immagine dell'uomo e della donna creati, secondo giustizia e santità. Per il tuo sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini, rendici docili strumento di comunione fraterna. E per la potenza del tuo sangue, prova suprema della tua carità, dacci il coraggio di amare te e i nostri fratelli, fino al dono della vita. O Gesù Redentore, aiutaci a portare quotidianamente la croce, perché la mia goccia di sangue, unita al tuo, giovi alla redenzione del mondo. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento di preghiera di adorazione eucaristica, sempre qui in diretta da Trestina. Preghiamo insieme gli uni per gli altri. E Maria Vision, attraverso questo canale, il 255 del digitale terrestre, porta la presenza di Gesù nelle vostre case per tutti coloro che non possono recarsi in chiesa. E preghiamo per tutte le vostre intenzioni. Vi ricordiamo che il numero, se volete partecipare in diretta, da chiamare è lo 075 81 36 35. Iniziamo subito con le vostre intenzioni che ci avete scritto, e abbiamo subito una telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Luigia.
0: Benvenuta Luigia.
1: Grazie, bentrovati. Comunque grazie di questo programma, perché io lo seguo sempre, sempre lo seguo. Allora io vorrei pregare a Gesù e alla Madonna che io sto passando un brutto periodo con la depressione e vorrei sentirmi Gesù vicino, ma io dico sempre i rosari e tutto, vado in chiesa, tutto, però a volte i giorni mi sento proprio giù, mi sento. E io vi ringrazio per questo programma che fate, perché faccio le adorazioni con voi, capito? Poi sento le preghiere con voi.
0: Certo, e poi c'è la presenza soprattutto di Gesù che c'è vicino a ognuno di noi, e noi affidiamo questa tua croce di malattia al Signore affinché possa guarirti. E risanarti.
1: Sì, mi riporta la pace dentro la mia famiglia con i miei figli. Si sono un po' allontanati.
0: Quindi preghiamo anche per questo.
1: Sì, volevo dire un Ave Maria e un Padre Nostro a Gesù.
0: Benissimo, lo facciamo insieme allora. Ave Maria,
1: Maria piena di grazia,
0: il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Padre nostro,
1: tu che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
2: e non abbandonarci,
1: e non ci indurre in tentazioni,
2: la tentazione,
1: ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: E vorrei anche che voi pregaste per una ragazza che dovrebbe fare un intervento al fegato, un trapianto. Si chiama Manuela. Che
2: benissimo.
1: Il Signore l'accompagni e accompagni le mani dei dottori.
2: Amen.
1: Che tutto vada bene.
2: Benissimo, grazie delle tue preghiere.
1: Pregate per noi.
2: Certo.
1: Io mi chiamo Luigia.
2: Luigia, benissimo. Ti metteremo tra le nostre preghiere pure personali.
1: Sì, grazie. E anche questa signora, Manuela.
2: Manuela. Che Dio vi benedica e vi protegga.
1: Grazie, grazie di questo programma a tutti. Che il Signore vi benedica anche a voi.
2: Grazie. Santa giornata, sorella.
1: Grazie, arrivederci anche a voi.
2: Grazie. Preghiamo per le vostre intenzioni, vi ricordo il numero 075 81 36 35. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per tutta la sua famiglia e per la pace nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica. Preghiamo per Giuseppina da Reggio Calabria, che affida al Signore oggi il nipote Valeri. Signore Gesù, confidiamo in te che tutto puoi. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
3: Buongiorno sorella, sono Antonio.
2: Antonio, benvenuto.
3: Voglio rivolgermi al Signore per le mie sofferenze, i miei turbamenti, il mio malessere quotidiane 24 ore, da parecchio e parecchio tempo ormai, oramai. La mia angoscia, la mia solitudine, diciamo, e tutte le cose negative. Chiedo al Signore la guarigione, la liberazione al più presto possibile.
2: Signore Gesù, ti affidiamo Antonio, possa tu, attraverso il tuo sangue prezioso, guarirlo, liberarlo e renderlo a vita nuova. Facciamo insieme un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Amen.
2: E che Dio ti benedica e ti protegga, Antonio.
3: Bene.
2: Santa giornata. Preghiamo ancora per Clementina da Cosenza, per tutte le sue intenzioni e dedica una lode a nostro Signore Gesù. Maria Luisa da Marsala chiede preghiere per le sue intenzioni, che siano secondo la sua santa volontà, quindi te le affida Signore Gesù. Preghiere per Valentina da Cuneo per la sua salute e guarigione. Preghiamo per Rita, che ci scrive da Aragona, che chiede preghiere per i suoi figli, per la pace nel mondo, per la pace nella sua famiglia. Mette nel Sacratissimo Cuore di Gesù Maria Teresa. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Lucia da Siracusa, che per intercessione del Cuore Immacolato di Maria chiede preghiere per la sua fragile salute. Deve fare degli esami molto importanti e prega per tutti gli ammalati che si trovano nella sua stessa condizione. Preghiere per Rosaria da Pozzuoli, per i suoi figli Emanuele e Francesco, che il Signore li protegga e li guarisca dalle loro ferite. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Signore Gesù, accogli le nostre suppliche. Preghiamo per Luisa, per la sua guarigione, che il Signore possa donarle forza e speranza per affrontare questa malattia, e preghiamo anche per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Marco dalla provincia di Pavia per la sua salute, per Daniela dalla provincia di Milano, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede preghiere per la salute di suo marito e di tutta la sua famiglia. E per queste intenzioni facciamo un Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E accogliamo un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, sono Nora dalla Calabria. Telefono per avere un po' di preghiere per me, per la mia salute, per le mie figlie che non lavorano, per i mariti che non lavorano nemmeno. Quindi sono una situazione abbastanza critica. Io non riesco ad aiutarli, quindi prego per loro, per i nipotini che hanno bisogno di affetto, di qualcosa.
2: Certo, di sostegno.
4: E quindi vorrei fare una preghiera per tutte, le persone che soffrono come me.
2: Certamente, invochiamo San Giuseppe per intercessione, per la provvidenza, per il lavoro che non manchi mai nelle famiglie, soprattutto. Che preghiera vuoi fare?
4: Ave Maria.
2: Un Ave Maria, piena di grazia, e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Maria Santissima...
4: Grazie per quello che fate, per la compagnia che mi tenete ogni giorno.
2: E Dio ci ha permesso questo. Grazie, grazie. Che Dio ti benedica. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per il figlio Giuseppe, e per tutti gli ammalati. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Giuseppe in provincia di Torino, per Candida, per i figli Sara, Jenny e Giorgio. Giusi da Cianciana chiede preghiere per Giulio. Preghiere per Rosa da Padova, per tutta la sua famiglia, soprattutto per suo marito e i suoi suoceri. Preghiamo per Matteo, perché possa trovare la sua strada ad affidarlo, e Daniela da Siracusa. Abbiamo subito una telefonata in diretta. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, pace e bene.
2: Pace e bene.
5: Io ho telefonato che chiedevo preghiere per mia figlia.
2: Sì.
5: Che è stata operata dal suo carcinoma alla bocca. Comunque è andato tutto bene. Ora aspettiamo l'esito
2: la biopsia. Della biopsia.
5: Sì. Mm. No, l'esito della metà di queste cose.
2: Mettiamo tutto nelle mani di Dio.
5: Tutto è andato bene. Tranquilla, riposato stanotte. Io ringrazio la Santissima Trinità, a tutti voi di Maria Visione.
2: Grazie.
5: E chiedo ancora preghiere per la conversione di tutta la famiglia. Vedendo la mamma si converte tutta la famiglia, giusto?
2: Sì, certo.
5: E lo diamo al Signore perché voi ne avete una solita ricordia. Continuiamo a spiegare e ci sentiamo per telefono quello che succede, però tutto va bene.
2: Benissimo.
5: E grazie Signore perché io sono occupata, sono
2: facciamo un gloria, un gloria al Padre.
5: Ora che ho fatto la videochiamata
2: e sta bene.
5: Grazie Gesù.
2: Grazie, grazie, lode al Signore
5: e
2: che tutto può.
5: Lode al Signore perché è buono ed eterno la sua misericordia.
2: Amen. Sia sempre lodato.
5: Grazie.
2: Nel
5: Signore.
2: Che Dio ti benedica.
5: Grazie a voi. Che il Signore sia compimento questa missione che ora sta tutto fatta l'altra per me. Sono cinque figlie e tutto per ora sono tutti nelle mani del Signore.
2: Certo, certo. Vediamo. Grazie
5: oggi
2: sorella.
5: Sta bene questo.
2: Sì, sempre, sempre sia lodato e ringraziato il nostro Signore. Grazie.
5: Comunque, lui ci trova, come diciamo, però poi passa tutto. Tocca e sana, così fa.
2: Grazie, santa giornata sorella, grazie. E ringraziamo sempre il nostro Signore Gesù, perché a volte non ci accorgiamo, ma Lui opera sempre e ci dona gioia e salvezza. Continuiamo a pregare, preghiamo per Maria da Ciampino, che affida Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate al nostro Signore Gesù. Preghiamo per Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Antonella da Trapani chiede preghiere per sua figlia Miriam, che ha problemi di salute.

0: Roberto in provincia di Pesaro chiede preghiere per le sue intenzioni e per tutte le persone ammalate. Franca in provincia di Reggio Calabria chiede una preghiera per la sua famiglia. Signore Gesù, in te confidiamo che tutto puoi. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Passiamo.
1: Voglio raccomandare praticamente tre cose abbastanza urgenti. Allora, Edoardo, che si è trovato purtroppo incastrato da Satana ed ora si trova in carcere. Praticamente deve essere liberato dal carcere, messo in una comunità, e queste sono le preghiere forti che stiamo facendo.
0: Sì.
1: Lo stesso giudice sta esaminando il caso e che si trova, che la Madonna, il Signore, trovi presto questa comunità. Lui è pentito e sta soffrendo le pene dell'inferno affinché il carcere si libera dal carcere.
0: Certo.
1: E questa è una preghiera che lei veramente affida alla Madonna, il Signore, con tutto il cuore per Edoardo.
0: Sì.
1: Poi per la figlia Morena, che è rimasta incinta, perché si trova fuori Italia e siamo molto preoccupati perché in alcuni giorni ha avuto tipo una minaccia d'aborto, e quindi poiché lì la sanità è un po' diversa, sono molto preoccupati. Chiedo alla Madonna, il Signore, di questa grazia e dono che le abbia concesso, che tutto vada bene, che la gravidanza procede bene, in salute per lei e per diciamo il bambino che porta in grembo.
0: Certo.
1: E un'altra grazia che chiede al Signore, una speciale per una nostra sorella Tina, che si trova al Caldarelli per un trapianto di fegato. La situazione è molto delicata, sto pregando tantissimo affinché il fegato ritorni nella sua normalità e che questo non abbia ad avere il trapianto di fegato, o semmai è necessario il trapianto di fegato, che arrivi subito un fegato adatto per il suo corpo e che guidi la mano dei medici in questa operazione. Lei è tanto buona, una donna lavoratrice tanto buona, ed siamo tanto preoccupati anche per lui. Che
0: certo.
1: Il Signore, Dio nostro, ci ripassa queste grazie, che io sto pregando tanto, tanto, raccomandandomi dal loro preziosissimo sangue di Gesù.
0: Sì.
1: Mi faccia veramente con tutto il cuore queste preghiere e dedica per queste persone.
0: Benissimo, allora, mettiamo tutto sotto il manto di Maria. Chiediamo l'aiuto alla nostra mamma di aiutarci a pregare per queste persone. Affinché vada tutto bene per ognuno di loro. Facciamo un salve Regina insieme.
1: Salve Regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, stracci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Certamente, abbiamo pregato tutti insieme le persone che ci stanno ascoltando. Certamente.
1: Che il Signore intervenga subito. Confido in Lui e nella Madonna.
0: Grazie della tua preghiera.
1: Grazie.
0: Che Dio ti benedica e ti protegga.
1: Amen. Amen.
0: Santa
1: Amen.
0: Giornata, sorella. Amen. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Filomena da Cassino, che si affida al preziosissimo sangue di Gesù per sua figlia in questo momento molto difficile. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visione, siamo giunti al termine di questo nostro momento di preghiera. Ringrazio tutti voi che ci avete seguiti, che avete pregato insieme per tutte le persone che hanno bisogno di preghiera. Ognuno di noi ha bisogno di preghiera, quindi uniamoci sempre in preghiera gli uni per gli altri, come Gesù ci ha insegnato. E adesso benediciamo Gesù con la nostra preghiera e poi ci salutiamo. Dio sia benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, e benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, bentrovati, benvenuti a questo speciale televisivo dedicato ad un padre, ad un sacerdote di Loreto che è qui accanto a me. La ringrazio molto di essere con me, padre Giuseppe Santarelli, che è sacerdote cappuccino appunto di Loreto, direttore della Congregazione Universale della Santa Casa di Loreto ed è autore di innumerevoli studi sulla questione lauretana, che fanno il summa in uno dei volumi più importanti diffusi in tutta l'Italia, che è la Santa Casa di Loreto, ma ultimamente un altro è uscito, proprio diciamo novello, Loreto, l'altra metà di Nazareth, questo è il volume, ecco, di Giuseppe Santarelli, che ancora ci parla del tema che subito vogliamo focalizzare, la questione lauretana. Cos'è, padre?
1: La questione lauretana è quella relativa al trasporto della Santa Casa da Nazareth nell'antica Illiria e dall'antica Illiria nel territorio dell'antico comune medievale di Recanati, dove si trova Loreto oggi. È la casa in muratura di Maria che si trovava davanti alla grotta dove Maria, secondo la tradizione, è nata, concepita immacolata, come ci ricorda Pio IX, è vissuta da giovanetta, è stata fidanzata con Giuseppe e soprattutto ha ricevuto l'annuncio angelico, per cui è detta la casa del mistero dell'Incarnazione. La questione riguarda tutta la problematica storica del trasporto. Ci sono i negatori e coloro che asseriscono invece la verità storica di questo evento. L'editoria della Santa Casa, Edizioni Terra Santa, per la prima volta dedica un volume alla Santa Casa di Loreto, ricollegandosi alla tradizione antica del trasporto della casa, accogliendolo nella sua sostanza, vedremo poi qual è la sostanza di questo trasporto, e in qualche modo stabilendo un rapporto privilegiato tra la grotta di Nazareth e la casa di Loreto.
0: Infatti questo è il punto un po' di questo nuovo testo, Loreto-Nazareth, due santuari gemelli. Come mai, padre? Vediamo anche qualche immagine a tal proposito.
1: Sì, santuario, diceva un'autorevole personalità ecclesiastica, che più che di due santuari gemelli si potrebbe parlare di due santuari fratelli siamesi, perché l'uno staccato fisicamente dall'altro, la casa fisicamente staccata dalla grotta, perché la dimora di Maria a Nazareth, come quella di tante altre dimore dei nazaretani del tempo, era costituita da una grotta scavata nella roccia, che era un po' il luogo di deposito, il luogo di servizio in qualche modo, e una casa in muratura antistante è dove le persone vivevano, Maria, Giuseppe, Gesù vivevano, certo. E prima di Giuseppe e di Gesù, Anna, la mamma,
0: certo,
1: di Maria,
0: Gioacchino.
1: E Gioacchina,
0: certo,
1: perché la casa è di Gioacchino e Anna, dove è nata,
0: certo,
1: Maria.
0: Certo.
1: Ecco. Allora, fratelli,
0: abbiamo visto adesso un documento,
1: sì,
0: abbiamo appena finito di vedere.
1: E il gemellaggio è stato stipulato tra Nazareth e Loreto nel 1990. 98 meglio, erano presenti le autorità del santuario di Nazareth, il custode generale, e a Loreto era presente il cardinale, oggi cardinale, allora non era ancora, Angelo Comastri. Fu stipulato a Loreto il 24 marzo 1998, la vigilia dell'Annunciazione del Signore, significativo,
0: significativo,
1: ed è stato,
0: sì,
1: confermato a Nazareth sempre nel 1998 il 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo, due feste mariane importantissime. Ecco, quindi è stato stabilito questo gemellaggio, che significa che i due santuari sono storicamente e spiritualmente uniti.
0: Ci sono notevoli testimonianze dei pellegrini, sia dei pellegrini che vanno a Nazareth, sia dei pellegrini che vengono qui a Loreto. Ecco, non so se lei...
1: Sì, ci sono pellegrini a Nazareth, che sono importanti, prima della venuta della Santa Casa.
0: Ah,
1: E prima della venuta a Loreto dalla Santa Casa, alcuni descrivono la presenza della casa e della grotta. In modo particolare, un certo Ricoldo da Montecroce, che visitò Nazareth nel 1288-89, quindi prima del 1291, l'anno del trasporto della casa, ecco, lui parla che a Nazareth ormai era tutto distrutto ad opera dei musulmani, eccetto però l'edificio della casa e la grotta dell'abitazione di Maria. Quindi ci fa capire che in quel tempo ancora era presente. Un altro visitatore del tempo, un veneziano, narra che era stato nel 1289 a Nazareth e aveva visto la casa e la grotta. C'è tornato nel 1298 circa, dopo circa 10 anni, descrive soltanto la grotta, non più l'edificio della casa antistante. Questo ci fa supporre, nonostante dico, la varietà delle descrizioni, che spesso sono incerte, un pochino nebulose, che la casa attraverso i secoli si è potuta salvare. Perché si è potuta salvare? Perché i giudeo-cristiani, già nel secondo o terzo secolo, come ha dimostrato il grande archeologo Bellarmino Bagatti, un frate francescano della custodia di Terra Santa, i giudeo-cristiani nel secondo o terzo secolo avevano costruito sopra la casa e la grotta un edificio di stile sinagogale, una chiesa di stile sinagogale, erano giudeo-cristiani, la quale la protesse, la casa e la grotta. Nel V secolo i bizantini hanno costruito, al posto della chiesa sinagogale distrutta, una basilica bizantina. Sono i greci questi che hanno, diciamo, una tecnica costruttiva diversa e vogliamo, se vogliamo dire, anche più elegante per certi aspetti. Poi nell'undicesimo secolo i crociati francesi hanno abbattuto la basilica bizantina, hanno costruito una splendida basilica di stile crociato francese soprattutto, e così quelle tre pareti semplici si sono potute conservare lungo i secoli perché protette da un altro edificio, come Loreto, la Santa Casa.
0: Loreto, infatti,
1: dopo sette secoli non ha fatto una

0: La crepe, pur essendo una costruzione fragilissima, è in piedi perché non è esposta agli agenti esogeni atmosferici.
1: Qui stiamo vedendo qualche immagine.
0: Qui vediamo un'immagine particolare che raffigura le pietre della Santa Casa di Loreto lavorate in stile nabateo. L'ingegnere architetto Nanni Monelli, che è anche archeologo e ha dedicato molti studi alla Santa Casa, ha potuto verificare, essendo andato di presenza a Nazareth e poi a Petra, che i nabatei ornavano all'esterno le pietre con una finitura particolare, scalfendo la spina di pesce a mano libera o scanalizzandole o a spina di pesce. E si trovano di queste pietre anche a Nazareth, si trovano di queste pietre non solo a Petra altrove, ma nella casa di San Giuseppe a Nazareth, nella grotta dei pastori a Betlemme, altri esempi notevoli a Gerusalemme nei vari santuari. Era uno stile per ornare queste pietre. Questo ornamento però è successivo alla presenza di Maria nella Santa Casa, è quando la casa è stata trasformata dai giudeo-cristiani in domus ecclesia, cioè in una casa chiesa dove pregavano. Sì. E quindi è stata ornata, capito?
1: Sì.
0: È stata ornata da questi da questi segni esterni. Questi si trovano a Loreto nella parte superiore, perché sotto sono state levigate le pietre dallo strofinio delle mani. Qui abbiamo invece due bellissimi graffiti. Sono stati individuati nella Santa Casa circa 60 graffiti, alcuni
1: sempre
0: non sono molto
1: questi
0: chiari, ma alcuni sono molto interessanti, almeno 30-40 meritano di essere studiati. Quello di sinistra, rispetto a noi che guardiamo, è una croce semicosmica, cioè è un semicosmo, un semiglobo,
1: sì,
0: tagliato con una asta verticale che ne fa una croce, si chiama croce semicosmica, una croce che ha una parte il cosmo e l'altra il vuoto. Che cosa rappresenta questa? Questa è stata studiata soprattutto dagli studiosi di Terra Santa, in modo particolare da padre Emanuele Testa, che è stato un grande studioso dei graffiti della Terra Santa. Ebbene, la parte del globo rappresenta la pienezza, il pleroma. La parte della croce, che si attorciglia in basso, rappresenta il kenoma, cioè il vuoto. E in ultima analisi, la pienezza della divinità del Cristo, che si fa uomo, servo, si annichilisce, kenosis, e diventa uomo, servo, capito? Sta ad indicare implicitamente il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. L'altro invece graffito è molto importante.
1: Rimettiamo l'immagine di prima, per favore, così
0: sì,
1: vediamo.
0: Ecco, questo qui alla nostra destra è il più importante, perché questa è una scritta. Ci sono lettere isolate che hanno un significato, o duplicate o triplicate, ma non più di tante. Questa invece è una scritta intera che è stata letta da padre Emanuele Testa, noi qui non siamo riusciti a leggerla. È scritta in lettere greche con due lettere ebraiche, Lamed e Vav. Che cosa significa leggendola e sciogliendola, perché è sincopata, cioè ci sono solo alcune lettere di ogni parola? Gesù Cristo ue tuzeum, o Gesù Cristo figlio di Dio. Una identica espressione, invocazione a Cristo si trova a Nazareth, proprio al lato della grotta della Madonna, quella nella grotticella detta di Conone, un diacono giudeo-cristiano che è stato sepolto lì e quindi ha preso il nome da lui quella grotticella. È anche lì scritta con le stesse parole in greco, anche se lì per esteso, qui in modo sincopato. È uno dei segni, come quelli dei segni nabatei, che ci stanno ad indicare come queste pietre non possono essere del luogo, ma vengono da Nazareth, dove sono state segnate in questo modo, trasportate quassù, nessuno l'aveva mai notato, se non negli ultimi tempi, negli ultimi 50 anni circa, e quindi stanno ad indicare che i giudeo-cristiani per devozione avevano inciso questi segni, graffiti, sulle pietre, l'avevano ornata con segni nabatei e questi segni sono venuti con le pietre stesse,
1: okay,
0: perché sono incisi sulle pietre.
1: Ma padre Santarelli, potremmo dire che scientificamente è provato o molto molto verosimile che le tre mura che oggi ci sono a Loreto appartengono alla casa di Nazareth originale?
0: Sì, ecco, sul piano, diciamo, della documentazione c'è un certo vuoto. Dobbiamo non nascondere che i fatti avvengono nel 1291-1294, i primi a parlarne in un modo sintetico e anche abbastanza vago e sono Santa Caterina da Bologna intorno al 1440, poi in un modo esplicito, lungo, una storia vera e propria, Giacomo Ricci intorno al 1458-59, poi il Teramano che scrive il famoso testo, lui era lettore del santuario di Loreto, nel 1472-73, dove narra tutto il trasporto per ministero angelico, però gli angeli trasportano la casa da Nazareth a Loreto. Ecco, i fatti sono tardivi. Questo ha dato origine alla questione lauretana di cui abbiamo detto prima. Gli storici molto rigorosi, soprattutto dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, soprattutto in clima modernista ma anche dopo, in modo sereno, dicono che le fonti sono tardive e in qualche modo non del tutto attendibili. Chiaro? Allora ci sovviene in questo caso l'archeologia, che è una scienza storica muta, cioè non parla, capito? Ma tramando un dato oggettivo, e qui i dati oggettivi sono questi e altri ancora che poi possiamo vedere: graffiti, lavorazione esterna delle pietre. L'archeologia ci fa capire che almeno una parte essenziale della casa proviene da Nazareth. Diceva un grande monsignore che è stato anche a Loreto per molto tempo, ci fossero anche tre pietre sole già ci basterebbero.
1: Però ci sono comunque delle documentazioni che possono assolutamente asserire che, anche se la tradizione vuole ovviamente che la casa sia stata portata dagli angeli, ci sono della documentazione che attesta che non si tratta di angeli del cielo ma sì, di una famiglia, la famiglia Angeli.
0: Esattamente, sì. Questa è certamente un'ipotesi molto importante. Perché? Perché è documentata in un modo serio. Il 17 maggio 1900 Umberto Landrieu, che sarebbe stato poi vescovo di Dijon in Francia, aveva sentito dire a Parigi che erano stati scoperti dei documenti importanti sulla Santa Casa negli archivi segreti vaticani. Andò a Roma per una faccenda sua e volle interpellare colui che l'aveva trovati, e chi era? Il medico personale del Papa, Giuseppe Lapponi. Ebbe un incontro e Lapponi gli disse, gli confidò in segreto, che veramente erano stati scoperti diversi documenti assai conturbanti. Una famiglia angeli, discendenti dagli imperatori di Costantinopoli, che avevano fondato Ponte Spotato nell'Epiro e una sopastocrazia nella Tessaglia, alla fine del secolo XIII, per sottrarre la casa di Nazareth dalla invasione dei musulmani, che stavano devastando tutto, trasportarono le pietre prima nell'antica Illiria e poi le fecero confluire in Italia. Questo è detto chiaramente, un regesto chiaro scritto da Monsignor Landrieu nel suo diario personale, restato segreto fino al 1957. Veramente, dopo che morto Landrieu, il segretario lo comunicò a un grande studioso francese, d'Ormesson, il quale era in quel tempo ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, e riportò questo testo del diario segreto, sì, nella sua storia. E dopodiché si è cominciato a ragionare in un modo serio. Anche un altro grande studioso francese, un certo Tudunat, che era un archeologo, era un religioso oratoriano, dice di aver trovato diversi documenti negli archivi vaticani, secondo i quali una famiglia angeli avrebbe portato via le pietre da Nazareth e le avrebbe fatte trasportare poi in Italia. Sono due fonti indipendenti che dicono la stessa cosa, ma quello che è più importante è che nel 1985 è stato pubblicato un documento denominato il foglio 181 del Cartularium Culisanense,
1: sì,
0: che però non c'entra con niente con questo cartulario, è finito lì in copia, ma è, sì, praticamente della corte angioina di Napoli o più probabilmente della corte di Niceforo Angeli. Che dice questo documento? Dice questo, che nel 1294, settembre-ottobre, Niceforo Angeli, despota dell'Epiro, discendente dagli imperatori di Costantinopoli, Angeli anche lui quindi, nel dare in sposa la propria figlia Itamar, latinamente Margherita, diede a Filippo d'Angiò, sposo della figlia e figlio di Carlo d'Angiò, famoso Carlo d'Angiò II di Napoli, una serie di beni totali preziosissimi. Al primo posto compare un chiodo della croce di Cristo. Al secondo posto, Sanctas Petras, ex domo domine dei pare virginis abratas, la santa casa portata via,
1: abratas,
0: ecco, da Nazareth evidentemente, della Vergine Madre di Dio. Al terzo posto, tabula mappitta, una tavola dipinta con l'immagine della Madonna e il bambino. Sono i due elementi costitutivi della Santa Casa di Loreto, perché la prima immagine della Santa Casa di Loreto è un'icona, segnalata già da un documento autentico del 1313. Fu praticamente depredata da alcuni ladri, perché portarono via da questa immagine della Madonna, icona la chiamano, ecco, gli oggetti preziosi, quindi ci mandano una bella notizia oltretutto, I ladri hanno fatto un'opera buona questa volta, e quindi sono i due elementi costitutivi. In più, ultimamente, lo studioso Haris Koudounas, che è un greco, studioso serio, ha individuato una lapide che si trova nel nord della Tessaglia ed è in una chiesa costruita da Giovanni Sebastocratore Angeli, cugino di Nicefaro Angeli, quindi, il babbo di Tamara,
1: esatto.
0: Quindi lo zio di Tamara, il quale costruì questa chiesa nel 1283. Questa lapide in alto è scritta in greco medievale all'inverso, no? da sinistra a destra come sempre, ma da destra a sinistra, quasi per nascondere un fatto che non si vuol dimenticare ma non si fa troppo conoscere. Che dice questa scritta in greco? Abbiamo elevato dalle tue fondamenta la tua casa salvata, o tutta santa madre di Dio. Ecco. A casa salvata. Quindi
1: la
0: ecco
1: casa
0: che
1: salvata da cosa esattamente?
0: Salvata dai musulmani,
1: dai
0: portata
1: musulmani.
0: Via. A Platas dice quell'altro che si è portata via.
1: Portata via.
0: Salvata in greco, in questa la parola è greca, che è, in qualche modo è stata sottratta all'invasione.
1: Quindi verosimilmente nel periodo delle crociate questa famiglia ha appunto protetto dall'invasione barbarica dei musulmani queste mura sante, portandole in Italia, nella Recanati.
0: Sì, adesso diciamo anche perché Recanati, ecco. Ecco, noi dobbiamo tenere presente questo, che secondo questa versione, il carico delle pietre che viene dall'Epiro, l'attuale Albania praticamente, sarebbe, ecco, vengono in Italia nel settembre-ottobre 1294. Chi era Papa in quel tempo? Celestino V. Chi aveva voluto Papa Celestino V? Carlo d'Angiò e suo figlio Roberto d'Angiò, che lo imposero ai cardinali che erano riuniti a Perugia in conclave e non riuscivano mai a fare un Papa. Allora imposero Celestino V, che era un monaco del Monte della Maiella, lo sappiamo, no? Celestino V ha letto Papa, fu portato dagli Angiò a Napoli e prese dimora nel Castel Vecchio. Stette lì un po' di tempo, poi smarrito da tante situazioni, era un monaco contemplativo, non era in grado di dirigere, non si sentiva in grado di dirigere la chiesa così complessa, rinunciò il 13 dicembre 1294. Quando un papa mancava da Roma, lo sostituiva un vicarius urbis, un vicario della città. Dagli archivi vaticani è emerso che il vicarius urbis dal 1291 al 1295, i tempi del trasporto dalla casa, il vicarius urbis era Salvus Episcopus Recinetensis, che Salvo Vescovo di Recanati.
1: Okay.
0: Allora, siccome i vicarius urbis avevano il compito di destinare le reliquie, di concedere le indulgenze oltre ad altri mandati, viene da pensare che gli Angiò, avendo donato a Celestino V questo carico delle pietre sante della casa, le avesse poi dovute destinare e si è riferito al suo vicarius urbis, il quale, che cosa era più naturale? Veniva dalla parte opposta dell'Adriatico, di portarle nel porto di Recanati, che esisteva già dal 1229, certo, per concessione di Federico II, ed era un porto splendido per quel tempo, naturalmente, capace di ricevere un carico che poca roba, sapete, sono 10-12 mila pietre in fondo messe tutte poi a blocchi, insomma, un peso piccolissimo rispetto agli obelischi che trasportavano dall'Egitto i romani anche dopo nel 500, a tempo di Sisto V.
1: Immagino, padre, che ci siano state anche tesi diverse da queste.

0: bisogna, ecco. L'altra versione storicamente solida, perché come ripeto ci sono dati diciamo di carattere documentale, che parla di un trasporto via mare per iniziativa umana degli angeli del cielo, se vogliamo, dico degli angeli dell'Epiro, se vogliamo, sì, della Tessaglia, non ci interessa più di tanto. Tutte e due però queste tesi sono supportate dall'archeologia e la tradizione antica, capito? Mm-hmm. Poi ci sono quelli che negano, che non è possibile che la Santa Casa si sia potuta, diciamo, conservare per lungo tempo fino a questo tumore, i documenti non sono sufficienti, questo qui è dubbio. Allora questi però riconoscono almeno un collegamento ideale con la casa di, con la grotta di Nazareth, con la casa di Maria. Ecco, dicono la pietà dei cristiani che l'hanno sempre ritenuta la casa della Madonna, ne ha fatta una casa adottiva della Madonna, e quindi un collegamento ideale per i messaggi, certo, biblico e teologici, lo riconoscono anche loro.
1: Bene, e invece sulla tesi esposta da lei e naturalmente ben descritta su questo libro, ve lo ripeto, l'ho retto, L'altra metà di Nazareth, ma ci sono anche altri
0: edizioni
1: testi.
0: Edizioni Terra Santa sempre, ecco.
1: E adesso approfondiamo anche questa curiosità. E ci sono alcuni interrogativi invece su questa tesi?
0: Sulla tesi relativa...
1: Esposta in questo testo.
0: Sì, quella degli angeli. Interrogativi si possono porre un po' dappertutto, insomma noi abbiamo, diciamo, dati molto scarni, non abbiamo una descrizione molto lunga, la più lunga delle descrizioni di questa è quella che ha fatto Lapponi con il vescovo Landrier, ecco, il quale l'ha registrata, un registro si chiama quello, sì, lì, proprio una sintesi dei documenti che stanno in Vaticano. Bisognerebbe trovare questi documenti, ma già all'inizio del Novecento, quando era trapelata questa notizia, e un certo Thomas francese, un cappuccino francese, Père Thomas, andò in Vaticano per verificare, era un po' scettico, nella cartella ha trovato mancano vuoti. Il sottoscritto nel 1988 è andato anche lui nell'archivio Vaticano, è riuscito a consultare il Grampi, dove c'è l'indice di tutti i documenti più importanti che si conservano in Vaticano. Sotto la parola Laureto c'è De Translatione Domus Lauretane, della traslazione della casa di Santa Casa di Loreto. Al lato manca, si va nella cartella, vuota. Evidentemente in quel periodo in cui c'era un dibattito accesissimo tra lo chevalier che negava tutto e alcuni che ammettevano tutto, questi documenti potevano apparire, come dice l'Andrea, ma glielo diceva il Lapponi, conturbanti.
1: Conturbanti, che aggettivo.
0: Sì, conturbanti, perché scuote una tradizione, certo, devota, popolare, la mette in crisi. E Leone XIII, si sa, non volle che questi documenti fossero fatti conoscere. Viene da pensare che siano stati nascosti e non si trovino più per adesso. Ci sarà un felice ricercatore che li troverà? Io non lo so. Certo è che sono passati tanti anni, non si sa dove sono stati messi.
1: Certo.
0: Questo è sicuro, manca, scritto con inchiostro tardo ottocentesco. Manca.
1: Edizioni Terra Santa, questa è una curiosità che vorrei approfondire con lei, Padre Santarelli, perché immagino che non sia proprio del tutto semplice creare, come dire, un gemellaggio tra le due realtà, Loreto e Nazareth. Vuoi un po' per gelosia, vuoi un po' per diversità, insomma, perché ognuno avrà le sue tesi e le sue dimostranze da fare. Invece questo testo è addirittura rivoluzionario, perché le edizioni sono della Terra Santa, chi lo volesse acquistare può farlo a Milano, in via Giovanni Gherardini. Ma il punto non è questo, il punto è come mai siamo arrivati al punto di poter concepire un gemellaggio tra le due realtà.
0: Ecco, teniamo presente. Fino agli anni 50 circa del secolo scorso, anche prima forse, i rapporti con la Terra Santa erano stati sempre molto, diciamo, stretti tra Loreto e Nazareth. Posso ricordare che Tommaso da

0: Novara nel 1626 passò a Loreto, prese le misure della Santa Casa e una carta che le esprimeva. Tornato a Nazareth, quando riconquistò a nome di tutti i francescani quel luogo santo che i musulmani avevano devastato e tutto era stato coperto, e scavando trovarono la grotta, davanti cominciò a vedere se ci fossero o no le tracce della casa di Nazareth trasportata a Loreto. Dice che in un primo momento restarono sorpresi perché sembrava che non corrispondessero, ma andando più in basso, perché la casa era più in basso rispetto alla grotta, più in alto dico rispetto alla grotta, andando leggermente più in basso, hanno trovato, dice Tommaso Novara, che le fondamenta di Loreto corrispondevano adunquem, cioè perfettamente a quelle che avevano trovato a Nazareth. E non solo, ma su quelle fondamenta costruirono una cappella detta dell'Angelo, che qui abbiamo riportato, quasi a ricordo della casa portata a Loreto. Quindi i rapporti sono, quando sono stati divulgati gli studi dello Chevalier nel 1906 e dopo, ed è entrato uno scetticismo molto profondo nella storiografia cattolica nei riguardi dell'autenticità della Santa Casa, però nella versione del trasporto angelico, allora i rapporti si sono un pochino raffreddati, capito? E gli archeologi di Terra Santa non hanno dato più tanto peso alla tradizione lauretana come meritava. Successivamente però, dopo tanti raffronti e soprattutto andando oltre certe questioni di carattere storico, ma soprattutto di carattere, chiamiamole così, di contenuto biblico teologico, ecco, i due santuari si sono a così dire riconciliati, per così dire. E giustamente il cardinal Comastri, nel testo che ha preparato per il gemellaggio, dice che sono due mani che si ricongiungono, due note di una stessa melodia. Quindi ecco qui, bellissimo.
1: È stupendo. Sì. Voi sapete, fratelli, che in Terra Santa la Chiesa Cattolica è presente grazie all'ordine dei Francescani, proprio perché San Francesco è riuscito ad ottenere questo attraverso una mediazione che lui fece nel, adesso non ricordo l'anno, ma comunque una mediazione durata tanto tempo per ottenere la possibilità che la Chiesa Cattolica, quindi il Papa fondamentalmente, potesse presidiare le zone dove Cristo aveva vissuto e dove poi tutta la sua vita, il Calvario, la Passione, fino alla morte, la morte in croce, appunto, era avvenuta, i luoghi reali. Padre Santarelli, lei immagino che ha dei colloqui costanti con i fratelli, i confratelli della Terra Santa. Loro come vivono questa presenza di queste pietre sacre qui in Italia, a Loreto, e come testimoniano, in che fatti, in che modo, la loro collaborazione o il loro ausilio?
0: Ecco, sì, l'ausilio forse è più quello che diamo noi a loro per le condizioni di carattere storico momentaneo, perché laggiù hanno tanto bisogno d'aiuto. Tanto è vero che a Loreto è sorto un'associazione, Gemellaggio Loreto-Nazareth, costituita da molti loretani volenterosi, i quali ogni anno vanno a Nazareth, portano un bel gruzzolo di offerte per quell'opera che i nostri fratelli francescani laggiù stanno compiendo. E quindi l'aiuto c'è, questo ci rende amici. In più il vescovo Marcuzzo di Nazareth, che è un ausiliare però di Gerusalemme, cattolico, ecco, è molto legato a Loreto, è venuto più di una volta a Loreto e una volta è venuto anche per la celebrazione del 10 dicembre, festa della traslazione della Santa Casa. Il rapporto è molto molto cordiale, capito? E l'aiuto c'è. Loro rispettano molto oggi la casa di Nazareth, come ripeto, perché uno può essere anche convinto che sia una casa adottiva, consacrata tale dalla devozione popolare dei secoli. Ma se è una casa adottiva vuol dire che c'è anche un messaggio nazaretano da presentare.
1: Certo.
0: E sono convinti di questo non negano, che se Nazareth è andata famosa nel mondo è stata per Loreto, perché Nazareth fino a un secolo fa era sotto i musulmani, non aveva la possibilità di essere visitata. Certo. Ci sono circa 300 riproduzioni della Santa Casa di Nazareth venerata a Loreto nel mondo. ci sono

0: oltre 4.500 testimonianze di culto mariano laretano nel mondo. È Nazareth che va nel mondo, ma Nazareth nel mondo ce l'ha portata Loreto.
1: E questo è sacrosanto. Oltre al fatto che è un luogo dove la preghiera è intensa e dove tante grazie per intercessione della Vergine Maria sono avvenute. Ce ne sono di storiche, non so se lei ne vuole accennare a qualcuno, ma comunque a prescindere adesso da un'elencazione o meno, da testimonianze che si potrebbero apportare, un dato è certo, è un luogo dove chiunque entra avverte una dimensione spirituale importante, straordinaria, è vero?
0: Sì, sì, certamente ci sono casi straordinari qui anche di estasi e di altro. Sono passati centinaia di santi e beati a Loreto, tutto questo pure dice, né? Perché il sensus fide, il senso dei beati e dei santi è forte. Si possono ingannare su certe cose, ma non su tutto, capito? Ecco, qui vediamo la Santa Casa dove sono entrati tantissime persone. Vedete, noi vediamo due pareti originali della Santa Casa, perché la parte dove sorge l'altare dava sulla bocca della grotta e non esisteva a Nazareth. E qui hanno fatto quella specie di arco sopra che richiama un po' la grotta, e sullo sfondo la statua della Madonna. Le tre pareti originarie sono quelle che vediamo alla nostra destra, ecco, dall'altare in giù, però non tutte quante sono originarie da 2,80 metri, 90 circa, che sono in pietra, tutte in pietra quasi, eccetto qualche inserto di mattone, e sopra, ecco, sopra invece sono in mattoni locali aggiunti dai canadesi che hanno sopraelevato la casetta bassissima che non era adatta al culto,
1: certo.
0: Non poteva essere Domus Ecclesia qui, capito? Allora la sopraelevata, aggiunto i mattoni, poi più tardi è stata fatta anche la volta. La parte dove ci sono i mattoni ci hanno messo gli affreschi, perché sono parti secondarie, non interessanti, certo. Bene decorare. Sotto invece mai nessun affresco, capito, in basso.
1: Perché quelle sono le mura reali,
0: le pietre,
1: della Santa
0: ecco
1: Casa.
0: Le vediamo. E qui,
1: che poi sono sempre oggetto di venerazione, vengono baciate. Toccate.
0: Grazie continuamente, lei sa bene che è stato istituito dal Vescovo Giovanni Cotonucci l'Osservatorio Medico e la Commissione Medica, due enti, certo. Che prendono in analisi i miracoli che si ottengono a Loreto per intercessione della Madonna di Loreto. L'Osservatorio Medico fa tutte le analisi, tutta la ricerca è quello più importante. La commissione medica verifica se questa ricerca è stata condotta secondo i canoni propri sia della medicina e sia anche del diritto canonico, capito,
1: certo.
0: In questo campo.
1: Sì. Volendo ricordare solo due santi che sono passati per queste mura, e anzi per la verità Padre Pio non è passato per queste mura. Padre Pio ha detto una cosa meravigliosa: se a Lourdes la Madonna è apparsa, a Loreto ci cammina. Quindi è sempre presente.
0: Non è venuto, però si è bilocato. C'è una testimonianza
1: di bilocazione.
0: Sì, di più persone, secondo le quali Padre Pio, quando un nostro padre Remigio da Cavedine, Trentino, alla sera alle 8:30 circa diceva il rosario in Santa Casa insieme ad altri fratelli, si sentiva un tintinnio a un certo momento delle catenelle messe sulla porta, come se uno entrasse e non si vedeva. Fu interrogato Padre Pio se fosse stato lui a bilocarsi, e Padre Pio ha accennato con un sorriso di sì. Questo è stato detto e ripetuto da più testimoni. L'ultimo che abbiamo interpellato era padre Pancrazio Gaudioso, il fondatore della Fraternità Francescana di Betania, il quale è documentato anche in modo scritto. Quindi questa presenza di Padre Pio a Loreto c'è stata.
1: C'è stata.
0: E quando andavano a trovarlo e venivano dal nord, diceva: passate a Loreto, la Madonna sì che vi fa la grazia.
1: E anche Madre Speranza.
0: Madre Speranza c'è stata.
1: C'è stata e mi pare che sia stata anche vista in...
0: Padre Pio, anche questo è un grande fatto straordinario. Si chiamava un nostro antico fratello diciamo sacrista.
1: Sì.
0: E il nostro antico fratello sacrista raccontava questo, che la chiesa era chiusa, la basilica al mattino presto era chiusa. Lui è andato in chiesa, Madre Speranza aveva dormito nell'albergo, la mattina se la trova in Santa Casa con le porte chiuse.
1: perché le porte vengono chiuse, l'accesso alla Santa Casa.
0: Non era stata ancora, ma anche quella della Basilica.
1: Ci aveva dormito.
0: Aveva pregato lì dentro al mattino presto, si era portata certamente la devotissima della Madonna, in modo particolare anche della Madonna di Loreto, perché noi sappiamo che Madre Speranza alcuni anni l'ha passata a Fermo, qui vicino, sì, nella città di Fermo, poi è passata qua alle Valenza.
1: Quindi tutti la sapevano in albergo che dormiva, in realtà la mattina è stata trovata a porte chiuse sia della Basilica sia della Santa Casa, dentro la...
0: Questo è l'altare degli Apostoli?
1: Questo è l'altare degli Apostoli,
0: anche questo è lavorato in stile alla Batea, lo vede su in alto. Cos'è? L'altare che si trovava a Nazareth insieme alla casa, ed è stato portato qua su. Sono blocchi di pietra, nient'altro, sono state messe e così. Adesso si trova sotto l'altare dove si celebra la messa.
1: Uno dei primi altari degli Apostoli.
0: Detto altare degli Apostoli perché l'antica storiografia, diciamo lauretana, dice che qui gli Apostoli hanno celebrato la messa, ma questa è una, diciamo in qualche modo,
1: una tradizione,
0: sì, un pochino, un'enfasi direi del fatto. Non,
1: però sta
0: non
1: di fatto
0: dirlo,
1: che quell'altare proviene da quei luoghi. Un'ultima domanda, Padre Santarelli, il collegamento tra la venerazione alla Madonna di Loreto e le mura della Santa Casa, qual è?
0: Ecco, chi viene a Loreto viene in genere per venerare la casa. Però nella casa c'è la mamma, c'è la signora, ogni casa c'è una signora, evidentemente c'è anche un'immagine. Questa immagine, come ho detto all'inizio, era un'icona dipinta, la Madonna col bambino.
1: Sì.
0: Poi fu sostituita probabilmente alla fine del 400 con una statua che si trovava sempre nella Santa Casa in una nicchia laterale sopra la cosiddetta porticina dei custodi, che conduce la custodia. Questa statua trecentesca è stata posta sull'altare dove si trova adesso, quella attuale, quando la basilica fu costruita nel 1469 ed è stata orientata da ovest verso est. Siccome prima l'altare stava invece di fronte all'unica porta d'entrata sulla parete meridionale, tutto è stato portato in quella sezione attuale, del dipinto si perde le tracce e si comincia a avere la statua trecentesca. La statua trecentesca nel 1921 viene distrutta da un incendio.
1: Sì.
0: Ed è praticamente un incendio, un doloso o meno, non si sa, scoppiato in Santa Casa.
1: Sì.
0: Ed è stata sostituita con quella attuale, che è stata voluta da Pio XI e tratta da un ramo di un cerro del Libano fiorito nei giardini vaticani.
1: Scolpito. Nero?
0: Nero, sì, l'ha tinteggiata troppo di nero. Quella antica era bruna, ma non nera proprio, capito? Quasi a ripetere le parole della fanciulla ebrea. Sono bruna, ma bella figlia di Gerusalemme.
1: Ma
0: reso
1: scura per la scelta del legno?
0: Lì ha dipinta proprio un certo Celani in un modo esagerato, sbagliando,
1: sì,
0: probabilmente sbagliando.
1: Probabilmente sbagliando.
0: Sì, sbagliando, sì. 1922.
1: E invece si chiama la dalmata, questa
0: dalmatica?
1: La dalmatica.
0: La dalmatica è un ornamento fine 500, secolo XVI, quando si amavano le vesti barocche ormai, manierismo poi barocco, e la statua così scolpita medievale sembrava loro un pochino, no, primitiva, sì. Allora bisognava ornare la Madonna, renderla bella con questa veste. Oggi ci piacerebbe più come quella che viene ripresa qui nella trasmissione, era veramente colorata con la veste d'oro e il manto azzurro.
1: Questa è molto bella,
0: è stata
1: molto
0: fatta e rifatta da noi in congregazione proprio al ricordo di quella che è stata bruciata.
1: Capissimo.
0: Invece il nuovo l'ha fatta tutta nera e non ci è piaciuta, insomma oggi non piace più. Tuttavia.
1: Padre Santarelli, per ultimare questo speciale con lei, e la ringrazio perché veramente ci ha dato delle informazioni importantissime, e cosa direbbe al pellegrino, al futuro pellegrino che magari ci sta ascoltando in questo momento, come lo inviterebbe a Loreto?
0: Ecco, lo inviterei a Loreto come pellegrino che va a meditare i misteri fondamentali della nostra fede. Primo, incarnazione del Figlio di Dio. L'angelo porta l'annuncio a Maria che diventa madre di Dio nella casa di Nazareth. Ma lì, per la prima volta nella parola rivelata, vengono citate le tre persone della Santissima Trinità. Dio Padre che annuncia, che manda l'angelo, il quale annuncia a Maria che diventerà madre del Figlio di Dio, Dio Padre, Dio Figlio, per opera dello Spirito Santo, le tre persone della Santissima Trinità. Quindi nella casa di Nazareth, venerata a Loreto, si medita in modo veramente

0: verticale, il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio e il mistero trinitario di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. È un santuario biblico, come diceva il Cardinal Martini. Qui non c'è stata né un'apparizione, né una lacrimazione, né un movimento di occhi della Madonna o altro. C'è una reliquia da venerare. Non per questo, diciamo, è inferiore alle altre, è superiore alle altre, perché è una reliquia che ci richiama ai misteri fondamentali della nostra fede. Per cui Giovanni Paolo II, nella lettera per il settimo centenario lauretano, all'inizio dice che la Santa Casa è primo santuario mariano di portata internazionale e per vari secoli vero cuore della cristianità. Mariano.
1: È così, è così, e ne siamo profondamente convinti noi che abbiamo qui gli studi televisivi a Loreto, a due passi dalla Santa Casa, viviamo costantemente questo ingresso di spirito attraverso la frequentazione costante di queste mura sante e naturalmente la venerazione della Madonna di Loreto. E quindi anche noi ci facciamo promotrici di questo invito. Che veniate tutti a Loreto, che avvertiate tutti e viviate i santi misteri come ci ha ricordato Padre Santarelli, e poi vi invito anche ad approfondire, a leggerne, a saperne di più questo testo, Loreto, l'altra metà di Nazareth, è scritto da Padre Giuseppe Santarelli e lo potete acquistare, abbiamo detto, alle edizioni della Terra Santa a Milano oppure qui a Loreto presso la libreria. Quindi venite, fate un pellegrinaggio spirituale, approfondite la storia di questo santuario miracoloso e soprattutto stiamo in compagnia di nostro Signore, dove il nostro Signore ha vissuto, perché quelle sono le mura dove Gesù bambino è cresciuto e dove la Madonna ha avuto la visita dell'Arcangelo Gabriele. Grazie, veramente grazie Padre Santarelli, è stato un piacere, un privilegio approfondire questi argomenti con lei e naturalmente io vi saluto e l'appuntamento è alla prossima puntata dei nostri speciali televisivi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve amici di Maria Vision, siamo all'interno del santuario della Santa Casa di Loreto, dove è custodita la casa nazarettana della Santa Vergine. Attorno alla Santa Casa, 9 cappelle absidali che circondano la umile casa di Maria come i petali attorno al bocciolo di una rosa. Oggi andremo a scoprire la cappella spagnola che fu la prima ad essere decorata secondo le indicazioni e le disposizioni della Congregazione Universale della Santa Casa, i cui lavori appunto per la cappella spagnola si protrassero dal 1886 al 1890.

Siamo all'interno della neogotica cappella spagnola e vediamo questo ambiente che per primo, dicevamo, fu decorato su iniziativa della Congregazione Universale della Santa Casa. È dunque la cappella più antica tra le cappelle nazionali, quella dedicata alla nazione spagnola. Sulle pareti potremo vedere più nel dettaglio poi gli affreschi realizzati da Modesto Faustini che ci mostrano appunto la vita della Santa Famiglia e che hanno ciascuno un preciso significato teologale. Nel primo riquadro possiamo ammirare la vita della Santa Famiglia, il riquadro che il pittore chiama precisamente il lavoro, il cui significato teologale è appunto riferimento al lavoro santificato. Possiamo infatti vedere un ambiente domestico con San Giuseppe che è intento alla sua opera di falegnameria, egli era un falegname, e la Santa Vergine seduta con i salmi, appunto intenta alla recita dei salmi, e Gesù Bambino che con le mani giunte prega. Ora, i personaggi hanno una simbologia precisa e appunto San Giuseppe, il falegname, è il simbolo del lavoro santificato, la Santa Vergine della orazione, della preghiera e Gesù Bambino della meditazione della parola. L'ambiente in cui i personaggi sono ritratti è un ambiente semplice, appunto domestico, e possiamo tuttavia scorgere queste volte a crociera che ne fanno appunto, ne danno un'immagine quasi di un ambiente claustrale. La Santa Vergine ha una grazia veramente sublime ed è esemplata dalle figure appunto angeliche e di assoluta bellezza del Beato Angelico. E infatti è proprio questo modello che più di tutti Modesto Faustini, che lavorò a fine Ottocento, proprio questo modello del Beato Angelico che Modesto Faustini è massimamente ispirato. Secondo riquadro possiamo ammirare il sogno di San Giuseppe e a questa immagine si collega il significato teologico della fede. San Giuseppe non comprende in effetti la maternità di Maria e fino a che appunto l'angelo del Signore, apparsogli in sogno, non gli dice quanto è affermato anche nel cartiglio sottostante il dipinto. Ciò che è nato dalla Vergine proviene dallo Spirito Santo, quindi Giuseppe non dovrà ripudiare in segreto Maria, ma appunto sarà rassicurato dall'angelo del Signore che quanto in lei è stato concepito è opera di Dio. Qui possiamo vedere appunto dei simboli, per esempio il giglio che indica la castità, la purezza che Giuseppe custodisce per sé e per la sua sposa, e le piante dirampicanti che si vedono appunto attorcigliate attorno alla colonna, che sono un motivo assai caro alla pittura dei Nazareni, di cui faceva parte anche Modesto Faustini, e che appunto cercano nel cristianesimo il principio ispiratore, la scintilla vivificante dell'arte. Anche qui l'ambiente è un ambiente umile, sereno e quasi claustrale, perché come nella scena precedente vediamo queste volte a crociera in cui si posano le rondini che lì fanno il loro nido. E, ecco, questa scena, anche qui appunto l'angelo, anche in questa scena appunto la figura dell'angelo è particolarmente aggraziata e ispirata alle figure angeliche.

della deposizione di Firenze, sempre del Beato Angelico, che è l'artista a cui maggiormente Modesto Faustini si ispira, quindi a un'arte antica che appunto Faustini ripropone non con un manierismo accademico, ma vivificandola e appunto rendendola nuova, no? Come appunto i principi ispiratori e forza espressiva. Ancora i Vangeli dell'infanzia di Luca e Matteo ispirano la terza scena che appunto ammiriamo. E si tratta del ritorno dall'Egitto che vede protagonista la Sacra Famiglia. Appunto Giuseppe era stato costretto a scappare in Egitto per fuggire da Erode, che avrebbe compiuto la strage degli innocenti, cioè la strage di tutti i primogeniti maschi fino a 2 anni del popolo di Israele, temendo che tra loro vi fosse il Messia che ne avrebbe usurpato il trono. Ora, avvertito in sogno dall'angelo che Erode è morto, egli ritorna in Israele, ma saputo che al padre, a Erode, era succeduto, come si legge appunto nel Vangelo di Matteo, il figlio Archelao, egli è impaurito e tuttavia rassicurato dall'angelo che gli appare in sogno, egli ritorna in Israele ma si stabilisce a Nazareth in Galilea, quindi non ritorna in Giudea, e si adempie così la scrittura che voleva che Gesù fosse chiamato il Nazareno. Sul piano iconografico vediamo la figura della Sacra Famiglia, appunto con Giuseppe e Maria il bambino sull'asinello, e questa tenda con il drappeggio e questi motivi stellati che nasconde agli occhi malevoli di Archelao il bambino e lo salva. E vediamo appunto gli elementi paesaggistici, nel fondo appunto uno spicchio di mare e appunto la campagna circostante, le terre circostanti. Ancora nel quarto riquadro vediamo invece il transito di San Giuseppe e in questo caso appunto con riferimento alla giustizia, ovvero alla presentazione dell'anima dei giusti, come giusto era San Giuseppe, di fronte a Dio. Questa è una scena appunto anche qui di carattere molto intimo. San Giuseppe viene confortato dalla Santa Vergine e benedetto da Gesù al momento del trapasso. Vi furono critiche impietose che vennero attribuite a questo dipinto di Modesto Faustini, perché sembra appunto ai critici più malevoli che la Santa Vergine addirittura si fosse prodotta in un tentativo di strangolamento di San Giuseppe. Quindi si è scambiato un gesto di pietà, tenera pietà di Maria, per un tentativo di strangolare San Giuseppe, il che appunto non ha giovato queste critiche che sono state mosse, critiche negative al ciclo pittorico del Faustini, almeno finché egli fu in vita, non hanno giovato appunto all'animo dell'artista. Comunque, ecco, questo è il ciclo, così si conclude il ciclo di Modesto Faustini nelle 4 riquadri principali, appunto nelle pareti della Cappella Spagnola, e in particolare il riferimento al Beato Angelico qui è negli angeli, nel coro celeste degli angeli che appunto sormonta la scena.
Da contrasto, il contrasto con la pittura di Modesto Faustini, che come dicevamo è ispirata ai primitivi, all'arte di Beato Angelico e non solo, ma egli guarda con ammirazione anche Giotto e Cimabue. È un'arte che sarà rivalutata soltanto dopo la morte dell'artista, non finché egli era in vita. E questa assoluta grazia, purezza armonia, armonica semplicità contrasta con la struttura della cappella, in particolare con le cornici dei dipinti che vennero progettate dall'architetto Sacconi e appunto sono molto più pompose rispetto alla semplice linearità dell'arte del Faustini. La struttura della cappella, ricordo, la struttura neogotica, così come quella delle altre cappelle absidali, venne portata alla luce proprio dall'architetto Sacconi nell'ambito dei restauri che il santuario di Loreto affrontò tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Nei riquadri interni, negli sguinci delle finestre, vi sono delle figure minori realizzate sempre da Modesto Faustini, sono immagini di santi ed evangelisti che sono raffigurati a modo tradizionale appunto sotto dei tempietti di stile gotico fiammeggiante, così che riprendano appunto lo stile architettonico della cappella. E le splendide vetrate appunto sono anch'esse assolutamente degne di nota, e vi sono rappresentati degli angeli a mezzo busto, ciascuno dei quali reca uno strumento musicale. Anche qui notiamo la caratteristica vetrata istoriata, appunto dal Moretti, con figure sublimi di angeli che suonano strumenti e rimandano alle armonie celesti, e negli sguinci delle finestre vi sono altre figure di santi, appunto rappresentate sotto dei tempietti, la cui architettura rimanda per l'appunto allo stile gotico della cappella riportato in luce dall'architetto Sacconi. La volta stellata è invece realizzata da Luigi Stella, pittore di Udine, e vediamo appunto lo sfondo blu su cui come una trapunta di stelle vi sono appunto le piccole stelle che lo illuminano. Nella frangia inferiore della parete vediamo un drappeggio dipinto sempre da Luigi Stella che chiude, come dire, le scene delle sacre rappresentazioni. La pala d'altare è una superba opera di Eduardo Parrón González di Castiglia, realizzata in bianco marmo, in candido marmo, e rappresenta sotto un baldacchino in stile gotico fiammeggiante, che riprende quindi l'architettura della basilica, la prima architettura della basilica e di questa cappella appunto in stile neogotico. E sotto il baldacchino la statua di San Giuseppe con Gesù Bambino. E vediamo questa pala d'altare è molto ricca, appunto vi spiccano tra l'altro anche le due figure muliebri ai lati della statua del santo che tiene tra le braccia il piccolo Gesù, e anche dei putti alati che hanno degli stemmi che sono proprio il blasone dei re di Spagna. La
La particolarità appunto di questa cappella è che è appunto dedicata a San Giuseppe, lavoratore, è proprio questa statua con il San Giuseppe e il bambino, laddove più spesso invece si vede l'iconografia tradizionale della Vergine con Gesù. Alla sommità, sopra la cuspide del tempietto, spicca la statua di San Michele Arcangelo realizzata da Maccagnani di Lecce, che vede appunto il San Michele che con la spada trafigge il demonio. E la spada di San Michele, appunto, iconograficamente parlando, è il simbolo della parola di Dio che appunto sconfigge il male. Da menzionare sicuramente il superbo tabernacolo in bronzo che impreziosisce l'altare e in quale vediamo appunto queste figure di angeli che sostengono candelabri e che scostano la tenda appunto ove si intravede una croce e figure di straordinaria grazie, appunto, fusioni divine, si può dire. Cari amici di Maria Vision, siamo giunti al termine di questo viaggio all'interno della Cappella Spagnola e abbiamo ammirato le opere di Modesto Faustini, un pittore che appunto in vita non fu apprezzato, ma venne rivalutato poi, dopo la sua morte, la sua arte così pura, appunto, attenta ai primitivi, ai maestri del passato, come Giotto, Cimabue e in particolare Beato Angelico, non imita i maestri, appunto, come in un manierismo d'accademia, ma ispiratosi sinceramente, ispirato ai principi cristiani, l'arte del Faustini trova e scopre appunto in essi una scintilla di vita. Ora vi salutiamo e vi aspettiamo per scoprire un altro dei tesori tra le cappelle nazionali del Santuario della Santa Casa di Loreto, alla prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti a tutti. Stavamo parlando l'altra volta dell'epidemia della peste, no? Che si sta diffondendo per vari motivi. Abbiamo visto che Manzoni ci parla della guerra, della carestia, della peste, che sono dei mali apocalittici e che purtroppo si ripetono continuamente, ma apocalittici perché rivelano l'uomo e rivelano anche la precarietà della vita, diciamo così, quindi la vita come un dono da utilizzare bene. E quindi adesso prima ci ha parlato della carestia, poi della guerra, adesso ci sta parlando della peste. E abbiamo visto come si diffonde, quali sono. Ricordiamoci che lui sta facendo anche delle indagini a livello di ricerca della verità, no? Come questi sono i fatti storici, la verità storica, ma come si rivela Dio nella storia, quali sono le funzioni delle istituzioni? Sono per il bene dell'uomo, non quelle, le politiche e le religiose dovrebbero essere tutte e due per il benessere, il miglioramento del benessere della società. E qual è la libertà dell'uomo, il libero arbitrio? Vi ricordate, tutte queste domande noi le stiamo, Manzoni le sta vagliando in rapporto a questi grandi episodi, a grandi avvenimenti che sta analizzando. E abbiamo visto quindi come per inefficienza, purtroppo il governatore per superficialità fa i festeggiamenti, come le leggi vanno così lentamente, burocraticamente, con lentezza. La legge fatta un mese prima si pubblica un mese dopo, nel frattempo arrivano i primi casi e insomma come si minimizza addirittura le autorità, anche i medici prima parlano di febbri pestilenziali, di non peste, poi di febbri pestilenziali e infine parlano di peste ma con accodata i malefici, gli untori eccetera. Quindi vediamo che come se l'uomo non volesse riconoscere che ci sono delle cose che sono al di là di lui, della sua, quindi deve dare sempre la colpa agli uomini, gli untori, ecco la peste sì, ma perché la spargono gli untori, con i malefici e con le cose umane, quindi l'uomo non vuole andare al di sopra dei fatti stessi, non vuole andare, vuole sempre l'uomo, basta, anche negli avvenimenti non ci può essere qualcosa che non dipende da lui e quindi vediamo c'è questa proprio tendenza dell'uomo e Manzoni la investiga, ci riflette sopra e quindi vediamo che intanto abbiamo visto come si stava propagando e abbiamo visto, quindi siamo arrivati nel 1630, nel maggio, dice Manzoni, la situazione era assolutamente ingovernabile, era drammatica. Allora, innanzitutto abbiamo visto che c'erano gli sperperi della guerra, quindi la guerra che continuava, il consiglio dei decurioni non sa più che fare perché i morti crescono sempre di più, si rivolge al governatore, il governatore ancora intendo nella guerra, a combattere a Casale, dà l'incarico a Ferrer, che noi abbiamo visto che non è tanto competente, abbiamo visto che è un superficialone, un populista che vuole solamente la risposta immediata del popolo senza nessuna razionalità. E quindi vediamo come quella guerra poi in cui era intento il governatore, che è una guerra che fu completamente inutile, perché vi ricordate che era nata per la successione al Ducato del Ducato di Mantova e del Monferrato, che era toccato al Duca di Nevers, e dopo la guerra sarà data al Duca di Nevers. Anche il Monferrato un pezzo sarà data al Duca di Nevers, un altro pezzo ai Savoia, che era il suocero della moglie del Duca di Nevers, e però in cambio deve dare il Duca di Savoia deve dare un Pinerolo alla Francia. Quindi in realtà è stata una guerra completamente inutile. Intanto, quando noi analizziamo questi fatti, la guerra era ancora in atto, quella guerra che poi sarà inutile era ancora in atto e causava tanti sprechi. Quindi non sapendo più che fare i decurioni, il governatore ha dato l'incarico a Ferrer non è tanto competente, i decurioni non sanno a chi santo rivolgersi e infatti si rivolgono a Federico chiedendo una processione, veramente per chiedere almeno l'intercessione di Dio. Federico, noi sappiamo che era una persona intelligente, saggia, sapiente, però non voleva farla sta processione. Per quali motivi? Perché avrebbe incoraggiato la superstizione,
quindi una forma di bigottismo, e perché avrebbe potuto far diffondere la peste tramite gli untori. Vedete che, ricordate che anche lui al principio non ci credeva, poi mano a mano ci incomincia a credere, perché è voce del popolo, voce di Dio, tutte queste chiacchiere che invece non dovrebbero essere credute perché sono contro anche la ragione stessa. Ricordiamoci che Manzoni è un illuminista, eh? E quindi intanto il timore degli untori cresce sempre di più. Vediamo che pure il cardinale non voleva fare la processione per il timore degli untori, e Manzoni ci racconta degli aneddoti, dei fatti che erano avvenuti proprio in rapporto a questa paura degli untori. Un povero vecchio che stava pulendo, uno di questi aneddoti è questo, che un povero vecchio stava pulendo la sua panca e a un certo punto lo circondano tutti dicendo che è un untore, e lo malmenano, poveretto, quasi lo uccidono, e questo è un caso. Poi tre francesi che stavano guardando il Duomo dal punto di vista architettonico e si giravano vicino alle mura, toccandole eccetera, per vedere le varie cose dal punto di vista pittorico e architettonico, furono assaliti dalla popolazione milanese dicendo che erano degli untori che venivano da parte della Francia. Ricordiamoci che poi in tutte si vedevano le spie, le cose della Francia contro la Spagna, insomma. E questi poveretti furono malmenati e furono poi presi dai birri, e dopo varie indagini furono ritenuti innocenti. Però intanto queste voci si diffondevano e provocavano ancora di più allarmismi e paure, e a questo punto, anche dopo tante insistenze, quindi si continua ad insistere con Federico di fare la processione, e Federico cede. E vediamo che la pressione, purtroppo la pressione popolare, Manzoni vuole mettere in evidenza questo, come la capacità di pressione della folla e l'influenza anche che le idee comuni, il senso comune, non il buon senso, anche sbagliato, ha sulle persone, anche sulle personalità abbastanza sagge, abbastanza razionali, e quindi le buone ragioni vengono messe a tacere, la superstizione, il contagio viene messo a tacere, e si fa questa benedetta processione in pompa magna. Tutte le autorità ecclesiastiche, nobili, i vari gonfaloni, i vari quartieri, tutti con gli abiti più pomposi, immaginate che struscichio a terra, e quanti appunto, come il contagio si sarebbe propagato, come fu infatti. E quindi passano questo sfarzo di questo corteo che passa per le varie strade con la bara del santo di San Carlo, perché era stato chiesto proprio a Federico di portare San Carlo, che si era dato tanto da fare nella peste che c'era stato qualche decennio prima, e quindi per chiedere a San Carlo la grazia di far smettere questa malattia, questa peste. Però la città quindi è piena di questo sfarzo, e nello stesso tempo dall'altra parte c'era il silenzio di tutti i morti, delle famiglie che erano desolate, quindi un controsenso in questo sfarzo, dall'altra parte questo silenzio e questa quasi questo mutismo di tutta la città che era chiusa nel dolore e nella malattia. E quale fu l'effetto della processione? Ce lo possiamo immaginare. I casi aumentarono, centuplicarono in tutte le classi sociali, c'erano tutti di varie classi sociali, tutte le classi sociali, e la colpa che fu data non al contagio, al fatto che si erano stati, ma agli untori che avevano avuto modo di poter ungere più facilmente. Vedete come gli uomini vogliono trovare sempre una persona, un uomo, ma è qualcosa che va al di là dell'uomo stesso. E la situazione, quindi, dice Manzoni, cioè a questo punto Manzoni non è che ci vuole far vedere la lotta tra il bene e il male, ma la frattura tra il senno umano perduto e i suoi fantasmi, le sue fisime, diciamo così. E purtroppo vediamo a quanto le fisime possono avere più ragione della stessa ragione. Quindi tutti questi morti, questi malati, dove si accumulano? Nel lazzaretto. Nel lazzaretto erano prima 2.000, poi arrivano addirittura a 12.000, poi arrivano a 16.000, tutti ricoverati in questo locale grande, sì, ma era inefficiente e impossibile ammassare tutta questa gente. E dice il Tadino, che proprio Manzoni sappiamo che riporta e fa le fonti, fa i paragoni tra le fonti per portare
portarci il massimo della verità. Il Tadino dice che su 250.000 abitanti di Milano ne arrivarono a 64.000, quasi 140.000 morti. Il Ripamonti, un po' più ottimista, meno drastico, da 200.000 a 140.000, solo 60.000 morti. Quindi i morti furono veramente una cosa, fu un'epidemia, qualcosa di allucinante quella peste, e a questo la popolazione quindi è tutta decimata e il governo non sa che fare, è indebolito, non c'ha soldi, per la guerra, la carestia, tutti questi morti, questi non sapevano come fare per andare incontro a tutte queste nuove esigenze, queste nuove richieste, e che fanno? Nominano delle cariche nuove, purtroppo vedete che più o meno tante volte si ripetono le cose, e si fanno cariche nuove, come se con le cariche nuove, pagando qualche altro, le cose potessero migliorare, e quindi si fanno i monatti, che sono, la parola non si sa da dove deriva, da monat, una parola tedesco, latina, mona, eccetera, ma insomma probabilmente più tedesca perché significa mensile, forse erano pagati mese per mese sperando che la peste finisse. E poi c'erano gli apparitori, che avevano un campanellino vicino alla caviglia che andavano avanti ai monatti per far allontanare la gente, perché prendevano persone appestate e le dovevano portare poi al lazzaretto. E poi c'erano i commissari, che erano i coordinatori di questo lavoro e che dovevano coordinare il lavoro tra di tutte queste persone per prendere e per portare sia i morti che quelli lì che erano malati al lazzaretto o alle tombe, e quindi dividerli era un lavoro abbastanza faticoso. La guerra continuava e non si attenuava assolutamente, e sappiamo come è stata inutile. E quindi al lazzaretto come fanno ad ospitare tutte queste persone? E non sanno più dove sbattere la testa, si costruiscono capanne di legno, si costruiscono capanne di paglia, i medici, gli infermieri, le persone addette parecchi muoiono, la popolazione diventa sempre di più e quelli lì, gli operatori sanitari, sono sempre di meno. E non sanno come fare, vedete che sta succedendo la stessa cosa in Liberia, no? Adesso con l'Ebola sta succedendo con l'Ebola, che diciamo relativamente meno pericolosa, forse, non lo sappiamo, della peste. E quindi diciamo che a questo punto si può dire che si rivelano i vari animi degli uomini. Allora c'è un piccolo gruppo di volontari, che sono i cappuccini, che sono lì, abbiamo visto che Padre Felice e Padre Michele erano a capo di questi cappuccini, e 8 su 9 dei cappuccini morirono tutti di peste, quindi quasi tutti morirono di peste, e poi tanti altri volontari che erano spinti dall'amore verso il prossimo e che non lo facevano certamente per soldi, lo facevano per amore, e questi rappresentano la provvidenza, quei fili sottili che Dio manovra, diciamo, al di là di tutto il male che può accadere sulla terra, quindi la presenza di Dio sempre, anche nei momenti più tragici. E diciamo che poi si accumulano tanti morti, a un certo punto non sanno più dove mettere tutti questi cadaveri, e il povero Padre Michele deve ricorrere al volontariato di tanti contadini, di 200 contadini, per seppellire questi morti con la benedizione, con appunto santamente, come sacramente, come erano, i corpi sono sacri. E che fa Federico in tutto questo frattempo?

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, Federico come si comporta, secondo voi? Si comporta come era solito, cioè la coerenza tra ciò che diceva, ciò che pensava e ciò che faceva. Erano morti quasi tutti, la servitù, tutta la famiglia vescovile, e avevano detto ma vai lontano, non stare lì, ma lui logicamente non ascolta la voce dei suoi subordinati e resta con la popolazione, va in giro, va al lazzaretto, va a consolarli, logicamente prende le sue precauzioni perché è una persona intelligente, non è uno stupido, però continua a consolare e ad andare per tra i malati con giusta, insomma, logicamente con attenendosi a tutte le regole sanitarie, e li consola, gli dà una prospettiva che va oltre la prospettiva dell'eternità e anche dell'amore che lui cerca di dare personalmente. E questo è l'aspetto positivo, diciamo, abbiamo detto che è apocalittica ognuna di queste tre situazioni storiche, però l'altra parte, la massa, la gran parte della popolazione, diciamo, si imbestialisce, diventa quasi un inferno la città. I monatti e i birri che dovevano badare al corpo e ad assistere i malati o ad assistere la sicurezza pubblica diventano più delinquenti del solito, cioè addirittura minacciano i vari malati, le famiglie dove vanno a prendere i malati, minacciano quei panni delle persone appestate di buttarli se non danno tutto loro, tutte le cose che hanno in casa. Quindi questi poveri familiari, dovunque succede una cosa del genere, immaginate con che ansia devono pure denunciare il malato o il morto, quindi con il rischio di essere poi soggetti alle minacce di questi qui che sono veri e propri delinquenti. E la pazzia collettiva cresce, addirittura non c'è neanche rispetto in famiglia, la moglie teme il marito i figli, cioè addirittura poi vedremo prossimamente che si buttano i corpi dalle finestre per non denunciare e per evitare il contagio. Quindi si arriva alla bestialità, l'umanità come se non esistesse, quindi vediamo come sono rivelativi, ecco, quindi qui si vede poi l'atteggiamento che ha l'uomo anche di fronte all'altro uomo e di fronte alla morte, la paura li frega non avendo una prospettiva che va oltre. Gli infermi incominciano a vaneggiare, le persone vanno in deliquio, no? Quando hanno la febbre alta dicono, fanno dei deliri terribili, tutte le cose che avevano temute che succedessero dicono che sono loro che li fanno, e quindi incominciano a diffondere voci, e la gente invece di constatare come dovrebbe fare secondo ragione, perché uno dovrebbe constatare, non ripetere il sentito dire, e noi purtroppo, ognuno di noi deve chiederselo, perché Manzoni ci vuole proprio educare, ci vuole far capire come dobbiamo agire, quindi non ripetiamo le cose sentite dire, se no siamo irrazionali, come questi del 600 e come quelli quello che ci vuole insegnare Manzoni. E quindi questi qui sotto delirio dicevano tutte le cose che avevano immaginato, parlavano che loro ungevano la città, che volevano ungere gli altri, che volevano portare la peste, e addirittura ci fu un caso che si raccontò per tutta la città, addirittura arrivò all'estero, di uno che aveva detto che vicino al Duomo si era fermata una carrozza con uno che era sceso con una faccia di diavolo indemoniato, che l'aveva fatto salire nella carrozza e poi l'aveva portato attraverso giardini deserti in una villa lontanissimo, dove erano entrati e in una sala avevano trovato fantasmi tutti insieme che gli avevano offerto a quest'uomo nei veleni un beneficio, cioè

cose per ungere la città di Milano, e questo poi, questo fatto, tutti lo raccontavano e nessuno andava a vedere se era vero, se era un delirio di uno, e si raccontava talmente tra uno all'altro che neanche addirittura le persone più intelligenti, più colte, semmai non lo minimizzavano, ma lo raccontavano, come devo dire. Quindi il Ripamonti, per esempio, mette in evidenza come non fu derisa abbastanza questa diceria da uomini di quotati come intelligenti, come intellettuali, eccetera, come persone scientifiche, quindi di un certo peso, di una levatura scientifica. E questa voce gira non solo l'Italia, ma addirittura arriva in Germania, tant'è vero che l'arcivescovo di Magonza, che era in Germania, manda a chiedere se era vero questa voce che era arrivata in Germania. E quindi Manzoni vuol far vedere come gli intellettuali, proprio con la loro superficialità, tante volte con l'accettazione delle dicerie e della non constatazione di questi fatti, sono più dannose di una stessa guerra, fa più vittime un intellettuale che non si oppone a queste stupidaggini, a queste cose irrazionali, che una guerra stessa, dice Manzoni. E quindi stiamoci sempre attenti. Addirittura, dice Manzoni, i medici come il Tadino, il Colonna, che avevano prima considerato correttamente la peste, la malattia, eccetera, adesso, sotto l'influenza di questo benedetto senso comune di tutti quanti che pensano allo stesso modo, che sono gli untori, eccetera, anche loro pensano che siano untori, cioè che ci siano gli untori che vanno spargendo sta peste. Quindi è guai a chi si ribella, guai a chi si ribella. Dice il Muratori, e questi sono tutti i documenti che porta Manzoni, che addirittura, dice Muratori, che c'erano delle persone razionali che non accettavano, ma erano talmente assaliti quando dicevano quello che loro pensavano che erano tutte stupidaggini, che non potevano parlare e si stavano ben zitti per non essere malmenati e accusati di essere loro gli untori. Vediamo che non è che succedono cose molto diverse oggi, se uno non la pensa, non diciamo tutti le stesse cose, non facciamo tutti, semmai contro la ragione stessa umana, andiamo tutti contro questa ragione, no, nessuno si può opporre e fare dire un pensiero diverso. Il Papa Francesco stesso, ricordate che proprio in questi tempi sta affermando che non è giusto che ci sia un pensiero unico, che si deve dare la possibilità anche a chi la pensa in modo diverso di dire la propria senza assalirlo e senza chiamarlo bigotto, arretrato, eccetera, perché appunto non ci dobbiamo far prendere dal senso comune, il buon senso, quello in cui domina la ragione, la legge della ragione, che poi è la legge della natura stessa, dovrebbe prevalere, e invece vediamo che non prevale quasi mai. Quindi attenti, che Manzoni ci richiama molto, cioè sono passati due secoli e lui parla addirittura di due secoli prima, solo quattro secoli, però come ben vedete gli errori si ripetono nella storia, sembra che l'uomo sia uno che non capisce di fronte a niente. E quindi addirittura cita Manzoni che fu travisato addirittura un fatto storico: i fratelli Girolamo e Giulio Monti furono milanesi, furono accusati insieme a quattro cavalieri bresciani di preparare degli unguendi pagati da Venezia per distruggere la popolazione di Milano. Anche qui c'entrava Venezia e la lotta tra Venezia e la Spagna, quindi immaginate dove si vanno a mettere le ragioni politiche. E quindi logicamente tutte queste notizie poi provocarono accuse di untori, e furono uccisi, furono condannati a morte tantissime decine e decine di uomini, condannati a morte per essere degli untori, capite? Cose che non esistevano, e furono condannati a morte. Quindi immaginate un po' che, e tant'è vero che Manzoni poi scriverà la storia della colonna infame e la metterà come appendice alla Quarantana, cioè nel 42, l'ultima edizione che pubblicherà, e nel 42 pubblica pure la storia della colonna infame. E quindi diciamo che questi sono i fatti, la storia, la macro storia, in cui poi lui mette i nostri piccoli personaggi, che però diciamo inserisce il verosimile nel vero,
cioè ecco questo miscuglio che poi vedremo che lui rinnegherà nel romanzo, quando scriverà del romanzo storico. E quindi dopo che ha fatto questa panoramica, diciamo una carrellata a livello storico, a livello sociale, di come avvenivano questi fatti, adesso riprende i personaggi e ritroveremo i nostri due personaggi principali, l'antagonista Don Rodrigo e il protagonista Renzo, che si scontrano a livello ideologico, perché non si possono mai incontrare per Manzoni, perché sono di due classi sociali completamente diverse, però è un duello ideologico, diciamo così. E qui in questa, a questo punto, fino adesso Don Rodrigo, vi ricordate, aveva avuto sempre la meglio nel capitolo in cui si erano pure contrapposti Don Rodrigo che stava, e Renzo che si stava mettendo nei guai a Milano, vi ricordate, e adesso invece c'è la rivalutazione, diciamo la rivincita storica. Don Rodrigo lo ritroviamo una sera di agosto. Siamo in una sera di agosto, la fine di agosto, e Don Rodrigo sta tornando da una cena fatta con gli amici, dove dopo il funerale di era morto Attilio, e avevano fatto il funerale e poi erano andati a mangiare tra amici, come al solito, ridendo e scherzando e brindando a Attilio, che finalmente aveva trovato la donna per il suo cuore, che l'aveva preso per l'eternità, la Madonna Morte. E quindi aveva tutte le battute, come al solito, come erano vissuti, come era vissuto Attilio nel ridere, nel prendere in giro, nel passare la vita così, nei piccoli piaceri mondani, piaceri anche illeciti, perché appunto rapimento di donne eccetera, come se fosse una cosa normalissima, e così era morto, così, e ridendo di lui i suoi amici avevano continuato in quello stesso andazzo, avevano fatto questo festeggiamento alla morte di Attilio. Quindi Attilio se n'è andato così come spensierato, così spensieratamente, tra virgolette, se n'era andato. Però quella sera Don Rodrigo non si sente bene, sente una pesantezza, sente i brividi, lo sguardo è allucinato, non vede bene la luce, dà fastidio. Quindi allora intanto il Griso che sta con lui, che gli era rimasto, il fedel Griso, tra virgolette, gli era rimasto vicino, si scansa, capisce che c'è qualcosa che non va e si allontana. E Don Rodrigo non vuole riconoscere la verità. Dice, ma no, sarà la vernaccia, sarà il caldo. Dice, sì, sì, dice il Griso, sì, sarà la vernaccia, il caldo. Se volete seguirmi coi versi, perché so che qualcuno mi segue direttamente sui versi, prendiamo il capitolo 33esimo al verso 33, proprio al principio, no? E quindi vediamo che sta camminando Don Rodrigo con il fedel Griso. Allora il Griso ripete, sì sì, scherzi della vernaccia, e adesso vada subito a letto che starà meglio. E Don Rodrigo risponde, sì sì, hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene. Però dice, mi metto il campanello vicino, casomai avessi bisogno stai sempre allerta. E poi dice, per piacere porta via questo lume perché mi dà un fastidio. Quindi lo vaccinava perché la febbre era già abbastanza alta, e poi se ne va a letto, il Griso si allontana e lui si mette sotto nel letto, sotto le coperte. Ma appena si mette sotto le coperte sente una montagna, proprio gli pesano queste coperte. Ricordate, già qualcun altro le hanno pesate, le ha nominato, ma lì era il peso della coscienza, qui è il peso della febbre alta. Quindi si toglie le coperte e si accovaccia sotto le lenzuola, così senza coprirsi, voleva dormire perché infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata, e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania, e andava col pensiero agosto, la vernaccia, però uno solo gli veniva in mente, non era né la vernaccia né la peste, la voleva scansare, ma gli veniva, no, è il caldo di agosto, l'umidità che era altissima, era la vernaccia, sì, vuole scacciare l'idea della peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente si addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. Ed uno in un altro gli parve di trovarsi in una grande chiesa, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi, che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo specialmente, perché voleva scansare il contagio, e ne era arrabbiato, quindi nel sonno era arrabbiatissimo. Guardava i circostanti
erano tutti visi gialli, distrutti, con certi occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e dai rotti si vedevano macchie e buboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza muoversi, anzi stringendosi per non toccare gli altri che erano tutti appestati, che già lo troccavano anche troppo. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare, e nemmeno di aver inteso, anzi gli stavano più addosso, e soprattutto gli pareva che qualcuno di loro, con la gomita o con un altro, lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella, questo punto qua, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante, e se si storceva per vedere deliberarsene subito un nuovo non so che veniva a puntagliersi al luogo medesimo. Infuriato, volle mettere mano alla spada, pensando che fosse, poi pensa che fosse il fodero della spada, e invece si tocca, non è la spada, e sentì invece una fitta ancora più forte, strepitava, era tutto affannato e voleva gridare più forte, quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero da una parte, tutti da un lato, e allora anche Don Rodrigo nel sogno piano piano si gira da quella parte. Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntare su un non so che di convesso, di liscio e di luccicante, per poi alzarsi e comparire distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto fuori dal parapetto fino alla cintola. Fra Cristoforo! Vede Fra Cristoforo. Che cosa succede adesso nel sogno? Adesso vedremo che cosa succede.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

il quale, Fra Cristoforo, che era apparso, prima piano piano la barba, i capelli eccetera, adesso l'ha vista in pieno. Fra Cristoforo, vi ricordate quella scena che era rimasto nella sua mente, in cui l'aveva fatto una profezia, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, quindi il frate fa così, su tutto l'uditorio, e ferma lo sguardo su Don Rodrigo. E Don Rodrigo si sente guardato con questo sguardo penetrante, nell'attitudine, alzando insieme la mano, nell'attitudine appunto che aveva preso in quella sala a terreno del suo palazzotto. Vi ricordate quando verrà un giorno, vi ricordate? Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappare quel braccio teso per aria, come aveva fatto nella realtà qualche anno prima. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò un grand'urlo e si destò. Si desta. Dove sto? Tocca. Sta nel letto. Sta nel suo letto. Tutto è scomparso. Non c'è il frate. Non c'è la folla. Ma il dolore. Il dolore restava fortissimo. A un certo punto ha paura. Vuole vedersi. Piano piano si scopre. Un bubbone, dice Manzoni, un sozzo bubbone era tra l'ascella e il cuore, il dolore che sentiva nel sogno. L'uomo si vide perduto, il terrore della morte l'invase e con un senso ancora più forte il terrore di diventare preda dei monatti. E cercando la maniera di evitare questa orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi, afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve il griso che già se l'aspettava. Si fermò a una certa distanza dal letto, aveva capito che c'era la peste, già l'aveva presupposto, guardò attentamente il padrone e s'accettò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso», disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere, «tu sei sempre stato il mio fido». Vedete come sta cercando di circuirlo, di blandirlo. «Sì, signore, t'ho sempre fatto del bene. Per sua bontà, di te mi posso fidare?» «Diavolo!» «Sto male, Griso. Me ne ero accorto. Se guarisco ti farò del bene, ancora più di quello che ti ho fatto per il passato». Il Griso non rispose. «Non voglio fidarmi d'altro che di te. Comandi», dice il Griso. «Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo?» Il chirurgo era appunto quello che un medico che abitava là vicino. E poi aggiunge: «Sì», dice il Griso, «lo so benissimo. È un galantuomo», dice Don Rodrigo. «Perché? Perché chi lo paga, pensate l'idea di galantuomo, se qualcuno pagava bene, lui non lo denunciava al Tribunale della Sanità e lo curava in contumacia, di nascosto, diciamo così, senza dirlo a nessuno». Allora il Griso diceva: «Bene, vado ad avvisarlo». E il Don Rodrigo dice: «Mi raccomando, fai subito». Quindi lui parte e Don Rodrigo sta attento ai suoni, cerca di stare attento, e quell'attenzione gli procura, almeno non gli fa sentire tanto il dolore che aveva la fitta del bubbone. A un certo punto dice: «Ma quanto tempo ci mette? Ma com'è possibile che ci mette tutto sto tempo?» A un tratto, siamo a verso 120, sempre del 33esimo, tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli pare che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento, lo sente più forte, più ripetuto, insieme uno stropiccio di piedi, un orrendo sospetto gli passa per la mente, si rizza a sedere, si mette ancora più attento, sente un rumore cupo della stanza vicino, come di un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuori dal letto, come per alzarsi, guarda all'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi. Non ci vedeva bene, era allucinato dalla febbre. Vede prima i vestiti rossi, poi vede due facce scomunicate e due monatti, vedete, in climax ascendente, come fa vedere, come mette a fuoco, e poi vede i monatti. In una parola, vede mezza faccia, la faccia del Griso, che nascosto dietro un battente socchiuso rimane lì a spiare. «Ah, traditore infame, via canaglia, biondino, Carlotto!» E chiama gli altri bravi, ma nessuno arriva. Don Rodrigo che fa? Caccia una mano sotto il capezzale, cerca una pistola, l'afferra, ma i due monatti sono più veloci di lui. «Ah, pezzo di disgraziato», dicono. «Ah, tienilo questo, che vuoi?» E poi logicamente dice: vuoi uccidere quelli che fanno le opere di misericordia?» E noi sappiamo che questi stavano cercando di rapirgli tutto quello che aveva. E quindi lo prendono con la forza, lo mantengono. Intanto il Griso entra e si dividono le cose e Don Rodrigo grida: «Scellerato!»
E lasciatemi ammazzare quell'infame, diceva quindi ai monatti, e poi fate di me quello che volete. Poi ritornava ancora a chiamare i suoi bravi, ma non c'era nessuno. Perché? Perché il Griso l'aveva fatta, aveva detto che aveva comandato degli ordini da parte di Don Rodrigo per farli uscire, quindi non c'era nessuno, e alla mercé del Griso e dei due monatti. Sta buono, diceva lo sventurato Rodrigo l'aguzzino, che lo teneva appuntellato sul letto, e voltando poi il viso ai due che facevano bottino, gridava: fate le cose da galantuomini, cioè non vi rivedete le cose in maniera disonesta. Tra di loro: tu, mugghiava Don Rodrigo verso il Griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavare fuori denaro, roba, a fare le parti. Tu, dopo, ah, diavolo dell'inferno, posso ancora guarire, posso guarire. Il Griso non fiatava, e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivano quelle parole. Tienlo forte, diceva l'altro monatto, è fuori di sé. Ed era vero. Era vero, ormai stava prendendo i sensi, eppure guardava, era a un certo punto perde i sensi, è stupidito così, non, è incantato, con gli occhi incantato, ogni tanto si riscuoteva e si lamentava. Questi, i monatti, fanno man basso, prendono uno il piede, uno alla spalla di Rodrigo, non lo chiamiamo più Don, ma noi non lo chiamo più perché è solamente un povero disgraziato nelle mani di questi delinquenti, e quindi e lo portano via. Miserabile peso, è diventato un peso. Il Griso invece resta ancora in casa e purtroppo prende i panni, li scuote del padrone, e se lo ricorderà dopo, dice Manzoni, quando sta in una bettola la mattina dopo e si sente male. Lo prendono, lo portano sul carro dei monatti e muore stesso sul carro, depredato di tutto quello che aveva addosso dai monatti. E quindi la morte del ingiusto invece che la morte del giusto, e quindi è morto così, da bestia era vissuto, da bestia purtroppo è morto, non ha avuto neanche la possibilità di avere qualche giorno. Invece abbiamo detto che Rodrigo è stato portato al lazzaretto, e Manzoni adesso ci prende l'altro personaggio, il protagonista. Che era successo al protagonista? Erano passati 3 giorni, dice Manzoni, da quando Don Rodrigo era stato portato al lazzaretto, e Renzo, prendiamo che cosa stava facendo. Era vissuto 4-5 mesi in quell'altro paese, vi ricordate, 5-6 mesi nel paese dove era andato col nome di Antonio Rivolta. Poi, quando ormai Venezia aveva dichiarato guerra alla Spagna, non c'erano più motivi di accordi con il Ducato di Milano, con il milanese, e quindi diciamo che lui può tornare finalmente. Bortolo lo va a prendere e lo fa lavorare con lui, perché logicamente era un ottimo operaio Renzo, e quindi lo fa lavorare con lui, anche perché non gli poteva fare le scarpe perché gli viene il factotum. E Manzoni ci dice: beh, avresti voluto un Bortolo un poco più altruista. Beh, anche lui aveva le sue meschinità, diciamo la verità, era umano, quindi se gli avesse potuto fregare il posto non l'avrebbe chiamato, però sapeva che lui, dato che lui era il capo, Bortolo era un ottimo operaio, quindi lo fa andare a lavorare con lui. E Renzo, quando c'era stata la guerra l'aveva ritenuta una tentazione per Renzo, perché voleva andare arruolarsi per andare nel paesello suo, arrivare come vincitore, come soldato, per assalire il suo paese. Ma Bortolo l'aveva dissuaso: non andare, non è il momento, poi se non muori, eccetera. E quindi l'aveva dissuato. Poi altre volte voleva partire con il nome finto di Antonio Rivolta per andare a vedere, ma ancora l'aveva bloccato il suo cugino, che in realtà lo voleva bene. Quindi lo voleva bene, poi c'era sempre quella piccola, quella egoismo che forse è di tutti, no? Quello di se uno ti può fregare il posto tu non lo chiami. E quindi e a un certo punto era scoppiata la peste a Milano, e poi si era propagata pure nel Bergamasco, e quindi Renzo si era ammalato, l'aveva avuta, però era guarito, e allora adesso aveva l'armatura, una armatura vera e propria, l'armatura della peste, cioè non era immune dalla peste e poteva andare. Quindi la peste è diventata adesso un'occasione unica per Renzo. Ecco, vediamo come la peste che sta facendo tutto questo eccidio, no? Per lui diventa un'occasione unica. E allora va da Bortolo, da lontano, per non essere contagioso verso il cugino che non aveva ancora avuto la peste, e dice che vuole andare a trovare, a cercare Lucia, e ritorna al paese per cercare Agnese, quindi per sapere notizie dove sta Lucia.
Finalmente Borgo dice sì, adesso puoi andare, dai, vai, intanto non c'hai pericolo. E quindi il nostro Renzo, come un cavaliere antico, diciamo che Manzoni non ha fatto un libro alla maniera di Ivanhoe, no, di cavalieri, però diciamo Renzo metaforicamente è un cavaliere che va alla ricerca della sua donna con l'armatura che la peste ha avuta, quindi l'immunità dalla peste, e quindi si reca nel suo paese per cercare la sua amata. Che cosa si porta? Quello che è stato il suo passato, i 50 scudi d'oro, che non aveva ancora capito che erano, perché vi ricordate tutto quel sproloquio sul fatto di mandarsi le lettere, non si capiva che erano, aveva capito solo che si doveva mettere il cuore in pace, però non lo voleva mettere. E poi si porta un poco di soldini, quei pochi soldi che aveva raccimolato, pochissimi, che aveva raccimolato con tanti sacrifici lavorando, e un po' di panni per il cambio, e poi si porta una lasciapassare col nome di Antonio Rivolta, che sono le cose che gli possono servire, e così si avvia alla ricerca della sua amata, sperando di trovarle, di trovare notizie. Arriva quindi, dopo tanto camminare, arriva da Bergamo, arriva finalmente al suo paese. Nella strada vede la natura rigogliosissima, piena di frutti. Sembra quasi che ci sia un contrasto, diciamo, tra la natura così rigogliosa e le calamità che aspettano l'uomo, che purtroppo prendono l'uomo, la calamità comune. Verso sera finalmente scopre il suo paese, da lontano lo vede, tutte le casette, e c'ha una stretta al cuore perché pensa tutti i ricordi, le rimembranze, quel dolore, tutte quelle cose che erano capitate. Poi arriva vicino alla chiesa, e quando passa per la chiesa gli sembra quasi che risentire ancora quel ton della campana, tutta quella sera di tutti quegli imbrogli, menico che arriva, vi ricordate? E quindi più triste che mai. Passa poi per andare da Agnese, prende una strada secondaria, e a un certo punto gli sembra di vedere Gervaso, ma no, non è Gervaso, è Tonio, però aveva lo stesso aspetto di Gervaso, aveva la peste addosso, la bocca penzoloni, lo sguardo da ebete, quindi il fratello era un po' ritardato, ve lo ricordate? E Lorenzo dice, Tonio, mi riconosce? E lui, a chi la tocca, la tocca. E lui dice, Tonio, a chi lo tocca, la tocca. Cioè, e questa è un'altra cosa che vuole sottolineare Manzoni, cioè Tonio ripete, a chiunque può toccare la disgrazia, e quando tocca a chi tocca se la deve tenere. E quindi ripete questa cosa che purtroppo è una cosa di saggezza, che però lui ripete automaticamente così, senza rendersene manco conto, ma è un messaggio anche questo che ci vuole mandare, e che purtroppo dobbiamo accettarlo, volendo o nolendo, a chi la tocca, quando ti tocca a te devi accettare la disgrazia, sapendo che in questo momento tocca a te, poi ecco, farci forza, mai scoraggiarci di fronte alle disgrazie. È un messaggio che ancora Manzoni ci vuole inviare. Poi continua e va, a un certo punto vede qualcosa che riconosce e non riconosce Don Abbondio. Sta andando verso la casa di Agnese, no? Che si trova alla fine del paese. Prendiamo al verso 335 del capitolo, sempre 33. E vediamo chi è che incontra. Ed ecco spuntare da una cantonata e venire avanti una cosa nera. È diventata una cosa nera, che riconobbe subito per Don Abbondio, quindi Renzo riconosce che Don Abbondio camminava adagio adagio, portando il bastone come chi ne è portato a vicenda, quindi era magrissimo e si manteneva sul bastone per quando non si reggeva più in piedi, e di mano in mano che si avvicinava sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto, e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva, vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario, ma una faccia conosciuta. Eh sì, era forestiero di quello di Bergamo, e lui senz'altro, disse tra sé, e alzò le mani al cielo con un movimento di meraviglia, scontenta. Perché scontenta? Perché Renzo ci aveva là, vi ricordate che era un ricercato della polizia? No, adesso incontra questo, e se dicono che io sono concorde con questo ricercato della polizia, quindi ogni cosa era motivo di agitazione per Don Abbondio, no? E infatti lui lo riconosce e, restando i sospesi, dare il bastone che teneva, e si vedevano quelle povere braccia che prima erano state belle cicciotte, invece erano magre magre in questa tunica, nel vestito da curato.
Renzo gli andò incontro allungando il passo e gli fece una riverenza. Perché, sebbene si fossero lasciati, come sapete, vi ricordate che Don Abbondio era chiuso nella stanzetta e lui dietro, Renzo. E poi se ne erano scappati quando avevano suonato la campana, quando Ambrogio aveva suonato la campana. Però era sempre il suo curato e lui era affezionato. «Siete qui voi!» esclamò Don Abbondio. «Sono qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia subito al solo. Che volete che ne sappia? Non se ne sa niente, a Milano, seppure ancora in questo mondo. Ma voi? E Agnese è viva!» «Può essere, ma che volete che lo sappia? Non è qui, ma dov'è?» Don Abbondio era sbrigativo. «È andata a starsene nella Valsassina da quei suoi parenti a Pasturo. Sapete bene che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico, questa la mi spiace. Il padre Cristoforo è andato via che un pezzo, ma lo sapevo, me l'hanno fatto scrivere. Domandavo se per caso fosse tornata da queste parti. Oh, giusto, non se ne è più sentito parlare. Ma voi... La mi spiace anche questa. Ma voi, dico, cosa venite a fare da queste parti? Per l'amor del cielo, non sapete che bagattella di cattura? Cosa mi importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei. E non si sa proprio? Cosa volete vedere? Che ora non c'è più nessuno, non c'è più niente. E dico, con quella bagattella di cattura, venire qui, proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio? Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto. E se siete stato visto, tanto più tornatevene di corsa. Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuto a cercarvi, che hanno frugato, buttato sotto sopra? Lo so, purtroppo, birboni. Ma dunque... Ma se le dico che non ci penso e colui è vivo ancora, è qui, vi dico che non c'è nessuno, vi dico che non pensiate alle cose di qui, vi dico che domando se è qui colui. Oh, santo cielo, parlate meglio, possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose? C'è o non c'è? Non c'è, via. Ma è la peste, figliolo, la peste, chi è che vada in giro in questi tempi? Se non fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco. Ma dunque, non sono avvisi questi? Quando se ne è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo. Lo ringrazio bene e non andare a cercarne nelle altre, dico, fate a modo mio. L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno? Se l'ho avuta... Perfida infame, sono qui per miracolo, basta dire che mi ha acconciato in questa maniera che vedete. Ora, avevo proprio bisogno di un po' di quiete, giusto per cambiare, per mettermi in tono. Via, cominciava a stare un po' meglio, in nome del cielo, cosa venite a fare qui? Tornate, sempre là con questo tornare. Lei, per tornare, tanto aveva non muovermi. Dice, cosa venite? Oh bella, vengo anch'io a casa mia, casa vostra. Mi dica, ne sono morti molti qui. Esclamò Don Abbondio e cominciando da Perpetua nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Guardate quanto è strano, no? C'è vissuta tutta la vita con Perpetua, la sua donna di servizio, sempre pronta ad accudirlo, e la nomina così, è morto Perpetua, poi è morto quella, senza proprio il cuore, cioè è un uomo senza sentimenti, povero Don Abbondio, veramente è un uomo da avere pena. E quindi, vedete, continuò Don Abbondio, e non è finita. Se quelli che restano non mettono giudizio, questa volta è finito il mondo. Non dubiti, quindi il povero Renzo, dopo aver saputo tutte queste cose, se ne va tristemente perché ha trovato Tonio così inebetito, Don Abbondio che l'ha cacciato, quindi si sente più solo e più triste che mai. Che cosa farà adesso il nostro Renzo? Se ne andrà oppure andrà in cerca di qualcun altro nel paese dove aveva fatto tanta fatica per arrivare dopo la convalescenza della peste? Lo vedremo la prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, grazie sempre per essere qui con noi in diretta da Trapani. Sono Sabina e sempre in attesa delle vostre preghiere che potete lasciare sia al call center che vi ascolta allo 075 81 36 40 con le nostre volontarie, oppure se preferite sulla messaggistica WhatsApp potete lasciare le vostre preghiere e ripeto sempre il numero, lo vedete sempre in pressione, comunque il 329 55 33 241. E sempre con Don Luigi, anche quest'oggi voi sapete che ci stiamo dedicando moltissimo in questi mesi e lo faremo anche in tutti i mesi estivi all'approfondimento delle catechesi di Don Luigi Epicoco, che veramente come sempre ci consente di attraversare la nostra vita alla luce della parola, con una chiarezza e con una semplicità che non ha pari. Veramente Don Luigi in questo è straordinario. E oggi parliamo dell'importanza della preghiera, che alla luce del Vangelo, della parola, come sempre lui trae spunto da una parola, e la parola è la tempesta sul mare di Galilea, è Pietro che cammina sulle acque, quindi un episodio straordinario, importantissimo, che va letto con l'interpretazione corretta e soprattutto con la fede, con gli occhi pieni, carichi di fede. Don Luigi ci dice chiaramente che se noi la preghiera la viviamo come ti prego Signore e compi tu la mia volontà, di quello che io ti chiedo, ti sto pregando per far sì che tu mi aiuti, che tu mi risolvi questo problema, che tu mi guarisci eccetera. E la rivoluzione della preghiera invece è un'altra. Don Luigi ce la spiega, lo ascoltiamo e ci ritroviamo dopo.
1: Che cos'è la preghiera? Ma per poter rispondere a questa domanda, in realtà noi dobbiamo domandarci che cos'è che rende la vita qualcosa di buono. Tante volte siamo convinti, anche nel nostro linguaggio comune, che basta avere la salute, allora è una vita buona la nostra. Oppure basta che le cose nella nostra vita funzionino, funziona un lavoro, funziona quello che abbiamo, un mestiere, e pensiamo che in questo modo la vita è una vita buona. Oppure pensiamo che una vita buona è soltanto una vita fortunata, cioè una vita in cui noi riusciamo a dominare gli eventi, le cose che ci accadono. Ma penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza di renderci conto che si può avere la salute ed essere infelici. Si può avere un lavoro ed essere infelici. Si possono avere molte cose ed essere infelici. Perché in realtà ciò che rende la vita qualcosa di bello non si trova mai nelle circostanze, nemmeno in quelle del nostro corpo. Ciò che rende la nostra vita qualcosa di buono lo possiamo trovare solo nelle relazioni. Quando nella tua vita hai delle relazioni significative, allora la tua è una vita buona, è una vita che può essere felice. E importa poco se hai o no la salute, importa poco se hai molte o poche cose, se hai delle persone che ti vogliono bene e tu vuoi bene a qualcuno, puoi affrontare tutto, puoi vivere tutto. La nostra vita dipende dalle relazioni della nostra vita, e questo è il grande insegnamento che tante volte noi dimentichiamo, che se vogliamo capire qualcosa della nostra vita dobbiamo guardare le nostre relazioni. Perché è importante dire questo per spiegare la preghiera? Perché la preghiera è una relazione, è la relazione con Dio. Ora, se con Dio possiamo entrare in relazione, la nostra vita cambia completamente. Se tu sai che puoi contare su qualcuno, l'atteggiamento che tu hai nei confronti delle cose è completamente diverso. Se tu sai di essere solo, allora cambia tutto ulteriormente, tutto diventa faticoso, difficile, a volte oscuro. Se noi dovessimo dare una definizione di inferno, dovremmo dire che l'inferno è la solitudine. è quando non abbiamo relazioni significative. E soprattutto quando ci manca la grande relazione, che è la relazione con Dio. Quando tu non hai una relazione con Dio, la tua vita è un inferno, cioè comincia a pesarti, non riesci ad affrontare le cose, anche se apparentemente gli ingredienti ci sono tutti. Allora capite che la preghiera non è qualcosa di marginale, non è uno sport che possiamo praticare o meno, è qualcosa di vitale. Se vogliamo avere una vita dove il desiderio di felicità possa davvero emergere, dobbiamo imparare a pregare. E forse già preghiamo, ma non ce ne accorgiamo, perché magari non abbiamo mai riflettuto in che modo noi entriamo in relazione con Dio. Abbiamo bisogno però, e spero che queste sere possano esserci di aiuto, di capire lì dove non c'è questa relazione, come questa relazione possa nascere. E lì dove già c'è quella relazione, come questa relazione può diventare più profonda, più significativa, più affidabile. Ma finché noi non ci convinciamo che la preghiera è relazione con Dio, continueremo a rifugiarci nella religione, e cioè in semplici riti, in parole ripetute, in gesti che magari abbiamo imparato e facciamo con abitudine, ma che non sono significativi perché non dicono un rapporto. Abbiamo bisogno di recuperare questa verità di fondo, questa verità che abita davvero il senso della preghiera. Basta leggere il Vangelo per accorgerci che Gesù, entrando nella storia ed entrando nella nostra storia, in realtà altro non ha fatto che insegnarci a pregare. Perché Gesù ha passato tutta la sua vita cercando di costruire relazioni con le persone che incontrava. Parlava, guariva, toccava, rimproverava, consolava, incoraggiava, offriva se stesso. La persona di Gesù è la possibilità della preghiera, perché se noi possiamo entrare in rapporto con Dio, non entriamo in rapporto con Dio in astratto, ma attraverso di Lui. Eppure, quando leggiamo il Vangelo, ci accorgiamo che la maggior parte delle persone che cercano Gesù non lo cercano perché è il figlio di Dio. E paradossalmente non lo cercano nemmeno per le cose che dice. La cosa che impressiona di Lui è che Lui ha la capacità di cambiare le cose che a noi non piacciono. Un malato si rivolge a Lui per essere guarito, un indemoniato viene portato da Lui per essere liberato, la fame delle persone viene saziata attraverso la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Insomma, la prima cosa che incontra Gesù sono i nostri bisogni. Potremmo dire la nostra miseria, la nostra mancanza. Con molta onestà dobbiamo dire che quando noi preghiamo, non preghiamo perché ci interessa innanzitutto Gesù, ma perché abbiamo qualcosa da domandare. E non dobbiamo vergognarci, perché il punto di partenza vero di ogni nostra preghiera è sempre quello di cui noi abbiamo bisogno. Solo con il tempo la nostra preghiera si converte. Cominciamo ad accorgerci che c'è qualcosa di più interessante che trovare semplicemente la soluzione ai nostri bisogni. E chi possiamo incontrare mentre cerchiamo una soluzione ai nostri bisogni? Accorgerci che se è vero che solitamente preghiamo quando abbiamo bisogno, una persona che ha iniziato a pregare si accorge di aver ricevuto molto più che semplicemente la risposta al proprio bisogno. Ha ricevuto qualcuno, l'incontro con qualcuno. Allora così capita nella vita delle persone che nei momenti più drammatici, più difficili, ci si rivolge a Dio. E quando si prega davvero, perché si è disperati, il Signore ascolta la nostra disperazione. Ma poi tu ti accorgi che non soltanto il Signore prende sul serio la tua disperazione, il tuo dolore, la tua sofferenza, ma ti cambia. E tu cominci a vedere delle cose che prima non vedevi, a capire cose che prima non capivi. ti accorgi che in quella disgrazia era nascosta una strada e che pregare ha aperto un varco nel buio. Allora capite che ognuno di noi deve imparare in qualche modo a partire da ciò che gli manca, dal proprio bisogno, a non avere paura di manifestare quello di cui ha bisogno e comprendere che il Signore ha la capacità di cambiare le nostre richieste e trasformarle in un incontro. Ma questa sera che cosa ci aiuta nella nostra riflessione? Questa bellissima pagina del Vangelo di Matteo. E questa pagina è bella perché in fondo dietro questo racconto, uno dei tanti che troviamo nel Vangelo di Matteo, e non è la prima volta che i discepoli si trovano in balia delle acque, in una tempesta. Sempre immagine di quei momenti della vita dove noi arranchiamo, dove ci troviamo faticosamente a lottare per rimanere vivi, per non perdere la speranza. In un racconto proprio così noi troviamo che cos'è la preghiera, in che modo la preghiera può cambiare la nostra vita, in che modo la preghiera si rapporta alla nostra miseria. Matteo inizia con questa annotazione. I discepoli sono da una parte e si trovano in una barca, mentre Gesù, congedata la folla, dice, salì sul monte in disparte a pregare. E Gesù da solo a pregare, lì sul monte. È venuta la sera, dice, egli se ne stava lassù, da solo. Ci sono due solitudini, la solitudine di Gesù e la solitudine dei discepoli. Finché queste due solitudini non si incontrano, non accade la preghiera, non accade un cambiamento, non accade una consapevolezza che man mano si farà spazio nel cuore dei discepoli. Ognuno di noi molto spesso si accorge che va avanti a forza di volontà, ci mette carattere nelle cose, un po' come capita a questi discepoli. Matteo dice che si trovavano lontani dalla spiaggia, lontani dalla riva. Erano già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde la barca su cui si trovavano e il vento era contrario. È un po' l'esperienza della nostra vita, è lo sforzo a volte di remare controcorrente. E noi cerchiamo di mettercela tutta, di metterci tutta la nostra creatività, tutto il nostro carattere, tutte le nostre capacità. Ma arriva un momento in cui ci domandiamo se riusciamo davvero ad andare avanti, fin quando resisteremo ad andare avanti. Sapete cosa significa questo? Che nel cuore di ciascuno di noi a un certo punto balza una domanda. Ma ce la faremo ad arrivare fino in fondo? Riusciremo ad affrontare tutto quello che ci sta succedendo, capitando? Riuscirò a mantenere in piedi questa famiglia se mi poggio solo sulle mie forze? Questa relazione durerà se si poggia semplicemente sulla mia capacità di farla durare questa relazione? Affronterò le difficoltà che ho nella vita se posso basarmi solo e soltanto su quello che io so fare. Che cos'è la disperazione? Accorgersi che tu stai facendo tutto il possibile, ma tutto il possibile non basta. Allora succede nel nostro cuore qualcosa di drammatico. Cominciamo a sentirci soli, affaticati e soli, anche se viviamo in mezzo agli altri, anche se siamo in una famiglia, in una comunità, anche se siamo circondati da tante persone, cominciamo a non sentirci più capiti, perché in fondo noi stiamo vivendo soli, usando tutte le nostre forze. La stanchezza, la fatica, aumenta il senso di incomprensione, il senso di solitudine. Che cosa desideriamo in quel momento? Di non essere soli, di trovare qualcuno che ci aiuti ad affrontare quello che ci sta capitando. Il nostro più nascosto desiderio è poter svegliarci la mattina e affrontare tutto quello che dobbiamo fare sapendo di non essere soli. L'inconfessato desiderio di questi discepoli è di non essere soli a remare controcorrente mentre il mare è in tempesta ed è buio. Allora, che cos'è che può rispondere a questo loro bisogno? Gesù. Eppure guardate la reazione che hanno i discepoli quando Gesù cerca di entrare nella loro solitudine, nella loro fatica. La reazione che hanno quando questo loro desiderio sembra trovare una soluzione, perché Gesù gli sta andando incontro. Eppure non reagiscono così come dovrebbero reagire. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. E vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. È paradossale, amici. Desideriamo non essere soli, desideriamo che qualcuno si manifesti nella nostra vita e non ci lasci da soli, ma quando il Signore ci viene incontro, noi invece di accoglierlo siamo spaventati. Desideriamo che il Signore possa aiutarci ad affrontare la tempesta, ma quando il Signore entra in quella tempesta noi ci chiudiamo. E sapete perché? Perché finché Dio è un'ipotesi, è bello pensare che a un certo punto Dio possa aiutarmi, ma quando Dio comincia ad entrare nei fatti della mia vita, noi siamo spaventati, perché non ci crediamo che Dio è reale. E quando Dio si manifesta come reale, noi pensiamo che sia un fantasma, che non sia vero, che sia una nostra illusione. E così invece di accoglierlo, lo rifiutiamo. Voglio sottolineare questa fatica che noi facciamo, perché tante volte Dio si manifesta dentro la nostra vita e la reazione che noi abbiamo è quella di non riuscire ad accoglierlo fino in fondo. Perché quando Dio entra nella vita, non comandi più tu. Devi lasciare le redini. Devi fare una cosa difficilissima che si chiama fidarsi. E a noi che ci hanno abituato di vivere sempre da soli, di dover affrontare tutto da soli, di dover andare avanti solo con le nostre forze, non ci viene spontaneo fidarci. Abbiamo paura di fidarci, abbiamo paura di credere che c'è qualcuno che vuole avere cura di noi e che vuole entrare dentro la nostra vita per aiutarci. In quel momento ci accorgiamo che abbiamo sempre desiderato che qualcuno entri nella nostra vita, ma quando questo accade noi vorremmo cambiare le carte in tavola, non vogliamo lasciare le redini. Non vogliamo lasciare il comando. Credo che tante volte abbiate sentito parlare di questa parola così strana che si chiama vita spirituale. Sapete che cos'è la vita spirituale? È la vita di Dio. È l'azione di Dio che è dentro ciascuno di noi. E quando tu ti accorgi di essere abitato dalla vita di Dio dentro di te e che questa vita si muove dentro di te, ti spinge a fare qualcosa, ti conduce, ti accompagna, tu sei spaventato perché tu sei abituato ad andare avanti solo con la tua ragione, solo con i tuoi ragionamenti, solo con quello che tu capisci, solo con quello che tu misuri, solo con quello che tu tieni sotto controllo. Chi vive la vita spirituale deve imparare a fidarsi di qualcosa che è più grande dei propri ragionamenti, che è più grande della propria esperienza. Solo così, a un certo punto, si fa spazio dentro di noi un cambiamento, qualcosa che effettivamente può portare una novità, una qualità nuova nella nostra vita. Allora, così come siamo abituati, solitamente quando nel Vangelo tutti devono domandare qualcosa, alla fine chi è che si fa portavoce di questa domanda? Pietro. E Pietro dice a Gesù esattamente questa parola: Signore, se sei tu, cioè se sei veramente tu, se sei veramente Dio, se sei veramente quello che noi stiamo aspettando, quello che noi desideriamo, se tu non sei un fantasma, non sei un'illusione, non sei qualcosa contro di noi, se sei veramente tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Cioè, dammi la capacità di poter affrontare quello che sta accadendo esattamente come tu lo affronti. Noi lo affrontiamo con la fatica dei remi, tu cammini sulla tempesta. Mi sembra una domanda, una richiesta lecita. In realtà Pietro sta dicendo: vorremmo fidarci, ma dacci la capacità di poter credere che possiamo davvero fidarci. E Pietro, dopo questa domanda, si sente dire da Gesù: vieni. Allora scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque e va verso Gesù. Mi piacerebbe a questo punto poter dire: fermiamo qui il Vangelo, perché finalmente è successo un miracolo. Pietro scende dalla barca e cammina sulle acque, punto. E invece no. Sentite cosa accade. Ma vedendo il vento che era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. In realtà Pietro in quel momento si accorge che deve scegliere se credere a Gesù o credere alla tempesta. Quando crede a Gesù, cammina sulle acque. Quando crede alla tempesta, affonda. Vedete, amici, la preghiera è anche decisione, perché nella preghiera noi veniamo messi costantemente davanti a questa decisione: vuoi credere a quello che ti sta dicendo il Signore, cioè che non sei solo, che non sei sola, che non sei abbandonato o abbandonata alla tempesta, che anche se tutto ti è contro, il Signore è con te, è dalla tua parte. Vuoi credere a questo o vuoi credere agli eventi, alla tempesta? È nella preghiera che noi decidiamo a che cosa credere. E quando nella preghiera ci fidiamo di Lui, allora troviamo la forza di affrontare tutto. Quando nella preghiera non ci fidiamo di Lui, ma ci fidiamo degli eventi, affondiamo. Allora qui possiamo scorgere un'altra cosa. La miseria non è semplicemente abbiamo bisogno di qualcosa e la cerchiamo. La miseria è trovarsi nella condizione di non essere mai certi di qualcosa e di dover sempre decidere di dare fiducia a qualcosa. Ve lo dico perché tante volte noi pensiamo che a un certo punto, se una persona prega, tutto gli è chiaro. Una persona prega e tutto non ha più ambiguità. Una persona prega e ha risolto tutti i suoi problemi. No, il Signore non fa così. Ci mette sempre nella situazione in cui noi rimaniamo liberi. Tu sei libero di credere che sia vero e sei libero di credere che non sia vero. Quando tu credi che è vero, cammini. Quando tu non credi che è vero, affondi. Allora sarebbe bello se ognuno di noi potesse domandarsi: ma com'è la mia preghiera? Quando io prego mi fido o la mia è solo una preghiera disperata? Prego perché mi voglio autoconvincere o prego perché mi sto abbandonando nelle mani di qualcuno? Prego perché so di non essere solo o prego semplicemente perché vorrei non essere solo, ma in realtà sono solo? Non dobbiamo guardare le parole che diciamo, né le performance che facciamo quando preghiamo. Dobbiamo guardare che intenzione nel cuore abbiamo, che cosa abbiamo deciso nel profondo del nostro cuore. Siamo miseri, siamo poveri, siamo come Pietro che affonda. Ma sapete qual è la grande lezione che ci dà Pietro? Che anche se non ci crede fino in fondo, anche se sta affondando, riesce a pregare anche in quel momento. E allora, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Io credo che non esista preghiera più bella del grido. E cioè, quando abbiamo l'acqua alla gola, smettiamo di fare troppi ragionamenti. Non c'è tanta teologia nella nostra preghiera. La nostra preghiera diventa una richiesta precisa: salvami, tirami fuori. E Gesù subito tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Capite qual è il problema? Noi non preghiamo per non dubitare, noi preghiamo affinché davanti alla possibilità di dubitare decidiamo il contrario. Noi preghiamo per ricordarci che non siamo soli, noi preghiamo affinché a un certo punto, credendo alla parola del Signore, la nostra vita cambia radicalmente. È in questa relazione che tutto prende una fisionomia diversa, una luce diversa. Allora, se tu sei un padre, ma sai che non sei solo nel fare il padre, tutto cambia. Se tu sei una madre e sai di non essere sola nell'essere madre, tutto cambia. Se tu hai una malattia e sai di non essere solo in quella malattia, tutto cambia. Se a te manca qualcosa e sai che puoi domandare questo qualcosa a qualcuno, tutto cambia. Ma per noi è così o no? Che cos'è per noi la preghiera? È l'evidenza di non essere soli o è un grido di solitudine? Allora capite che imparare a pregare significa imparare a fare i conti con la propria miseria. Capire che in fondo noi siamo tutti un po' come Pietro, che vi ricordo è l'uomo su cui Cristo fonda la sua Chiesa. E quest'uomo su cui Cristo fonda la sua Chiesa, la roccia su cui fonda la sua Chiesa, viene definito in questa pagina del Vangelo uomo di poca fede. Ora, se Pietro è un uomo di poca fede, significa che possiamo permetterci tutti di essere di poca fede. Infatti noi dovremmo pregare per imparare ad avere fede, pregare per imparare a fidarci, pregare per imparare a dare fiducia. Allora è bello pensare che il Signore ci ha donato questa relazione che si manifesta nella preghiera, non per toglierci la libertà, attenzione, non per risolvere i problemi al posto nostro, non per sostituirsi a noi, ma per dire che noi possiamo vivere tutto, affrontare tutto, perché Lui è con noi. E anche quando noi non abbiamo le forze, e anche quando noi abbiamo finito il nostro possibile, sappiamo che nella nostra vita c'è qualcuno che ha la capacità di camminare sulle cose che solitamente a noi devastano, appesantiscono, rallentano. Che perché noi siamo amati da uno che ha potere su quelle cose che ci fanno paura. Allora, più cresce il nostro rapporto con Lui, più non abbiamo paura della nostra miseria. Più cresce il nostro rapporto con Lui, più sappiamo di non essere soli. Più cresce il nostro rapporto con Lui, e più la nostra vita cambia. In che modo? Matteo lo descrive in questo modo. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò, gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E appena saliti sulla barca, il vento cessò. Non so se a voi vi è mai capitato nella vita di fare questo tipo di esperienza. Cioè l'esperienza di trovarvi davanti a qualcosa davvero di difficile. E magari in quel momento qualcuno vi ha messo una mano sulla spalla. Che miracolo, una mano sulla spalla. Sentire addosso che c'è qualcuno in quel momento cambia tutto. Tutto si rasserena. Non perché la tempesta ha smesso di essere tempesta. Sono cambiato io. Tutto diventa calmo perché ho ritrovato io la calma. Questo lo sapete perché è importante? Tante volte noi preghiamo per cambiare le cose. Il ruolo principale della preghiera è cambiare noi davanti alle cose. Dio ha anche il potere di cambiare le cose intorno a noi. Ma il vero miracolo è che cambio io. È che quella calma ce l'ho io. Non c'è più tempesta nel cuore dei discepoli. Non c'è più buio, non c'è più vento contrario. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a Lui dicendo: «Davvero Tu sei Figlio di Dio». Vedete come è partito dall'inizio due solitudini e questo racconto finisce con una professione di fede. È un po' quello che dovrebbe succedere nella nostra preghiera. Partiamo sempre da una cosa di cui abbiamo bisogno, ma poi alla fine della nostra preghiera dobbiamo arrivare sempre a fare la nostra professione di fede. San Paolo avrebbe tradotto tutto questo in una frase bellissima, che forse può essere la grande sintesi di quello che ci siamo detti questa sera. Dice Paolo: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?» Pregare è avere la certezza che Dio è con noi e proprio per questo poter affrontare tutto. Poterci permettere di essere deboli, perché comunque Dio è con noi. Poter accettare di non vincere sempre, perché Dio è con noi. Poter avere circostanze che tante volte ci dicono: «Ah, siamo davvero sfortunati nella vita», ma possiamo affrontarle queste cose perché Dio è con noi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Allora chiediamo al Signore questa grazia di tornare a pregare così, di tornare a pregare senza avere paura della nostra incredulità. Di tornare a pregare pensando che la preghiera non deve risolvere i problemi, ma deve aumentare la mia fiducia. Di pregare sapendo che se il Signore mi dice che è con me, io posso affrontare anche la cosa più difficile. Fratelli, non è una suggestione, è un fatto. E quando tu preghi, questo fatto si manifesta dentro di te. In questo senso la preghiera può risolvere tante cose, perché la preghiera vince l'inferno della nostra solitudine, perché la preghiera calma tutte le tempeste che ci portiamo dentro, perché la preghiera rischiara il buio, ci illumina. Chiediamo al Signore la grazia di tornare a pregare con questa fiducia. Chiediamo al Signore di accogliere anche la nostra fatica. E quando ci accorgiamo di non fidarci, possiamo sempre pregare con questa giaculatoria che ci ha insegnato Pietro: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò, lo tirò fuori dall'acqua e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato?
0: Io penso che sia stata bellissima perché ci ha dato veramente un'apertura incredibile, soprattutto sul fatto che la preghiera è innanzitutto, prima ancora della richiesta che dobbiamo fare a Dio, una relazione vitale capace di vincere ogni forma di solitudine, perché l'inferno della solitudine è proprio quello che noi temiamo nella nostra vita, perché ci fa sentire quel vuoto e quella tristezza infinita che ci porta a rassegnazione, di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi vittimismo e quindi anche alle volte depressione. Il brano da cui ha tratto spunto il nostro carissimo Don Luigi è un brano che analizza la lotta quotidiana tra la fede e la paura, perché la tempesta è proprio il momento buio in cui noi abbiamo tanta paura ed è lì che deve intervenire la nostra fede. Quando la vita si fa difficile e il vento è contrario, la nostra prima reazione è sempre il panico, è sempre la paura. E quindi come possiamo mettere fine a queste paure più profonde? Naturalmente, come ci ha spiegato Don Luigi, la risposta non è nel confidare solo nelle nostre forze. Noi facciamo di tutto ed è bene che facciamo di tutto, perché noi dobbiamo operare per fare di tutto, però le nostre forze poi sono limitate, perché possiamo arrivare anche a fare tutto quello che è possibile fare e quindi spendere le nostre energie, il nostro denaro, il nostro tempo, senza però arrivare a quello che vorremmo. Quindi prima o poi si esauriscono tutte queste cose, ma bisogna compiere una scelta ben precisa, ci dice Don Luigi Epicoco, cioè decidere se credere alla tempesta e affidarsi a colui che cammina sopra ogni cosa, sopra, contro ogni materia. Quindi poi alla fine, davanti al pericolo, davanti alla tempesta che la vita ci sta dando, e qual è il nostro atteggiamento? È quello della paura, del panico, oppure quello di affidarci realmente a Dio in tutto e per tutto. E il vero miracolo della preghiera, infatti, è questo. Poi alla fine il succo del discorso è sempre lo stesso, noi ce lo ripetiamo sempre, ma non basta mai. Il vero miracolo della preghiera non è placare il vento, non è placare la tempesta che è fuori di te, ma nella tempesta ritrovare quella calma e quella pace interiore che ci permettono di affrontare qualsiasi difficoltà a testa alta, perché non siamo più soli, perché Dio è con noi. Questa è la rivoluzione della preghiera. Poi la tempesta attraversa, perché tutto finisce, e questo credo che umanamente noi lo sappiamo: tutto finisce, finisce il bel tempo e il cattivo tempo, tutto però finisce. E allora l'unico modo per attraversare il bel tempo, non è un problema perché il bel tempo lo attraversiamo sempre ben volentieri, ma l'unico modo per attraversare il cattivo tempo, quindi la tempesta della nostra e nella nostra vita, è quello di sapere che non siamo soli, che Lui è lì, è con noi, e tutto questo lo affrontiamo insieme a Lui, facciamo del nostro meglio, cerchiamo di vincere ogni passo per passo, ogni difficoltà di questa tempesta, certi che non siamo soli, e il dialogo e la preghiera è proprio questo. Io credo che non ci sia cosa più bella nella vita che non sentirsi mai soli. Non credo che ci sia certezza e bellezza migliore di questa. Noi non siamo soli, la nostra fede è questa: noi non siamo, non saremo, non siamo mai stati soli. Grazie per essere stati con me e alla prossima puntata di Catena. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Buon pomeriggio cari amici di Maria Vision. Oggi iniziamo la nostra adorazione a Gesù Eucaristica con la recita del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto come aveva detto. In questo primo mistero lo offriamo per Luisa, Francesca, per la salute, per Giovanna, Giuseppina, Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Niccolò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione al cielo di Gesù. Mentre lo guardava, una nostro secondo mistero lo offriamo per Enrico, Rosalia, Caterina e Fini, Nadia di Assisi, Maria di Maria Vizio, le famiglie di Venezuela, Lidia, Vincenza e tutte le persone che si affidano alle preghiere e chiedono preghiere. Il Signore Gesù abbia pietà e misericordia di loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel terzo mistero della gioia, della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si postarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Questo terzo mistero lo offriamo per Giussi da Cianciana, Giulio i vicini, Claudio da Isernia, Francesco, Nicoletta, Marco, Andrea, per Emanuela di Verona, Mari da Catania, per Sofia e Davide, Fabrizio, Roberta e amici di Enrica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

rinunciamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. In questo quarto mistero offriamo questa per Enrica di San Martino, che chiede preghiera per Giovanni, per i suoi ammalati, per Fiorenzo di San Martino, Filippo di Palermo, Giussi da Bergamo, Maria Teresa di Aragona, Agrigento, per Rita, Luigia da Latina, per suo marito, per i figli, per i defunti pure, Marco, Michele e Domenica.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. In questo quinto mistero lo offriamo per Davide, per Marco, Davide, Simona, Adrian, Jenny da Cecina, di Livorno,

Antonia, tutte le persone in maniera particolare, anche lo offriamo per i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere e per coloro che ci siamo impegnati a pregare per loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, e per le nostre intenzioni, tutte le intenzioni che abbiamo offerto sin dall'inizio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri cari defunti e per tutte le anime del purgatorio diciamo: l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodiscimi, reggi, governa, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie mille, cari amici di Maria Vision, e ci vediamo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Daniele, ho una domanda un po' speciale per te.
1: Bene.
0: Che le tue fotografie sì. mi hanno proprio ispirato. Dimmi, ma hai mai fotografato Dio? Ecco, mi piace che ti ho zittito un istante.
1: Bisogna essere presuntuosi, dato che la presunzione è una mia caratteristica, ti posso dire di sì. Naturalmente la mia è una pretesa, ma l'ho fatto. L'ho fatto attraverso la fotografia tanti anni fa, quando facendo una fotografia a un paesaggio, con gli anni successivi mi sono accorto che quella fotografia conteneva tutte le fotografie che avrei fatto dopo. E allora io quello lì l'ho chiamata la foto di Dio, c'è la particella di Dio, no? Che
0: sì,
1: non è Dio,
0: sì,
1: ma è
0: sì,
1: la particella
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Dio. Chiamiamola in questo modo questa foto. È la foto di Dio, ma è la particella, cioè è la mia presunzione di aver realizzato attraverso il mezzo fotografico una cosa tutta personale. Tu mi hai fatto questa domanda, io non l'avrei mai detto questo, perché dopo non so come la pensino gli altri, posso passare anche per quello che non sono, ma ne sono felice, perché il rapporto con Dio è personale. Quindi se gli ho chiesto di fargli una fotografia, mi ha detto fotografa il creato e vedrai che mi trovi lì.
0: Certo.
1: E infatti in quella foto io ho trovato tutte le foto che ho fatto dopo, in minima parte, ma ci sono tutte.
0: Vedi, io ti ho fatto questa domanda in verità perché se io penso a te, che ormai ti conosco da un po' di anni, penso immediatamente, ma così una sorta di velocissima associazione mentale, a una tua foto che mi ha rapita. Il giorno che me l'hai mostrata, ecco, è entrata qui e da qui non esce più, ma mi rendo conto che è entrata nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore. Una splendida foto che purtroppo non abbiamo, ma chissà, magari un giorno torni e la mostriamo.
1: Sì.
0: Posso raccontarla però, ovviamente in bianco e nero, dove si vede uno splendido ulivo enorme, nel buio quasi, ma illuminato da dietro. E a me ha ispirato la forza della vita. Era come se vedessi la fine della passione di Dio nel corpo straziato di Cristo e già la potenza della resurrezione. Era come se vedessi in quella foto, se sentissi il rumore dell'erba che cresce, come se, sai quando sta per avvicinarsi un forte tuono che tu, o vedi un lampo e sei lì che aspetti che venga qualcosa di grosso dal cielo? Ecco, quella foto mi ha incantato perché dice il mistero profondo della vita, un velo di dolore che è la nostra fragilità umana, le cose che non vanno, i tradimenti, tutto ciò che di male c'è comunque nel mondo, fino al nostro piccolo male soggettivo come un mal di testa, ecco, insomma, tutto ciò che non è pienezza di bellezza, di armonia e di vita. E questa pienezza di bellezza, armonia, che è nascosta dietro ma che già compenetra, già avanza.
1: Sì.
0: Tu hai capito quella foto? Quella?
1: Sì.
0: Ha un titolo quella foto? È inserita
1: certo.
0: in una raccolta?
1: Certo, il titolo è L'Orto degli Ulivi, però c'è un perché. Quindi dopo aver fatto la foto di Dio, come ho detto prima, da credente, in sintesi, ho fatto 4 foto, 2 riguardano l'Antico Testamento, e 2 riguardano il Nuovo Testamento. Una è una Genesi, e poi subito dopo l'Esodo, poi c'è l'Orto degli Ulivi e c'è Li Nuovi e Terra Nuova. Quindi sono andato con 4 foto, sempre per la mia solita presunzione, dalla Genesi all'Apocalisse. Mi sono fatto la mia Bibbia fotografica.
0: Ma che bella idea!
1: Sì, sono foto che io onestamente non ho mai mostrato, anzi...
0: Beh, questa dell'Ulivo
1: sì,
0: a me...
1: mostrato
0: in una mostra,
1: non l'ho mai fatto. Perché sono mie, cioè diciamo che i segreti più grandi non si rivelano mai, no?
0: Sì,
1: così
0: è vero.
1: Ci sono alcune foto che non è che uno non le vuol condividere, per carità, però sono talmente personali, che te le tieni per te.
0: Certo, ma anche, sai, San Francesco d'Assisi diceva lo stesso dei segreti del Gran Re. Certe grazie speciali che Dio concede all'anima non vanno condivise, perché sono doni a te, appunto, ecco, per
1: io
0: te.
1: Mi sono sentito in quel modo, così. Proprio così. E per quanto riguarda la foto appunto che in questione, che dicevi tu, quella dell'Orto degli Ulivi, io l'ho fatta in un uliveto di Montelupone bellissimo, che ho trovato per caso, perché è una zona molto riservata, insomma. E per studiare il punto di ripresa ci ho impiegato molto, anche se devo dire che per quanto riguarda il paesaggio, ormai come praticaccia proprio mia,

0: sono molto rapido perché capisco subito quello che mi interessa.
1: Se sì o se no.
0: Lì è stata veramente sofferta perché il punto di ripresa è di vitale importanza.
1: Certo, per cogliere la pienezza
0: di vitale importanza, perché tra l'altro ero sempre così suggestionato.

0: per poter fare un'altra foto, ma a quel punto lì preciso, anche con la foto dietro, non
1: l'hai trovato più? Era un regalo.
0: Probabilmente sì.
1: Io ti immagino camminare da solo e in silenzio. C'è un tuo lavoro che si intitola proprio così, Nella via del silenzio.
0: Sì.
1: Parlaci di questo lavoro.
0: Sì.
1: Perché questo titolo? Come mai?
0: Allora,
1: e com'è nata questa ricerca di silenzio? Perché mi dicevi che le tue foto sono poi l'obiettivo di una tua ricerca,
0: sì,
1: quindi sono frutto di una tua esigenza interiore.
0: Interiore, certo, perché fotografo ciò di cui ho bisogno.
1: Hai bisogno, ecco, questo è un grande insegnamento per noi,
0: sì,
1: ora sapremo come leggere meglio,
0: sì,
1: le fotografie.
0: Perché per me fotografare è un bisogno, per me la fotografia è una vita parallela, è come se io vivessi due vite, cioè il Daniele che fotografa non è quello che canta, non è
1: ecco,
0: quello che va a passeggio, non è quello che è andata a lavorare o altro, è come se fosse una vita parallela. Fotografo ciò di cui ho bisogno, è da qui che è nata questa raccolta
1: di cui stiamo vedendo alcune immagini,
0: sì.
1: Quanti anni per realizzare questa raccolta? Visto che ormai sappiamo che i tempi sono lunghi.
0: Ecco, nella via del silenzio ci ho messo 5 anni. Ho messo 5 anni, ma naturalmente non sempre in continuazione. Però ecco, ci ho impiegato 5 anni dall'inizio alla realizzazione. Nella via del silenzio viene proprio da una necessità assoluta. Io ho immaginato di percorrere una stradina bianca.
1: Sì.
0: E di fotografare tutto ciò che incontravo che mi richiamasse il silenzio, che mi richiamava proprio il silenzio. Il titolo avevo a cuore proprio di fare un lavoro di questo genere per proprio un'esigenza mia personale del silenzio.
1: Sì. Quel silenzio bello e buono, quello non che mette paura,
0: no,
1: non quello che significa solitudine.
0: È quello che cerchi.
1: Quello che cerchi imposto, perché ne hai bisogno.
0: Non quello imposto, è quello che cerchi, quindi lo brami proprio.
1: Lo brami.
0: Appunto. Questo lavoro è venuto fuori proprio da un'esigenza allo stadio puro. Ho preso spunto da un brano di Miles Davis.
1: Ah, addirittura.
0: Perché sì, io mi rifaccio molto ai musicisti e ai poeti. Miles Davis, c'è questo brano meraviglioso che si intitola appunto Nella via del silenzio. E non ho cominciato a fotografare, avevo intenzione di fare un lavoro di questo genere, ma senza, cioè l'argomento lo sapevo, ma senza il titolo non so che cosa scrivere, né tantomeno che cosa andare a trovare,
1: sì,
0: in cerca. Perché un conto è fotografare ciò che vedi e un conto è fotografare ciò che cerchi.
1: Certo, certo. Sai Daniele, questo titolo mi fa capire anche un'altra cosa, che in verità noi sappiamo per esperienza, ma forse non ci riflettiamo mai abbastanza, perlomeno noi profani, noi che non siamo fotografi di mestiere. Le fotografie hanno un suono, c'è una musica dell'immagine anche quando l'immagine è silenziosa, così come c'è un silenzio dell'immagine anche se tu, mentre la guardi, sei assordato dalla musica.
0: Sì.
1: C'è sempre una compresenza dei sensi. Anche ciò che è solo odore in verità suscita in noi, ovviamente.
0: In realtà il silenzio non è assenza di suono, anzi io posso essere in perfetto silenzio ascoltando Bach o ascoltando un brano in gregoriano.
1: Sì,
0: quindi
1: c'è un silenzio, c'è una quiete. C'è
0: un qualche cosa che poi richiama il silenzio. E c'è un silenzio interiore che non è assenza di suono, guai, perché quello lì l'assenza di suono potrebbe essere una cosa imposta.
1: Eh sì, ed è quello che mette paura,
0: è quello che
1: rifugiamo
0: paura,
1: istintivamente,
0: perché non
1: viene da Dio, Dio è armonia.
0: Certo,
1: sì.
0: Viene tutto da lì, certamente.
1: Viene tutto da lì.
0: Forza, è la spinta proprio maggiore quella.
1: Bene, so che hai per noi un'altra chicca, un altro
0: l'ultimo
1: splendido lavoro, sì, che ci farà piacere ascoltare.
0: Tempo, certo.
1: Allora prepariamo le fotografie e salutiamo i telespettatori. A tra poco, grazie.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino

Le mie parole, digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio, che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani, tese per questo mondo, che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi San Bonaventura, Vescovo e Dottore della Chiesa, così come per noi della Diocesi di Palermo ricordiamo Santa Rosaria. Possa il loro esempio accompagnarci e guidarci nella sequela di Cristo, perché possiamo compierla con umiltà, con fiducia e con perseveranza. Predisponiamoci ancora una volta a metterci a confronto con la nostra coscienza di credenti per essere plasmati dall'azione incessante e instancabile dello Spirito del Signore. Confesso. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo San Bonaventura e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro della Sapienza. Ho amato e corteggiato la Sapienza fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Infatti è iniziata alla scienza di Dio e discerne le sue opere. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c'è di più ricco della sapienza che opera tutto? Se è la prudenza ad agire, chi più di lei è artefice di quanto esiste? Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita. Ritornato a casa, riposerò vicino a lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore il vivere con lei, ma contentezza e gioia. Riflettendo su queste cose dentro di me e pensando in cuore mio che nella parentela con la sapienza c'è l'immortalità e grande godimento vi è nella sua amicizia e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile, e nell'assidua compagnia di lei c'è la prudenza e fama nel conversare con lei, andavo cercando il modo di prenderla con me. Parola di Dio.
1: Il mio cuore gioisce nel Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Il Signore gioisce nel Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il mio cuore gioisce nel Signore. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti alle persone, perché vedano le vostre opere buone e rendano grazie al Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o non un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi miei precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Amen.

ponendoci davanti a questa pagina dell'Evangelista Matteo, siamo chiamati a poterne comprendere l'insegnamento che Gesù rivolge ai discepoli, ed è un insegnamento che viene a poter guardare il cammino stesso che si è chiamati a compiere ponendosi e ponendoci alla sequela del Signore. L'immagine che Gesù utilizza è quello del sale e della luce per fare comprendere ancora una volta quella pagina stupenda delle beatitudini che aveva pronunciato poco prima, all'inizio di questo suo discorso, e il discorso della montagna che abbiamo nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, e che appunto lui stesso raccoglie, riordina e ci propone. E dunque nel poter guardare a queste due immagini di essere sale e luce, non possiamo non pensare alle beatitudini che Gesù rivolge loro: beati voi poveri in spirito, perché di esse è il regno dei cieli. Ponendoci davanti ad uno stile di vita che si è chiamati ad assumere, ed è lo stile di vita, il modo di vita, il modo di poter confrontarsi con la realtà, e che è quella che ci propone Gesù. Ed è quella via della beatitudine, quella via della felicità, della gioia che noi andiamo cercando in tante realtà della vita umana e che purtroppo non sempre riusciamo a vivere secondo la logica delle beatitudini, ma andiamo ad affrontare queste realtà secondo la logica del mondo che si basa sull'avere, sul potere, sul piacere, e che non ci portano a metterci

la sapienza secondo quella luce che invece ci viene posto innanzi, ci viene ricordato. Vivere nel dono della sapienza è quello che ci porta a camminare sapendo gustare la bellezza dell'amore del Signore, di quell'amore che ci manifesta la sua misericordia e che nel dono di sé Lui ci salva col suo amore e che ci porta a poter compiere un cammino di discernimento dinanzi alla sapienza. Dall'altra parte c'è sempre la tentazione di fare scelte da stolti. Dinanzi alla luce siamo chiamati dall'altra parte a compiere scelte nelle tenebre. Sapienza, stoltezza, luce e tenebre si oppongono tra di loro. Eppure noi siamo di quelli che a volte pensiamo di poter camminare nell'una e nell'altra realtà, nell'uno e nell'altro orientamento. Questo ci porta a vivere in una mediocrità spirituale, in una tiepidezza spirituale. Ecco allora l'insegnamento di Gesù che più che mai ci invita ad essere sale della terra e luce del mondo, a poter dare sapore, a poter gustare nella gioia del cuore la bellezza dell'azione redentrice che il Signore compie nella nostra vita, nella vita dell'umanità, e a poter farci illuminare da questa parola, in questo caso da questa pagina stupenda delle Beatitudini, per imparare sempre più a poter camminare sulla via dell'umiltà, della misericordia, della mitezza, di quella conformazione piena al progetto di amore del Signore.

0: chiamati da Cristo a essere luce del mondo e sale della terra, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera perché, guidati da pastori santi, possiamo camminare nella via della giustizia e della pace.
1: Preghiamo insieme, diciamo, guidaci Signore nella via della vita.
2: Guidaci Signore nella via della vita.
1: Per la Santa Chiesa il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo.
3: Guidaci Signore.
1: Per i ministri ordinati, la certezza che il Signore sempre opera insieme con loro, li rafforzi nell'impegno dell'evangelizzazione e nel generoso servizio alle comunità. Preghiamo.
3: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimentino la provvidenza del Padre. Preghiamo.
3: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per le famiglie, chiese domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.
3: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per noi qui riuniti intorno alla mensa eucaristica, la testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuto nella vita di fede ci aiuti a crescere nella concordia e nella fraternità. Preghiamo.
3: Guidaci, Signore, nella via della vita.
0: Ti preghiamo, Signore, per i defunti, Santiago, Davide, per i viventi, Santiago, Davide, Elena, Alex, Clea, famiglia Maunen, Marianna, Ciro, Costanza, Adriano. Il Signore li accompagni con la sua benedizione.

0: comunione, preghiamo.
1: Guidaci, Signore, nella via della vita.
0: O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi trasmette al cuore della Chiesa e del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia

0: Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: La Santa Comunione verrà data da tre ministri, due qui davanti ai gradini e uno alla vostra sinistra nella navata.

0: preghiamo i celesti misteri ai quali abbiamo partecipato, infondano in noi, Signore, lo spirito del tuo amore, perché sull'esempio di San Bonaventura, amandoti in tutte le cose e sopra ogni cosa, meritiamo di giungere alla celeste beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione per esempio del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare

il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù, che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù, che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Abbiamo pensato di chiamare questo percorso, questi percorsi meglio, e laboratori per una formazione sociopolitica, artigiani di pace e attori dell'avvenire, dove certamente in queste due espressioni, artigiani di pace e attori dell'avvenire, riconosciamo delle citazioni dirette del messaggio che Papa Francesco ha donato alla Chiesa per la giornata del 1 gennaio 2019, la giornata mondiale della pace. Un discorso che questa sera vogliamo proprio riprendere all'inizio di questo percorso, perché ci sia di stimolo ed orientamento attraverso la parola saggia, sapiente, sempre amichevole del caro professore Giuseppe Savagnone, che accogliamo questa sera. È arrivato da Palermo oggi pomeriggio, lì si occupa della pastorale della cultura, tra l'altro anche nei social è protagonista di appunto un profilo tuttavia appunto EU che invita anche a tenere presente, perché sono sempre degli stimoli che arrivano anche su questioni che ci possono interessare. Al professore Savagnone abbiamo chiesto questa sera di darci degli aiuti, degli stimoli, una pista della quale noi faremo tesoro in questi giorni, in questi mesi, ma anche il prossimo anno, proprio alla luce di questo messaggio di Papa Francesco per il 1 gennaio 2019: la buona politica al servizio della pace. Non ci limitiamo però unicamente a vedere questo messaggio, cerchiamo di vederlo in sinossi con un messaggio che è stato pronunciato il 31 dicembre 2018 dal Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. Cosa hanno in comune questi due discorsi? Perché in maniera così stimolante, un po' provocatoria, vogliamo iniziare mettendo in sinossi questi due discorsi? Perché l'uno, il discorso del Papa, usa una parola laica, politica, la buona politica al servizio della pace, poi lo declina con delle parole, diremmo, nostre, del nostro mondo ecclesiale, mentre l'altro, il presidente Mattarella, politico, rappresentante istituzionale di uno Stato, usa nel suo messaggio di chiusura d'anno una parola, se la prima era laica, questa come la possiamo definire? Certamente dell'ambiente ecclesiale, una parola religiosa che ha una forte connotazione in questa direzione, comunità. Bisogna crescere nel senso di comunità. Allora abbiamo un pastore che parla di politica e abbiamo un politico che parla di comunità e di senso di comunità. Questo connubio ci è sembrato utile da tenere presente, stimolante, per essere offerto appunto alla nostra riflessione. Avete ricevuto nelle sedie, appunto dove vi siete accomodati, un foglio grande, così color marrone, che presenta un po' la traccia completa, il percorso globale dei nostri 13 incontri che inauguriamo proprio questa sera. Mi sembra utile anche voler dare un po' la ratio di questi percorsi, mentre già vi faccio notare come nel retro abbiamo voluto offrire una bibliografia utile, essenziale, breve ma comunque studiata, appunto per una riflessione circa il rapporto tra i cattolici e la politica. Tra questi nomi, tra questi titoli, figurano anche alcuni testi di Giuseppe Savagnone, che è presente in mezzo a noi. Tra l'altro ha portato anche alcune copie di suoi libri, suoi testi, I cattolici e la politica oggi, 7 nodi da sciogliere, e poi ancora quest'altro, Cercatori di senso, i giovani e la fede in un percorso di libertà. Se alcuni stimoli che riceviamo questa sera ci spingono a un desiderio di ulteriore approfondimento, possiamo anche acquistarli. Luciana poi sarà disponibile, ecco, ciascuno ha un costo di 10 euro. Accanto dunque alla bibliografia utile che questa sera vi forniamo, mi piace iniziare dando un po' la ratio di questi 13 percorsi, che non vogliono essere degli incontri slegati l'uno dall'altro, ma vogliono essere un percorso in cerca di una sistematizzazione. Allora il primo incontro, già abbiamo fatto cenno a questo connubio tra il messaggio del Papa e il messaggio di Mattarella, poi avremo due incontri in cui cercheremo dei fondamenti biblici per un'attenzione all'uomo, al sociale e a quella che poi diventerà la politica, la cura della città. Un percorso sull'Antico Testamento che rintraccia già nel profeta dell'VIII secolo, Amos, una riflessione sulla giustizia sociale nella Gerusalemme dell'VIII secolo. Sono trascorsi 28 secoli e parliamo ancora oggi di giustizia sociale, quindi la luce delle scritture è quanto mai utile in questo argomento. Non potrà mancare una riflessione sul Vangelo di Luca, che è davvero dedicato ad approfondire il tema del rapporto tra le povertà e le ricchezze. Il tema dell'uso dei beni e della comunione è tipica di Luca. Alcune idee che noi diamo per scontato nella nostra Chiesa contemporanea arretrano esattamente a Luca. Poi non può mancare un percorso sulla dottrina sociale della Chiesa, che non può che essere la grande protagonista di un percorso di formazione socio-politica. Queste due attenzioni, società e politica, presenza nella società, ma presenza anche come, punto interrogativo, nella politica. Avremo due percorsi che confluiranno, partiranno da Leone XIII, ovviamente l'inizio della dottrina sociale della Chiesa con la Rerum Novarum, e arriveranno alla Laudato Si, la grande Magna Carta della dottrina sociale, la cura dell'ambiente di Papa Francesco. Avremo anche alcuni laboratori in riferimento alle elezioni per il nuovo Parlamento europeo e poi un'attenzione ai volti. Cerchiamo di riscoprire alcune figure che stanno così andando un po' nel dimenticatoio, figure come Luigi Sturzo, politico, figure come Giorgio La Pira, amministratore, quindi un politico e un amministratore, un sindaco, Giorgio La Pira. Attenzione a questa dinamica che è oltremodo utile nel modo variegato di accostarci al servizio della città e quindi alla vita sociale, alla vita anche politica. Altri percorsi saranno affidati anche al nostro vescovo, un altro laboratorio, anche al vescovo di Cefalù, Monsignor Marciante. Quindi Sacra Scrittura, dottrina sociale della Chiesa, tradizione cattolica, politica italiana. Io direi in questo momento mi fermo qui, magari più avanti riprendo anche alcuni stimoli, alcuni suggerimenti circa questo percorso, ma abbiamo davvero il piacere di dare la parola a Giuseppe Savagnone per il suo discorso, per le sue parole appunto dedicate a questo confronto sinottico possibile tra il messaggio, la buona politica al servizio della pace di Papa Francesco e il discorso di fine anno del Presidente Mattarella. Professore Savagnone, grazie della sua presenza, a lei la parola.
1: Bene, ci siamo. La prima cosa che colpisce fin dal titolo in questo messaggio è la parola politica, il primato dato alla politica, la buona politica al servizio della pace. Non è così scontato, soprattutto nel messaggio di un Papa. Per quello che ne so, è la prima volta che in un messaggio nella giornata della pace si dà questa accentuazione forte al tema politico. Non è così scontato, direi, perché malgrado noi siamo abituati a considerare i cattolici presenti nella politica dopo 45 anni di Democrazia Cristiana, se invece noi guardiamo la storia nell'età moderna, la storia delle posizioni cattoliche, ci accorgiamo che i cattolici hanno sempre avuto una certa difficoltà con la politica. Sono stati sempre molto più attenti alla spiritualità, che hanno privilegiato rispetto al sociale. E anche quando si sono occupati del sociale, hanno privilegiato il sociale rispetto al politico. È come se la cosa che li ha colpiti di più fosse sempre stata la dimensione dei rapporti umani concreti che si vivono nel tessuto dei rapporti sociali, dei rapporti personali, più che la carità, l'aiuto, l'assistenza, il volontariato. Ecco, questo, guardate, ha radici forti. Pensate, nell'Ottocento il divieto ai cattolici di fare politica, divieto dato da Pio IX, non expedit in forma blanda, non expedit veramente significava non è opportuno, non era un divieto in senso stretto, però era un consiglio caloroso, non entrate in politica. Che poi Leone XIII trasformò in divieto stretto, non expedit acquistò valore vincolante per i cattolici, non si deve fare politica se si è cattolici. Questo era legato a una situazione storica concreta in cui in Italia fare politica significava entrare nell'agone di uno Stato che era stato prevaricatore nei confronti della Chiesa e dei suoi diritti. Però direi che ha radici più profonde. Le radici sono quelle della tradizionale preoccupazione della Chiesa di fronte a una politica spesso identificata con lo Stato, come se il soggetto della politica fosse lo Stato, come apparato di potere, apparato burocratico, apparato di cui fanno parte l'esercito, gli strumenti di coercizione, apparato dominato dalla logica della ragion di Stato, lo Stato Leviathan di Hobbes che fagocita tutto, di fronte a cui la Chiesa ha sempre dovuto difendersi per mantenere una sua autonomia. Pensate, se torniamo indietro, al gallicanesimo, alle posizioni giurisdizionaliste degli stati che tendevano a sottomettere la Chiesa. La Chiesa deve essere stata sottomessa allo Stato, spessissimo, in tutta l'età moderna. Un vescovo non veniva nominato se non c'era il placet del re. Un documento non circolava se non c'era il nulla osta del re, in chiesa un documento del Papa, i documenti del Concilio di Trento per lungo tempo non furono ammessi nel Regno di Sicilia perché non erano approvati dal re e quindi non si conosce, non potevano girare, non potevano circolare. Quindi la Chiesa ha sempre avuto paura di questa politica rappresentata dallo Stato, rappresentata dal potere statale. E ha sempre vissuto il dualismo tra Stato e società nei termini in cui l'ha concepito il pensiero liberale, che poi ha visto bene questi due termini come due termini giustapposti. Li ha messi uno di fronte all'altro. Chi ha reminiscenze di filosofia si ricorderà del pensiero di Hobbes, del pensiero di Locke, che vedono gli esseri umani originariamente apolitici, e questa è la società, questa è la vita della società. La gente ha dei rapporti umani, ma non c'è politica, non ci sono legami forti. Ognuno persegue la sua strada, lottando con gli altri Hobbes per affermarsi, e qua potremmo avere un riscontro nella concorrenza selvaggia che anche nella nostra società c'è, oppure trovando anche degli accordi, ma sempre non a livello di un governo comune, di un fine comune. Questa è la società come la concepiamo ancora noi oggi spesso, e la radice è là, nello stato di natura come lo concepivano Hobbes e poi Locke. E poi invece dall'altro lato lo Stato sovrano. Lo Stato sovrano, che invece è un'altra cosa completamente, ecco, entra la politica è questo, lo Stato. Per il pensiero liberale è così, è lo Stato il pensiero, il soggetto politico per eccellenza, sovrano, che si chiama sovrano perché sta sopra. Sovrano, badate, significa, anche oggi la parola sovranità si trova nei nostri manuali di diritto costituzionale, ma ha un significato ambiguo. Per esempio un grande filosofo cattolico come Maritain ha contestato aspramente il concetto di Stato sovrano, perché sovrano vuol dire che sta sopra, vuol dire che lo Stato non siamo noi, vuol dire che lo Stato sta sopra di noi, che lo Stato è un ente che ci sovrasta per controllarci, pensiero liberale, lo Stato gendarme che si limita a controllare, come l'arbitro in una partita di calcio, lasciando libero campo ai giocatori, ma potrebbe essere anche per dominare, sono allora gli stati assoluti o totalitari. E questo dualismo stato-società, società, la Chiesa l'ha sempre vissuto, i cattolici più che la Chiesa, perché poi di fatto è stata un'esperienza più vissuta che altro, in moltissimi casi, gettandosi dal lato della società. E lo Stato guardato come... Quindi la politica... perché chi fa politica esce dalla vita sociale. E la Chiesa si è sempre più identificata con questa vita sociale in contrasto con questo stare nello Stato. Badate che questo fino a tempi recentissimi. Chi entra in un Parlamento, si candida in un'elezione e viene eletto, si dice acchianò. Sale, lo Stato sovrano sta sopra, si entra nella stanza dei bottoni, che è un'altra cosa. Il riscontro nella nostra comunità ecclesiale è che quando un cattolico si candida alle elezioni, o peggio ancora viene eletto, viene immediatamente emarginato dalla comunità ecclesiale, perché si dice, tu ormai ti sei schierato, non possiamo più invitarti. Io non ho mai fatto politica, per la verità, attiva. Però ho visto amici e amiche miei che erano invitati a tenere conferenze, relazioni, in parrocchie, in associazioni, in gruppi, appena sono stati eletti o anche semplicemente candidati, mi dicevano nessuno mi invita più, perché mi dicono e no, tu ormai sei di quel partito, tu ormai non sei più dei nostri. Questo, guardate, è un fenomeno. Una volta ho raccolto proprio le parole accorate di una persona che era stata la segretaria del Forum delle Famiglie, una persona che aveva rapporti con tutta Italia, invitato ovunque a fare conferenze, poi ebbe la malaugurata idea di candidarsi e fu eletta nelle file, tra l'altro, di un partito che si, a suo tempo, non c'è più questo partito, che si profilava come partito, come continuatore della Democrazia Cristiana. Io ricordo le sue parole accorate, ma io sono rimasta sola completamente, nessuno mi vuole più, nessuno mi chiama più, se mi presento mi guardano con imbarazzo, perché dice, ma tu sei ormai, no, sei in politica tu ormai, sei entrata in un'altra sfera. E questo, guardate, che è una radice molto profonda che abbiamo visto riprodursi o dal lato della enfatizzazione del potere dello Stato, ma questo non dal mondo cattolico, oppure se guardiamo invece al mondo cattolico, vi ricordate lo slogan che è stato ripetuto innumerevoli volte, ora di meno, più società meno Stato. Vedete il dualismo. Se si potenzia la società ci deve essere meno Stato, meno politica, quello che conta è la società. E io ricordo ancora un libro, che io giudico infelice, dell'onorevole Lupi, esponente di CL ma anche di un governo Berlusconi, persona intelligente, autorevole e intelligente, ora è meno in evidenza, ma è stato per lungo tempo uno dei cattolici, cattolico vero, cattolico impegnato nella Chiesa, non era uno che si faceva vedere in Chiesa per avere voti, convinto, è stato uno dei più intelligenti, dei più, ma io ricordo questo libro in cui lui diceva la vera politica è la vita sociale, sono le attività che ognuno fa nella sua professione, nel suo mestiere, nelle sue relazioni umane. Il resto sono cose, e citava, diceva, chi fa veramente il bene comune? Dice, io conosco un operaio umile che col suo lavoro, con la sua intraprendenza, ha messo su prima una piccola impresuccia, poi l'ha ampliata, lui aggiustava elicotteri. Elicotteri militari, aggiustava, ha dato lavoro a tanta, allora è diventata una grossa azienda col suo lavoro, ha dato lavoro a tanta gente, ma questa è la politica, questo è il bene comune, la vita sociale, la società. Perché io dico infelice? Perché, e questa è la realtà, la dottrina sociale della Chiesa, al di là degli atteggiamenti psicologici e delle mentalità che si diffondono, ma questa è la dottrina della Chiesa, nella tradizione del pensiero cattolico, in realtà questo dualismo tra politica e vita sociale è assurdo, non ha senso, non ha senso. Se no non avrebbe senso quello che il Papa dice quando dice, sulla scia di Paolo VI, di Benedetto XVI, dice proprio in questo documento che voi avete sott'occhio, il messaggio per la giornata della pace, al numero 2, dice: se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità. Ma questo allora significa che non possiamo, e infatti la mette come titolo del suo messaggio per la pace. Ma allora la politica non è semplicemente legata alla ragion di Stato, di un Moloch, di un Leviathan statale che deve essere tenuto a bada e di fronte a cui la vita sociale invece è il regno delle autentiche relazioni in cui ognuno fa quello che veramente può e vuole per il bene comune. No, la cosa è molto diversa. Il vero soggetto della politica non è lo Stato, non è lo Stato. E lo Stato è soltanto un organo, uno strumento, non il soggetto. Chi è il soggetto della politica? È la comunità degli uomini e delle donne in carne e ossa che formano la società. E uno potrebbe dire: ma allora questa è la società, allora abbiamo detto che la politica si riduce al sociale. No, perché i soggetti concreti in carne e ossa sono gli stessi uomini e le stesse donne che poi svolgono la loro professione, che fanno le loro attività, che fanno, mettono su famiglia, che fanno il volontariato, ma tutto questo non è ancora politica. Quando è politica? Quando queste stesse persone, le stesse, non lo Stato, loro, quando guardano un problema, non lo guardano più soltanto dal punto di vista dei loro legittimi interessi, del loro legittimo impegno per prosperare e per fare anche prosperare gli altri nei limiti del possibile nella rete delle relazioni umane. Non li guardano più nemmeno nell'ottica del volontariato, che rientra nel sociale a tutti gli effetti. Noi cattolici siamo impegnatissimi nel volontariato. Quando dicevo che noi cattolici preferiamo il sociale alla politica, ma la prova è che nel volontariato siamo degli assi e in politica siamo nulla. Se voi guardate oggi, la politica ci vede totalmente assenti. Il volontariato, il terzo settore, trabocca di cattolici, siamo buona parte noi il terzo settore. Politica non c'è che cosa da trovarci, non c'è lustro. E il fatto è che quando un uomo o una donna che fa parte della società guarda le cose sotto il profilo dei suoi legittimi interessi, non parlo di corruttori, di egoismi selvaggi, parlo di legittimi interessi. Il costruttore di elicotteri, che poverino, è riuscito a fare una cosa bella, e io sono d'accordo con l'onorevole Lupi quando in questo libro scriveva, che era dedicato proprio a cattolici e politica, scriveva che questo fa una cosa buona. Non sono più d'accordo quando dice che questa è la politica. No, perché la politica comincia quando questo costruttore di elicotteri, che come soggetto sociale si chiede come fare ad ampliare la sua azienda, al momento delle elezioni si chiede se deve votare per un partito che favorisce il potenziamento degli armamenti e che quindi darà un grande aiuto alla sua azienda che costruisce elicotteri, oppure a un partito che costruisce scuole e che favorisce la pubblica istruzione, posto che questo costruttore di elicotteri sia in coscienza convinto che il paese ha bisogno di potenziare l'istruzione. A questo punto, come costruttore di elicotteri, lui dovrebbe dire: a me non interessa niente delle scuole, a me interessa gli elicotteri, e quindi io voto per il partito che vuole finanziare la costruzione di 100.000 elicotteri per poter avere la più grande flotta di elicotteri del mondo, e io faccio prosperare la mia azienda in modo legittimo, non con ruberie, non con... Ma se invece è un cittadino anche, oltre che un soggetto sociale, cioè si sente membro di una comunità politica, che è il vero soggetto dell'azione politica, lui potrebbe dire: sì, è vero, a me converrebbe che andasse avanti chi vuole costruire elicotteri, però secondo me per il bene comune di questo paese oggi sono più necessarie le scuole, e io voto per il partito che costruisce scuole, che poi si potrebbe anche tradurre dicendo: io sono un possidente che ho dei beni legittimi, non ho rubato mai niente a nessuno. Qua c'è un partito che vuole aumentare le tasse, che vuole fare la patrimoniale, che vuole chiedere a chi ha di più. Sapete, in Italia c'è un 20% di persone che hanno quanto l'80% di tutti, in Italia c'è una sproporzione enorme di ricchezza, enorme. Le statistiche sono allucinanti, in Italia, ma anche nel mondo, a me però interessa l'Italia, ma in Italia i ricchi ci sono, come no? Ma d'altronde, se voi andate in qualunque porticciolo turistico, vedete yacht e cose, vedete, se andate in giro vedete Ferrari, Porsche, cioè, non è che i ricchi non ci sono, ci sono. Ma se uno facesse la patrimoniale sarebbe travolto. Un partito che fa la patrimoniale significa tassa sui beni, non si mette sui redditi, non l'IRPEF, tassa sui beni, nessuno si arrischia a farli. Berlusconi lo evocò come il pericolo estremo che potevamo correre, cioè questi, ha proprio il nuovo governo, ma non c'era pericolo, e dice: questi capaci che fanno la patrimoniale. Ma se un partito avesse la patrimoniale, perché? Perché tanta buona gente direbbe: sì, certo, il bene comune ha bisogno che ci sia, che i ricchi siano un po' meno ricchi e i poveri un po' meno poveri, e l'unico modo di fare questo non è di cacciare via gli immigrati che sono poveri, ma è di attingere soldi ai ricchi che già li hanno i soldi. Gli immigrati non li hanno e non vengono certo qua a rubarci i nostri lavori lucrosi, perché vengono a fare i puliscala. Invece i ricchi ci sono e hanno le ville, hanno 3 ville, 4 ville, 10 ville, e forse se una patrimoniale farebbe girare del denaro per degli investimenti. Con i soldi dei ricchi potremmo fare degli investimenti che diano lavoro ai poveri, invece di fare il reddito di cittadinanza con i soldi che non abbiamo, che non ci sono, e quindi invece dei soldi che non abbiamo potremmo cercare i soldi che abbiamo. Ma provate a fare il discorso della patrimoniale in Italia: ma che sei comunista, ma che c'è il comunismo? Questo è, immediatamente ci sarebbe una rivolta. Perché? Perché tantissima gente onesta, buona, retta, non sto parlando di cattivi, gente che va a messa la domenica, tutte le domeniche, forse anche tutti i giorni, direbbe: no, ma questo per me è una roba, io pagherei un sacco di soldi, non mi conviene assolutamente. E certo, dal punto di vista di membro di un tessuto di relazioni private, è vero che il problema suo è di avere più soldi, di spenderli, di avere successo nel suo lavoro, di accumulare giusti risparmi, per carità. Siamo a un livello, ripeto, di onestà. Però il problema politico è incentrato su un altro concetto, che è il bene comune. E il bene comune non è il bilanciamento degli interessi privati. È passata a volte l'idea che il bene comune sia il bilanciamento degli interessi privati, cioè il bene comune, questa è una visione tipicamente liberale, ma non è quella della Chiesa, eh? Se voi aprite qualunque documento della Chiesa vedrete che stronca questa visione. Perché? Perché il bene comune non può ridursi alla somma dei fini uguali, perché i fini uguali non sono mai il bene comune. Un fine comune. I fini uguali non sono un fine comune. Lo dimostra un insieme di persone che si trovi, per esempio, ad affrontare un esame. hanno fini uguali, tutti vogliono passare quell'esame, però ognuno deve affrontare la prova con, con le sue forze, almeno si spera, se non copia. E il risultato è il suo risultato, quindi fini uguali non significa un fine che veramente accomuna tutti, sono fini paralleli, tutti vanno nella stessa direzione, tutti sono uguali, per non dire, ma non dipendono uno dall'altro, non sono uniti veramente questi fini, e uno può raggiungere il suo e l'altro non raggiungerlo, anzi in molti casi, per esempio in tutti i giochi è così. Se uno raggiunge il suo fine, quelli che lo hanno uguale al suo non possono raggiungerlo. Quando due giocatori, due campioni di tennis scendono a fare una finale a Wimbledon, hanno esattamente fini uguali. Ci sono perfettamente d'accordo. Tutti e due vogliono vincere quella partita. Il guaio è che, proprio perché questi fini sono uguali, solo uno lo potrà realizzare. I fini uguali non escludersi a vicenda. Se uno va avanti è molto difficile che l'altro riesca ad andarci pure, se tutto è impostato in termini di fini uguali, e questo avviene nella società, si verifica quello che si è verificato in Italia negli ultimi 30 anni, 40 anni, forse anche di più, e cioè che ci sono alcuni che diventano più ricchi, che riescono, e altri che diventano più poveri. Voi saprete benissimo, le statistiche, questo, che l'Italia avverte questa divaricazione molto pesante, per cui quello che era il ceto medio si è divaricato. In questo ceto medio alcuni sono diventati più ricchi, fini uguali, no? Il loro fine loro hanno raggiunto bene. Altri, e la maggioranza, si sono impoveriti. Io conosco gente, piccoli artigiani, gente che prima viveva discretamente, si permetteva perfino un viaggetto d'estate, gente umile, non, piccola borghesia, non, avevano dei dipendenti, costruivano delle cose, ora sono ridotti allo stremo, sono ridotti quasi in miseria, molti vanno a mangiare alle parrocchie. Perché? Perché i fini uguali sono così. E il pensiero liberale, che punta tutto sul fini uguali, perché punta, da un lato c'è lo Stato, ma lo Stato nel pensiero liberale, a differenza che in quello totalitario, dove lo Stato ingloba poi il sociale, nel pensiero liberale lo Stato non deve intromettersi, deve fare il gendarme che controlla il traffico, ma non intromettersi nella disputa, l'arbitro non deve dire questa squadra deve vincere, no, l'arbitro segna i falli, ma poi vince chi vuole vincere, chi è più forte, chi è più forte. E lo Stato ha fatto così, lo Stato ha assistito e chi era più forte vinceva. E i più forti ci sono, sono diventati sempre, ripeto, guardate, se voi andate a vedere le statistiche pubblicate recentemente, anzi ecco, le trovate in uno dei miei chiaroscuri, poco fa si accennava a tuttavia.eu, è il sito della Pastorale della Cultura di Palermo, su cui io pubblico ogni settimana un chiaroscuro, e uno si intitola, mi pare, tre chiaroscuri fa, i ricchi e i poveri. Andatelo a leggere, troverete tutte le statistiche, ora a memoria non vi so dire, nel mondo e in Italia. Nel mondo ci sono 16 persone che hanno quanto la metà della popolazione del mondo. 16 persone sono, non è che sono tante. 16 hanno un possesso che equivale a quello di 3 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Sono statistiche indipendenti. Ma in Italia c'è qualcosa meno accentuato, ma la sostanza è la stessa. C'è un numero limitatissimo di persone che ha quasi tutto, quasi tutto. E gli altri vivono rosicando i margini, vivono di margini. Ebbene, tutto questo è chiaro che è legato alla logica dei fini uguali. Ognuno persegue il suo interesse. Potete dirci niente a uno che è bravo, che riesce, che va avanti e che fa soldi. E che c'è di male? A livello sociale, se non ruba... E non è che tutti rubano, per carità, sono proprio le persone che fanno soldi onestamente. Però è chiaro che c'è anche chi è meno bravo, chi è meno fortunato, chi ha meno circostanze favorevoli. C'è gente che parte da condizioni sfavorevolissime di famiglia, eccetera. anche di cultura, e che soccombe. E tra quelli che soccombono ce ne sono alcuni che erano in bilico e che sotto questa spinta della logica dei fini uguali sono diventati sempre più poveri. E io ripeto, ne conosco, ma forse se vi guardate un po' intorno, ne conoscete anche voi. Gente che prima viveva discretamente e che ora veramente fa la fame. Ebbene, tutto questo è contrario alla logica del bene comune. Il bene comune significa, letteralmente, cerco di dare una definizione comprensibile, significa che tutta la comunità realizza delle condizioni per cui le persone che ne fanno parte possono realizzare pienamente la loro umanità. Queste condizioni possono essere lesive di interessi privati, lesive di interessi privati. Non c'è dubbio, io posso avere l'interesse a costruire un grattacielo sul mio terreno e col grattacielo, guadagnando, vi faccio il conto di quante migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro io guadagnerei per ogni appartamento, io divento ricco, ma no, rubando, non rubo a nessuno, è il mio terreno, io ci costruisco sopra, è mio. Arriva lo Stato, per esempio, organo, non soggetto, organo della comunità politica, organo cioè di quel costruttore di elicotteri che però al momento delle elezioni ha detto no, ma io non posso votare per chi costruisce più elicotteri. E che naturalmente se è uno che ha dei terreni non vota per chi favorisce l'edilizia privata. E dice no, ma noi abbiamo bisogno di costruire qui un giardino pubblico, perché questa città, io vengo da Palermo, città disastrata dal sacco edilizio, in questa città non c'è verde e i bambini dove devono andare a giocare? E allora forse una condizione della realizzazione di tutti è che ci siano anche una città dei parchi. C'è il mio palazzo, lo so, noi ti daremo una cifra, certo, ma non possiamo darti l'equivalente di quello che guadagneresti se tu costruissi un grattacielo e lo potessi utilizzare speculativamente. Allora vedete come la politica, intesa come la intende la Chiesa, implica che ognuno di noi si senta portatore, oltre che dei suoi interessi privati, anche di questo interesse, di questa passione per il bene comune. Platone addirittura nel suo Convito parla di un eros. Noi eros lo tendiamo in genere alla cosa sessuale, ma eros in greco vuol dire un desiderio appassionato. Parla di un eros per le belle leggi e le belle istituzioni, cioè per una società giusta, a cui si può consacrare tutta la vita. Noi non siamo chiamati a consacrarci tutta la vita, però l'idea della Chiesa è che dovremmo essere capaci di essere soggetti della politica, responsabili verso il bene comune, che non è la carità si svolge a livello della società civile, della società, non della politica. Io ho costituito e seguo ormai da 12 anni un gruppo numeroso, ormai diventato di una novantina di ragazzi, che oltre a fare riunioni di formazione con me sul problema, sulla dimensione spirituale cristiana, dedicano una parte del loro tempo ad aiutare dei ragazzi extracomunitari che hanno bisogno di essere aiutati negli studi. Non è probabilmente un dopo scuola, perché loro cercano anche di farli entrare in rapporti umani, cercano di emanciparli, di aiutarli a diventare come tutti gli altri, hanno diritto pure loro. Ebbene, questa è carità, e io lo apprezzo molto che i miei ragazzi facciano questo, però loro sono costretti a farlo perché c'è una situazione in cui le leggi, le strutture determinano un certo quadro. All'interno di questo quadro poi c'è da aiutare i poveri, anche economicamente. Noi possiamo fare la carità al povero miserabile, ma magari siamo poi tra quelli che votano per il partito che determina questa miseria con le sue leggi. Voi capite che se un partito fatto da cattolici che poi privatamente aiutano i poveri, fa delle leggi che permettono quello che abbiamo appena detto, cioè l'impoverimento progressivo della gente e l'arricchimento smisurato di alcuni. Sì, poi fare la carità è bello, però il povero, se avesse la lucidità, e non l'ha, di farlo, potrebbe dire: sì, tu mi stai aiutando, ma sei tu che mi hai ridotto in queste condizioni. La tua elemosina viene a compensare l'ingiustizia, e la parola giustizia invece non è carità, è politica, l'ingiustizia che tu commetti come cittadino, mettendomi in condizione di dover chiedere l'elemosina, invece di mettermi in condizione di poter vivere dignitosamente del mio lavoro, con delle leggi che mi permettano di inserirmi opportunamente nella vita civile. Ma le leggi le devono fare i politici che poi, ripeto, se sono riuscito a spiegarmi bene, non sono solo quelli che stanno nello Stato, al vertice. Il problema della politica non si gioca al vertice, questo in Italia oggi è chiarissimo. Il problema della politica oggi si gioca alla base. La parola cittadino, che ci qualifica tutti, viene dalla parola greca latina civitas, che è la traduzione latina della parola greca polis. Sono la stessa cosa, significano la cittadinanza. Un cittadino, da civitas, non è altro che un politico, da polis. Noi siamo i politici. La politica la facciamo noi. Questo è tanto più vero quando il regime è quello democratico, perché questo è vero in qualche modo sempre in una comunità politica. Ma è molto più vero se siamo in democrazia, perché in democrazia siamo noi che scegliamo i nostri rappresentanti. Siamo noi che con i nostri referti ai sondaggi di opinione rafforziamo un partito o un altro. Siamo noi che pressiamo come opinione pubblica per certe cose, di cui poi i politici si sentono tenuti a fare l'attuazione, perché vedono che l'opinione pubblica è favorevole a quello. Non si può certo dire: sono altri che hanno deciso questo. Siamo noi. In democrazia è evidente che il soggetto della politica non è lo Stato, ma sono i cittadini, è la gente, la comunità politica, che, ripeto, poi è la stessa che gestisce i suoi affari, ma che quando deve fare una scelta politica è chiamata a farla con altri parametri. Quando sceglie come membro della società civile, sceglie in base a giusti e logici e corretti parametri di interesse personale, non egoistico, non violento. Certo, se uno si arricchisse rubando, depredando, sarebbe un criminale. Io sto parlando di gente che si arricchisce facendo cose giuste, facendo quello che è lecito. Ma è comunque il punto di vista della società. Quando invece deve fare politica, si deve chiedere: ma di cosa ha bisogno la nostra comunità politica? Qual è il bene comune in cui le persone, non gli interessi singoli, si bilanciano? Perché interessi singoli, ripeto, possono e devono essere sacrificati spesso per realizzare quelle condizioni. Non si costruiscono ospedali nel vuoto, si costruiscono sul terreno di qualcuno, e questo qualcuno, se ci costruiva un palazzo invece dell'ospedale, si arricchiva. Invece hanno costruito un ospedale. Quindi è chiaro che gli interessi a volte vengono lesi da queste condizioni del bene comune. E però è l'unico modo per dire: ma noi qui non stiamo facendo una cosa per cui uno si realizza e l'altro no, stiamo facendo una cosa per cui tutti si possono realizzare, stiamo facendo un servizio a tutti quanti, chiunque si potrà realizzare in questa società. E voi vedete che la Chiesa in questo ha ragione di dire che la politica può diventare essa stessa. La carità non è politica, ma la politica può diventare carità se viene fatta con questo spirito, perché richiede uno spirito eroico a volte. Voi ve l'immaginate il costruttore di elicotteri davanti a questo dilemma, che in coscienza è convinto che il paese andrà avanti se ci sarà un'istruzione migliore, e intanto c'è un partito che fa campagna per gli armamenti e lui costruisce elicotteri militari. Ve l'immaginate in che situazione si trova? In che situazione, non vi chiedo grande fantasia, in che condizione vi trovate tutti voi e io stesso, quando tra i criteri per scegliere un partito o un altro dobbiamo chiederci non chi farà delle cose che a noi tutto sommato converranno, ma delle cose più giuste per tutti. E allora non è più il problema di dire e lo so, ma qua questa cosa a me quanto costerebbe se facessero sta riforma. La domanda è: ma le persone che fanno parte di questa società e che sono più povere, più emarginate, più colpite, che vantaggio trarrebbero da queste riforme? A me costerebbero, ma queste persone crescerebbero. Certo, questo richiede anche che i politici che votano, che fanno politica da come cittadini, sappiano scegliersi dei rappresentanti che non si rubano loro i soldi, questo è chiaro, perché a volte il problema di chi fa delle scelte è di rendersi conto che sì, sarebbe bella, forse più giusta in astratto, una tassa che ci togliesse ai ricchi quello che abbiamo in più e le desse ai poveri, però il rischio è che ci tolgono quello che abbiamo in più come ricchi e se lo tengono loro e i poveri restano poveri. Per cui a un certo punto, come dice il titolo di un film, gli ultimi saranno ultimi, anche dopo. E questo è un problema certo, chiaro, ma anche questo è legato all'idea che noi siamo i protagonisti, perché questo il Papa lo dice con estrema forza, dice si tratta di, dice, ognuno da apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune, sto parlando del numero 5. La vita politica autentica che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti si rinnova con la convinzione, perché dobbiamo rinnovarla. E lui dice come la rinnoviamo? Si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Cioè, siamo noi che dobbiamo creare le condizioni perché i nostri rappresentanti siano degni di fare quello che fanno. Questo richiede che noi non ci limitiamo a dare un voto distrattamente, richiede quello che è un concetto che mi pare emerga da queste parole del Papa e che è importantissimo per la politica come io ho cercato ora di delinearla, cioè che ha come soggetto noi e non lo Stato, il concetto di partecipazione. Quando è che partecipiamo? Partecipiamo quando sappiamo che cosa succede nel nostro paese e nel mondo. Molta gente non legge i giornali. In Italia si leggono meno giornali che in tutto il resto del mondo occidentale. La gente non legge i giornali. La televisione, sì, ma bisogna vedere come si vede e che canali sono, perché hanno una visione molto... approfondimenti personali, conferenze, dibattiti nel mondo cattolico. Nel mondo cattolico la mia esperienza di direttore della pastorale della cultura dal 1990, pensate, mi nominò il cardinale Pappalardo e ancora non sono riuscito del tutto, anzi non sono riuscito a svincolarmi, sono dimissionario ma ancora resto io. E se voi fate venire una reliquia, vengono 15.000 persone a baciare la reliquia. Se fate un dibattito conferenza su un problema etico-politico, ne vengono 15, non 150, 15, 15.000, 15. Di questo si tratta. Nel mondo cattolico la gente se ne infischia del problema politico, anche sotto il profilo etico, anche quando lo si presenta sotto il profilo etico. Allora, ecco, questo significa tradire lo spirito del discorso che fa il Papa, quando dice qua si tratta della convinzione che ogni uomo, ogni donna, ogni uomo, ogni generazione racchiudono in sé una promessa. Ma che promessa c'è in gente che vive il rapporto con la propria fede, fregandosene totalmente della vita sociale e politica e riducendo il proprio rapporto con la vita sociale e politica a una cosa marginale, quando invece magari hanno una grande devozione, una grande vita di fede? nella visione cattolica, guardate, questi sono peccati. Io non credo che molti sappiate, purtroppo, lo dico purtroppo, ma magari lo sapete tutti e sono io che sono pessimista. Non credo che tutti sappiate, per esempio, che Paolo VI, nella Populorum Progressio, ha citato un detto di San Giovanni Crisostomo, che peraltro è un padre della Chiesa che rispecchia il parere unanime di tutti i papi, in cui si dice che se un povero, e in Italia ne abbiamo almeno 5 milioni di cosiddetti incapienti, così poveri che non pagano manco le tasse perché non c'è che cosa fargli pagare, non c'è imponibile, se un povero che ha mancanza del necessario prende qualcosa del superfluo di chi invece il superfluo ce lo ha, non sta facendo un furto. Per il codice penale sì, ci sono le attenuanti, situazione estrema, ma è un reato, c'è poco da fare. Nessun giudice potrà dire no, ma il reato non c'è, il reato

E Paolo VI cita la risposta di Giovanni Crisostomo a chi dica: ma questo è un furto, tu sei un ladro, dice Giovanni Crisostomo, citato da Paolo VI, quindi in tempi relativamente recenti. Dice: no, la risposta sarebbe: il ladro sei tu, perché Dio ha dato la terra a tutti e tu ti sei appropriato anche della mia parte. Col tuo superfluo tu mi stai togliendo il necessario. Il ladro sei tu. Non sentite dire spesso queste cose dal pulpito? Sentite parlare dell'aborto, sentite parlare della contraccezione, sentite parlare dell'eutanasia, del pericolo dell'eutanasia, e sono temi a cui io sono sensibilissimo. Ho scritto dei libri su questo per combattere la cultura dell'aborto, faccio conferenze per combattere la cultura dell'eutanasia, quindi non trovate uno che diceva che sono fesserie, no, sono cose gravissime, gravissime. Però io mi stupisco che nel mondo cattolico, quando si parla di problemi etici, si parli solo dei problemi, non come dice la formula della dottrina della Chiesa, della persona dal suo concepimento alla fine naturale della sua vita, ma nel momento del suo concepimento e nel momento della fine, senza parlare di tutto quello che c'è in mezzo, dove, ripeto, in mezzo ci può essere il fatto che uno che non ha i soldi per dare da mangiare a suo figlio, se piglia la macchina a uno che ha 3 macchine, 4 macchine, 5 macchine, 10 macchine, e la va a fare smontare e vendere per farsi pigliarsi i soldi per dare da mangiare a suo figlio, non sta rubando niente. Lo capisco perché non si dice dai pulpiti, potrebbe ingenerare poi anche perché c'è gente che magari penserebbe di essere povera e non lo è poi tanto, allora ci potrebbe essere quello che forse già ne ha 3, ma di fronte a una che ne ha 20, perché c'è anche questo sistema oggi di rivalità, di invidia sociale, se uno ha 3 borse e l'altro ne ha 20 crede di essere un miserabile, invece non lo è, 3 borse già le ha. Però badate che ci sono 5 milioni di i cosiddetti, l'avete sentito dire questa formula, gli incapienti. Quando Renzi fece la riforma fiscale dovette riconoscere che a questi non stava dando niente, perché questi non potevano avere ridotte le tasse, perché non ne pagavano, e non ne pagavano perché non avevano che cosa su che cosa imporre la tassa. 5 milioni di italiani. Allora, il grosso problema è per noi di capire, come cattolici, ma come esseri umani, io direi prima ancora che come cattolici, scusatemi, io mi permetto di dire che la dottrina sociale della Chiesa è fatta per gli esseri umani innanzitutto, non per i cattolici, non è un giardinetto per chi, non ci vuole una fede fervente, ecco, basta avere la ragione umana e basta avere un cuore ben disposto verso la realtà, non chiudersi nel proprio miope egoismo, per capire che qua sono in gioco delle poste altissime che noi purtroppo oggi in Italia, ma direi nel mondo, vediamo dissipate da politiche dissennate. La politica oggi è dissennata, ma noi cattolici, al giudizio universale, quando ci sentiremo dire: ma guarda che tu sei vissuto in un'Italia dove si facevano queste leggi, dove si facevano queste cose, e noi diremo: ma non ero mica io che le facevo, e il signore, il giudice sfoglierà là il manuale della dottrina sociale della Chiesa e dirà: ma guarda, a pagina tale si diceva che il soggetto della politica eri tu dov'eri? Non erano altri chi? Altri, sei tu che dovevi impedire che queste leggi venissero fatte, sei tu che dovevi provvedere a farne altre, tu non sei innocente. Questo io vorrei che fosse chiaro, noi non siamo innocenti, perché siamo in un regime dove le persone che vanno al potere ci vanno e ci stanno, perché da sondaggi, intanto col voto, e da sondaggi di opinione, di cui tra parentesi, badate, non mi riferisco solo a questo governo, anche alla Seconda Repubblica.

ritengo un periodo infame della storia del nostro paese, la gente è stata al potere e dai sondaggi risultava che la maggior parte dei loro sostenitori erano cattolici ferventi, cattolici. E lo stesso succede oggi, lo stesso succede oggi. Quindi i cattolici dovranno, visto che loro ci credono al giudizio universale come ci credo io sono cattolico al 100% e credo che ci sarà un giudizio, e prepararci anche a essere giudicati sul nostro comportamento politico. Perché è vero che la politica non è tutto, sarebbe totalitarismo, come se la vita dovesse avere coordinate solo politiche, però è vero che tutto è politica, perché dire che la politica è tutto significherebbe dire che tutto si concentra solo nella politica. Dire che tutto è politica significa dire qualcosa che è vero, perché c'è un aspetto di ogni nostra situazione, di ogni nostra scelta, che ha un aspetto politico. Mentre dire la politica è tutto significherebbe escludere la morale, l'estetica, la filosofia, tante altre cose. Dire tutto è politica significa dire tutto è politica, come tutto è morale, come tutto è bellezza, come tutto è, perché sono delle cose che attraversano la vita e che determinano. Allora il Papa dice: la pace da dove deriva? In questo messaggio la pace deriva dal riconoscere questa responsabilità reciproca. La politica vissuta, come io ho cercato di dirlo, come responsabilità di ciascuno verso il bene comune, tenendo conto dei bisogni dei più poveri, produce la pace. Perché il Papa fa capire quello che è una grande verità presente in tutta la dottrina cattolica. La pace non è la mancanza di guerra. La pace non è quando non ci sono persone che si accapigliano. La pace è quando si instaura un ordine reale, vero. Una mancanza di guerra che fosse fondata su rapporti umani di prevaricazione, di sfruttamento, di sopraffazione, di emarginazione, non è pace. È mancanza di guerra dovuta al fatto che le ingiustizie sono così gravi che nemmeno c'è chi si batta per la vera pace, perché la vera pace sarebbe solo quella da ottenere ricostituendo l'ordine vero delle cose. Quindi non c'è pace. Non possiamo dire che c'è stata pace nel ghetto di Varsavia quando i nazisti l'hanno raso al suolo e il messaggio fu: l'ordine regna a Varsavia. E sì, l'ordine regnava a Varsavia, perché gli ebrei erano stati sterminati a Varsavia e la rivolta quindi non c'era più. Tutto era pace, ma era la pace di un cimitero. E io credo che anche da noi questi continui appelli alla sicurezza, sganciati da un analogo appello che dovrebbe camminare insieme alla giustizia sociale, diventa l'invito a reprimere tutto quello che può turbare l'ordine, ammesso che il nostro sia un ordine. Ma ripeto, se voi mi farete la cortesia, non vi sto chiedendo di passare ore e ore, ma se voi mi farete la cortesia di andare a leggere questo mio articoletto che si trova su tuttavia.eu, www.tuttavia.eu, ormai internet lo usiamo tutti, www.tuttavia, che significa l'altra faccia delle questioni, .eu, che non è un sito di potere continuo, di potere lotta continua, di potere operaio, di potere al popolo, è il sito della pastorale della cultura approvato dal vescovo, dal nostro vescovo, che certamente qualche lamentela la riceve. Un mio amico che c'era andato a parlare per un'altra cosa, uscendo il vescovo disse al mio amico: le vede quelle persone? Io lo so perché sono venute, sono venute per lamentarsi degli articoli di Savagnone. E lo so, però purtroppo la dottrina sociale della Chiesa è rivoluzionaria, non è colpa mia. Se la Chiesa è rivoluzionaria, io non ci posso fare niente. Io sono membro di questa Chiesa. Io sono membro di questa Chiesa e questa Chiesa è rivoluzionaria. Solo che non lo sa, questo dobbiamo aggiungerlo. Non lo sa, perché ha dei principi che sono poi quelli del Vangelo, ma assunti, badate, dal Magistero.

magistero, assunti dal magistero. Se voi andate a leggere le encicliche dei papi, sono quando Giovanni Paolo II, che era stato il nemico acerrimo del marxismo, scrive per celebrare la sua vittoria sul marxismo, sente il bisogno di dire: ma allora dobbiamo dire che è il capitalismo che va bene? Dice: no, un minuto, qua bisogna fare una distinzione importante. Dice Giovanni Paolo II: se per capitalismo si dovesse intendere, ma non è questo il capitalismo, se si dovesse intendere ammettere il mercato, la libertà del mercato, questo sì, il mercato fa parte costitutiva di un'economia sana e il fallimento dei regimi comunisti e collettivisti lo dimostra. Non sono stati in grado di reggere una vita economica degna di questo nome perché il mercato esprime la libertà delle persone. Se però si intendesse il mercato come oggi viene gestito, in nome cioè di una sfrenata concorrenza, in nome dell'interesse illimitato di ciascuno, allora no. E se voi andate a leggere i documenti della Chiesa, l'ultimo, il grande documento di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, non so se l'avete mai letta, leggete i documenti della Chiesa, perché noi siamo cattolici e a noi interessano queste cose. Là si dice chiaramente: l'economia non può essere il regno dello sfruttamento, non può essere il regno dell'interesse sfrenato, deve essere il regno di una capacità di collaborare per la ricchezza comune. Perché l'economia, non è vero che è disumana, l'homo economicus non esiste. Esiste la persona umana, che per fortuna non è mai homo economicus. Nell'uomo ci sono, basta dire una cosa, che l'economia in buona parte dipende dagli stati d'animo. C'è un momento di sfiducia, qualcuno dice: accidenti, le cose vanno male. A Hong Kong c'è qualcuno che lo sente, dice: qua le cose vanno male, lo trasmette a un altro e crollano le borse del sud-est asiatico, dell'occidente, perché c'è stato un momento di sfiducia, di scoraggiamento, che è un fatto emotivo. Non c'erano certe volte crollano le borse perché c'è la paura che crollino. Più emozioni di questo. L'economia è basata sull'uomo, ma anche sulla generosità dell'uomo. L'uomo è anche generoso. Si possono costruire rapporti economici basati sulla generosità. Non è vero, ci sono oggi degli ottimi economisti cattolici, di cui io sono fiero di essere amico. Penso a Stefano Zamagni, penso a Luigi Nobruni, penso a Lorenzo Becchetti, che sono i sostenitori di un tipo di economia di mercato diversa da quella capitalistica che ci ha portato alla crisi finanziaria e al disastro. Allora io dico: perché non cercare di essere noi pure più consapevoli di questo ruolo rivoluzionario dei cristiani verso la politica, che però, insisto, non dobbiamo intendere sventolando la bandiera con la croce. Per quello che mi riguarda, io sto mettendo su un movimento culturale, culturale politico, cioè parla di politica ma a livello culturale, non sono tagliato per fare politica, né mai mi sognerei di farla. In questo momento è praticamente difficilissimo senza un rinnovamento culturale, in cui precisamente punto su una convergenza valoriale tra tutte le matrici culturali che hanno dato luogo alla nostra Costituzione. Oggi non si tratta di dire: noi cattolici dobbiamo fare il movimento cattolico, a parte che secondo me non avrebbe manco successo, ma sarebbe sbagliato. Sturzo, quando nel 1904 fece il discorso di Caltagirone, disse: io non chiamerò mai, fu il primo a ripristinare la politica tra i cattolici dopo il Non Expedit. Vi ricordate che il Non Expedit impediva? Invece Benedetto XV permise a Sturzo di mettere su un partito, e Sturzo lo chiamò Partito Popolare. E a chi gli diceva: ma perché non dici Partito Cattolico? No, dice: a me già dà fastidio trovare il nome cattolico sui nomi, per esempio, della società, delle strutture della società che i cattolici avevano ampiamente animato con l'opera dei congressi, per cui c'era la Cattolica Assicurazioni, c'è ancora, c'era la Cassa, non

0: Sturzo. C'erano tante realtà che si intitolavano al cattolicesimo a livello sociale, perché a livello sociale erano legate alla solidarietà, all'azione. A me già dà fastidio quello. Non chiamerò mai il mio partito cattolico, perché il mio è un partito per la gente, che sia cattolico o no, che condivide questa idea del bene comune, perché la dottrina della Chiesa vuole essere una dottrina umana. Tanto è vero che si rifiutò di mettere come primo impegno, e neanche come secondo, e neanche come terzo, e neanche come quarto, non era neanche menzionato, quello che era l'interesse maggiore del Vaticano, quello di sanare la questione romana. I papi, per la verità, non la presero bene. Pio X si raccorse che Mussolini invece era disposto. Mussolini era la negazione della dottrina sociale della Chiesa, però era disposto a fare un favore al Vaticano e a mettersi d'accordo. E allora Pio X si mise d'accordo con Mussolini. E Sturzo, che invece non metteva in primo piano la questione romana, accusato quindi da tanti cattolici, ma come, lui è un prete e non mette in primo piano la questione romana? E Sturzo diceva, ma possiamo mai pensare che il problema principale degli italiani oggi sia sanare la questione romana? Vediamo di risolvere una serie di questioni. Sta di fatto che il Vaticano consigliò a Sturzo di emigrare in America, perché non erano in grado di garantire la sua sicurezza, perché i fascisti lo volevano morto e i cattolici non lo volevano vivo, diciamolo pure. E quindi Sturzo se ne andò, e Salvemini, che era invece un anticlericale, un anticattolico, che era pure esule in America come anticlericale, gli scrisse: hai visto che cosa succede? E Sturzo rispose: ma io mi sono battuto per la dottrina sociale della Chiesa. Che poi il Vaticano abbia dei suoi obiettivi sono affari suoi. Io dovevo battermi per la dottrina sociale della Chiesa, che la Chiesa stessa insegna, e che, dobbiamo dirlo, siamo tra noi, tradisce spessissimo, perché poi all'atto pratico, quando si tratta di interessi, l'istituzione ecclesiastica è stata spesso pronta a dimenticare quello che lei stessa insegna. Però, signori, in questo noi laici abbiamo una chance in più. Cioè, noi siamo autonomi nelle nostre scelte al 100%. Anche i sacerdoti possono, badate, prendere le istanze da cose ingiuste. Ma noi, a maggior ragione, noi siamo figli di Dio e cittadini, possiamo decidere noi. E allora cosa ci aspetta all'inizio di questo cammino, che io apprezzo moltissimo sia stato iniziato da Don Fabio? Ci aspetta non avere ogni tanto una conferenzina in cui sentiamo uno che parla più o meno piacevolmente. Non sono venuto qua per divertirvi stasera. Cioè, che è stato piacere, il Pippo Baudo della serata Trapani. Qua siamo qui per cercare di capire, in una situazione drammatica del nostro paese, drammatica. Non ho voluto parlarne perché avrei fatto un discorso che potevo fare, non mi vergogno di farlo. Non è un discorso, è un discorso obiettivo, è chiaro che si può fare, però il mio tema era un altro e non mi sembrava giusto. Si tratta di fare quello che il Presidente della Repubblica ci chiede, perché ecco il confronto con il discorso di Mattarella. Mattarella, nel suo discorso, ha ripreso moltissimo un concetto che Don Fabio ha richiamato, quello di comunità, evidenziandone le valenze etiche. Le valenze etiche sono fondamentali e sono il contrario preciso di quello che oggi si fa, e sono le valenze che però garantiscono la pace. Dice il Presidente della Repubblica: dobbiamo essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore. La nostra scena oggi politica, e per politica intendo non solo i vertici ci mettono la loro, ma poi ci sono i social. Non so se voi andate sui social, io ci vado, il sito è su internet, non è su Facebook il sito, però poi condivido su Facebook oppure un profilo su Facebook. E su Facebook non avete idea, cioè se ci andrete ve ne accorgerete cosa dicono dei miei articoli, dove Savagnone non rompere puntini puntini è all'ordine del giorno, dove ma tu chi puntini puntini sei e cose del genere sono, ma chi è che ha scritto questa M di articolo e così via, no? E uno più elegantemente mi ha chiamato un devastato psichico, perché dicevo che i migranti che abbiamo respinto trionfalmente con tante vittorie e di cui 60 milioni di italiani si gloriano di avere respinto l'invasione, sono stati respinti tutti e 47. Questi 60 milioni di abitanti sono riusciti a resistere a questa invasione fortissima. Dice no, è un invasato, un devastato psichico. Comunque, ecco, il presidente dice, ci accusano che questa è retorica dei buoni sentimenti, il famoso buonismo. Sentite, non ci dobbiamo fare fregare. E il Presidente della Repubblica, che è un cristiano, io lo conosco anche personalmente, ma forse anche voi lo conoscete perché è delle vostre parti, no? Viene da Castellammare, anche se poi è vissuto sempre a Palermo, quindi io con lui mi do del tu, ma anche molti di voi probabilmente lo conoscono. Ed è un cattolico serio. Lui dice non dobbiamo avere timore di manifestare buoni sentimenti, è diventato vergognoso essere buoni, cioè quello è buono. Oggi c'è una certa fierezza nell'essere cattivi, l'importante è essere cattivi, chi è cattivo è uno che sa il fatto suo, tranne che poi magari sta mandando il paese alla rovina, ma comunque questo si vede che non lo sa tanto bene il fatto suo, comunque a prescindere dagli esiti, cattivo non è un valore, buono sì, e dei buoni sentimenti sono un valore. E il Presidente della Repubblica dice per fare comunità ci vogliono buoni sentimenti. Certo, ci sono tanti problemi, ma c'è anche la possibilità di vivere la solidarietà e questo cementa la comunità. È un buonismo vorrei essere solidali con gli altri, ma io personalmente sono dell'idea che la persona più capace di essere utilitarista è la persona che è capace di rinunziare al suo interesse immediato e di guardare le cose in grande. Sì, è vero, il costruttore di elicotteri rinunzierà forse a diventare miliardario se favorisce una politica in cui ci sia la ricerca scientifica, la scuola, però vivrà in un paese più civile. E alla fine sarà più felice pure lui, perché alla fine noi siamo felici quando siamo migliori. È l'idea che per essere felici bisogna tirare l'acqua al proprio mulino. Prima gli italiani, ora si dice prima il nord, perché poi su prima si va restringendo sempre di più. Non so se avete visto l'autonomia, la legge sull'autonomia a noi siciliani ci lascerà, se passerà come passerà, in mutande, perché è un disastro per noi. Ma prima il nord, ma siamo sicuri che il nord sarà più felice? Ci sono degli economisti seri, a cominciare da Draghi, che sono d'accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, che nel suo documento, nel suo grande documento per un paese solidale, di cui mi onoro di essere stato un presentatore alla settimana sociale che si tenne a Reggio Calabria, dicono il sud è necessario anche alla prosperità del nord. L'Italia non andrà mai avanti senza il sud. E io sono convinto che ci siano dei buoni argomenti. Ripeto, mi fa piacere che Draghi, che è un economista serio, e la Conferenza Episcopale su questo siano d'accordo. Senza il sud anche il nord non sarà felice, non riuscirà nei suoi intenti. Però c'è una politica più miope che porta, come sono convinto, che senza gli immigrati noi saremmo più deboli, noi saremmo molto più deboli. Lo diceva già Boeri, già silurato e già sostituito a capo dell'INPS, gli immigrati a noi portano ricchezza, tutto sta a non lasciarli ai margini, nel nero, ma se noi li facciamo contribuire con le loro quote di pensionistiche per l'INPS, io di fatto la mia pensione, io sono in pensione ormai da diversi anni dalla scuola, perché avevo compiuto già 65 anni, quindi non mi potevano tenere più, ma io volevo restare. Comunque la mia pensione si paga con i soldi degli immigrati, perché gli italiani hanno sempre meno figli e se dovessi stare ai soldi degli italiani io non sarei in grado di riscuotere la mia pensione. Per fortuna abbiamo 8 miliardi che vengono dagli immigrati che lavorando e pagando, non solo, ma siccome questi immigrati poi a volte se ne tornano nel loro paese e quindi non fruiscono di quello che gli spetterebbe dopo aver accumulato, questi soldi, circa 3 miliardi, restano netti a noi italiani come un dono, diciamo. Il risultato è stato, poi è stato buttato fuori, e ora c'è un altro che è l'ideatore del reddito di cittadinanza per Di Maio, non voglio entrare nel merito del reddito di cittadinanza, comunque la verità è che alla fine, una volta che io pubblicai questi dati, mi arrivarono centinaia di commenti in cui i più gentili dicevano: ma siete ubriachi, ma andate a fare, e così via. Questi erano quelli gentili, gli altri meglio non ripeterli in questa sede. Io credo che questa serata abbia un senso se voi continuerete queste riflessioni, se voi ve ne andrete a casa e le riprenderete quando sarà il prossimo mercoledì prossimo, senza pensarci nel frattempo, senza parlarne con i vostri colleghi, con i vostri amici, senza parlarne in famiglia. Cioè, capite? E con questo concludo, Don Fabio. La parabola del seminatore ci insegna una cosa importantissima, che la riuscita di una conferenza dipende dagli ascoltatori. Perché se voi vi ricordate, il seminatore va e getta il seme con risultati assolutamente diversi, ma il seminatore è sempre lo stesso, il seme è sempre lo stesso, la differenza è il terreno su cui il seme cade, che questa sera siete voi. Quindi se voi non ne avrete tratto nessun frutto, potrò dire che il seme non era granché, che il seminatore gettava il seme un po' in modo sbilenco, però la maggior parte della colpa e del terreno è vostra. Come pure, se qualcuno di voi da questa conferenza trarrà lo stimolo, che poi non è una conferenza, è una lezione di un corso, che è una cosa diversa.
1: Un percorso.
0: Se voi da questa lezione, da queste riflessioni, che ho voluto, come vedete, impostare in modo, era la prima, quindi ho dato un taglio molto anche fondante, spiegare cos'è la politica, a differenza dal sociale e così via, criteri di fondo. Se voi ne avrete tratto dei frutti, non sarà merito mio, ma sarà la vostra capacità di rielaborare e di tradurre in concreto quello che io vi ho detto. Grazie dell'ascolto.
1: Bene, non potevamo che iniziare in modo migliore questo percorso, appunto una serie di incontri, non è una conferenza a sé stante ma è la prolusione, la prima delle lezioni di un percorso che con queste indicazioni del professore Savagnone davvero utili e delle quali faremo tesoro. Ci fermiamo appena 5 minuti, poi il nostro tempo a disposizione scade, ma alle 8:30 esattamente finiremo. Mi sembra innanzitutto la necessità, che si è emersa la necessità di superare questa ostilità reciproca tra società e politica, ecco questo divario che si è venuto a creare, questa paura anche della comunità e della comunità ecclesiale di affacciarsi al mondo politico, che Giuseppe Savagnone ha fatto arretrare ai tempi dello Stato borbonico, insomma, e quant'altro. Ecco, superare questa paura reciproca e superare che c'è tanto di politica nella società. E quindi l'impegno stesso per la società, quindi lo stesso aggregarsi, lo stesso dare lavoro, lo stesso dibattere, lo stesso discutere, già questo è politica con la P maiuscola, come direbbe appunto Papa Francesco. Resta ovviamente la questione aperta, la grande domanda, oltre questo aspetto largo, questo concetto ampio di politica, come ci misuriamo anche con la rappresentatività nella politica? Ecco, è importante importante recuperare la responsabilità, il senso della cittadinanza, ma anche come rapportarsi con la politica rappresentativa. Ecco, prima o poi dovremmo anche venire un po', non dico a capo, ma affrontare appunto questa questione. Dopodiché, grazie al professore Savagnone perché ci ha ricordato la valenza, lui ha detto rivoluzionaria, della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, noi già abbiamo una Magna Carta, non direi un manifesto perché non vorrei essere interpretato in una direzione specifica, ma abbiamo una Magna Carta per il nostro impegno sociale, anche politico, che è la dottrina sociale della Chiesa, con la sua carica davvero rivoluzionaria, io direi profetica. Se è vero come è vero che il primo che nelle scritture ha affrontato tematicamente e sistematicamente la questione della giustizia sociale, evocata con il caso appunto della fetta di carne rubata dal povero papà di famiglia, è il profeta Amos, che era un profeta. Quindi la valenza rivoluzionaria e anche profetica della dottrina sociale della Chiesa. E non è un caso dunque che con l'entusiasmo che ci ha trasmesso il professor Savagnone, noi mercoledì prossimo alle 19 puntualmente con un biblista della Facoltà Teologica di Sicilia, Cirino Versaci, faremo un percorso proprio in questo testo dell'ottavo secolo avanti Cristo del profeta Amos e con la sua riflessione sulla giustizia sociale, appunto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Niente. La parola al cardinale Ratzinger.
1: Cari amici, grazie per questa accoglienza così calorosa. Conoscete il titolo della mia conferenza, Una compagnia sempre riformanda? E mi sembra che non c'è bisogno di molta immaginazione per indovinare che la compagnia di cui voglio qui parlare è la Chiesa. Non ho formulato io il titolo, ma penso che si è evitato di menzionare nel titolo il termine Chiesa, forse perché esso provoca spontaneamente, nella maggior parte degli uomini di oggi, reazioni di difesa. E si pensano, di Chiesa ne abbiamo già sentito parlare fin troppo e per lo più non si è trattato di niente di piacevole. La parola e la realtà della Chiesa sono cadute in discredito e perciò anche una riforma permanente non sembra poter cambiare qualcosa. O forse il problema è solamente che finora non è stato scoperto quel tipo di riforma che potrebbe fare della Chiesa una compagnia che valga davvero la pena di essere vissuta. Ma chiediamoci innanzitutto perché la Chiesa riesce sgradita a tante persone e addirittura anche a credenti, anche a persone che fino a ieri potevano essere annoverate tra le più fedeli e che, pur tra sofferenze, lo sono in qualche modo ancora oggi. I motivi sono tra loro molto diversi, anzi opposti, a seconda delle posizioni. Alcuni soffrono perché la Chiesa si è troppo adeguata ai parametri del mondo di oggi, altri sono infastiditi perché ne resta ancora troppo estranea. Per la maggior parte della gente, la scontentezza nei confronti della Chiesa comincia col fatto che essa è una istituzione come tante altre e che come tale limita la mia libertà. La sete di libertà è la forma in cui oggi si esprimono il desiderio di liberazione, di redenzione e la percezione di non essere liberi, di essere alienati. L'invocazione di libertà aspira ad una esistenza che non sia limitata da ciò che è già dato e che mi ostacola nel mio pieno sviluppo, presentandomi dal di fuori la strada che io dovrei percorrere. Ma dappertutto andiamo a sbattere contro barriere e blocchi stradali di questo genere che ci fermano, impedendoci di andare oltre. Gli sbarramenti che la Chiesa innalza si presentano quindi come doppiamente pesanti, poiché penetrano fin nella sfera più personale e più intima. Le norme di vita della Chiesa sono infatti ben di più che una specie di regole del traffico affinché la convivenza umana eviti il più possibile gli scontri. Essi riguardano il mio cammino interiore e mi dicono come devo comprendere e configurare la mia libertà. Essi esigono da me decisioni che non si possono prendere senza il dolore anche della rinuncia. Non si vuol forse negarci i frutti più belli del giardino della vita? Non è forse vero che con la ristrettezza di così tanti comandi e divieti ci viene sbarrata la strada di un orizzonte aperto? E il pensiero non viene forse ostacolato nella sua grandezza, come pure la volontà? Non deve forse la liberazione essere necessariamente l'uscita da una simile tutela spirituale? E l'unica vera riforma non sarebbe forse quella di respingere tutto ciò? Ma allora, cosa rimane ancora di questa compagnia? L'avarezza contro la Chiesa ha però anche un motivo specifico. Infatti, in mezzo ad un mondo governato da dura disciplina e da inesorabili costrizioni, si leva verso la Chiesa ancora e sempre una silenziosa speranza. Essa potrebbe rappresentare in tutto ciò come una piccola isola di vita migliore, una piccola oasi di libertà in cui di tanto in tanto ci si può ritirare. L'ira contro la Chiesa o la delusione nei suoi confronti hanno perciò un carattere particolare, poiché silenziosamente ci si attende da essa di più che da altre istituzioni mondane. In essa si dovrebbe realizzare il sogno di un mondo migliore. Quantomeno si vorrebbe assaporare in essa il gusto della libertà, dell'essere liberati, quel uscir fuori dalla caverna di cui parla Gregorio Magno ricollegandosi a Platone. Tuttavia, dal momento che la Chiesa nel suo aspetto concreto si è talmente allontanata da simili sogni, assumendo anch'essa il sapore di una istituzione e di tutto ciò che è umano, contro di essa sale una collera particolarmente amara. E questa collera non può venir meno proprio poiché non si può estinguere quel sogno che ci aveva rivolti con speranza verso di essa. Siccome la Chiesa non è così come appare nei sogni, si cerca disperatamente di renderla come la si desidererebbe, un luogo in cui si possano esprimere tutte le libertà, uno spazio dove siano abbattuti i nostri limiti, dove si sperimenti quell'utopia che ci dovrà pur essere da qualche parte. Come nel campo dell'azione politica si vorrebbe finalmente costruire il mondo migliore, così si pensa si dovrebbe finalmente, magari come prima tappa sulla via verso di esso, metter su anche la Chiesa migliore, una Chiesa di piena umanità, piena di senso fraterno, di generosa creatività, una dimora di riconciliazione di tutto e per tutti. Ma in che modo dovrebbe accadere questo? Come può riuscire una simile riforma? Orbene, dobbiamo pur cominciare, si dice. Lo si dice spesso con l'ingenua presunzione dell'illuminato, il quale è convinto che le generazioni fino ad ora non abbiano ben compreso la questione, oppure che

siano state troppo timorose e poco illuminate. Noi però abbiamo ora finalmente nello stesso tempo sia il coraggio che l'intelligenza. Per quanta resistenza possano opporre i reazionari e i fondamentalisti a questa nobile impresa, essa deve venire posta in opera. Almeno c'è una ricetta oltremodo evidente per il primo passo. La Chiesa non è una democrazia. Da quanto appare, essa non ha ancora integrato nella sua Costituzione interna quel patrimonio di diritti della libertà che l'Illuminismo ha elaborato e che da allora è stato riconosciuto come regola fondamentale delle formazioni sociali politiche. Così sembra la cosa più normale del mondo recuperare una buona volta quanto era stato trascurato e cominciare col erigere questo patrimonio fondamentale di strutture di libertà. Il cammino conduce, come si suol dire, da una chiesa paternalistica e distributrice di bene ad una chiesa comunità. Si dice che nessuno più dovrebbe rimanere passivo ricevitore dei doni che fanno essere cristiano. Tutti devono invece diventare attivi operatori della vita cristiana. La Chiesa non deve più venire calata giù dall'alto. No, siamo noi che facciamo la Chiesa e la facciamo sempre nuova. Così essa diverrà finalmente la nostra Chiesa e noi i suoi attivi soggetti responsabili. L'aspetto passivo cede a quello attivo. La Chiesa sorge attraverso discussioni, accordi e decisioni. Nel dibattito emerge ciò che ancora oggi può essere richiesto, ciò che oggi può ancora essere riconosciuto da tutti come appartenente alla fede o come linea morale direttiva. Vengono coniate, per esempio, nuove formule di fede abbreviate. In Germania, ad un livello abbastanza elevato, è stato detto che anche la liturgia non deve più corrispondere ad uno schema previo già dato, ma deve sorgere invece sul posto, in una data situazione, ad opera della comunità per cui viene celebrata. Anch'essa non deve più essere niente di già precostituito, ma invece qualcosa di fatto da sé, qualcosa che sia espressione di se stessi. Su questa via si rivela essere un po' di ostacolo per lo più la parola della Scrittura, alla quale però non si può rinunciare del tutto. Si deve allora affrontarla con molta libertà di scelta. Non sono molti però i testi che si lasciano impiegare in modo tale da adattarsi senza disturbi a quell'autorealizzazione alla quale la liturgia ora sembra essere destinata. In quest'opera di riforma, in cui ora finalmente anche nella Chiesa l'autogestione deve sostituire l'essere guidato da altri, sorgono però presto anche delle domande. Chi ha qui propriamente il diritto di prendere le decisioni? Su quale base ciò avviene? Nella democrazia politica a questa domanda si risponde con il sistema della rappresentanza. Nelle elezioni i singoli scelgono i loro rappresentanti, i quali prendono le decisioni per loro. Questo incarico è limitato nel tempo, è circoscritto anche contenutisticamente in grandi linee dal sistema partitico e comprende solo quegli ambiti dell'azione politica che dalla Costituzione sono assegnati alle entità statali rappresentative. Anche a questo proposito rimangono delle questioni. La minoranza deve chinarsi alla maggioranza e questa minoranza può essere molto grande.
Inoltre

Inoltre, non è sempre garantito che il rappresentante che ho eletto agisca e parli davvero nel senso da me voluto, cosicché anche la maggioranza vittoriosa, osservando le cose più da vicino, ancora una volta non può considerarsi affatto interamente come soggetto attivo dell'evento politico. Al contrario, essa deve accettare anche decisioni prese da altri, onde perlomeno non mettere in pericolo il sistema nella sua interezza. Più importante per la nostra questione è però un problema generale. Tutto quello che gli uomini fanno può anche essere annullato da altri. Tutto ciò che proviene da un gusto umano può non piacere ad altri. Tutto ciò che una maggioranza decide può venire abrogato da un'altra maggioranza. Una Chiesa che riposi sulle decisioni di una maggioranza diventa una Chiesa puramente umana. Essa è ridotta al livello di ciò che è fattibile e plausibile, di quanto è frutto della propria azione e delle proprie intuizioni e opinioni. L'opinione comincia a sostituire la fede, ed effettivamente nelle formule di fede coniate da sé che io conosco, il significato dell'espressione credo non va mai al di là del significato noi pensiamo che sia così. La Chiesa fatta da sé ha alla fine il sapore di se stessi, che agli altri se stessi non è mai gradito e ben presto rivela la propria piccolezza. Essa si è ritirata nell'ambito dell'empirico e così si è dissolta anche come ideale sognato. L'attivista, colui che vuol costruire tutto da sé, è il contrario di colui che ammira, del ammiratore. Egli, l'attivista, restringe l'ambito della propria ragione e perde così di vista il mistero. Quanto più nella Chiesa si estende l'ambito delle cose decise da sé e fatte da sé, tanto più angusta essa diventa per noi tutti. In essa la dimensione grande, liberante, non è costituita da ciò che noi stessi facciamo, ma da quello che a noi tutti è donato. Quello che non proviene del nostro volere e inventare, bensì è un precederci, un venire a noi di ciò che è inimmaginabile, di ciò che è più grande del nostro cuore. La reformatio, quella che è necessaria in ogni tempo, non consiste nel fatto che noi possiamo rimodellarci sempre di nuovo la nostra Chiesa come più ci piace, che noi possiamo inventarla, bensì nel fatto che noi spazziamo via sempre nuovamente le nostre proprie costruzioni di sostegno in favore della luce purissima che viene dall'alto e che è nello stesso tempo l'irruzione della pura libertà. Lasciatemi dire con un'immagine ciò che io intendo, un'immagine che ho trovato in Michelangelo, il quale riprende in questo, da parte sua, antiche concezioni della mistica e della filosofia cristiana. Con lo sguardo dell'artista, Michelangelo vedeva già nella pietra che gli stava davanti l'immagine guida che nascostamente attendeva di venir liberata e messa in luce. Il compito dell'artista, secondo lui, era solo quello di togliere via ciò che ancora ricopriva l'immagine. Michelangelo

concepiva l'autentica azione artistica come un riportare alla luce, un rimettere in libertà, non come un fare. La stessa idea, applicata però all'ambito antropologico, si trovava già in San Bonaventura, il quale spiega il cammino attraverso cui l'uomo diviene autenticamente se stesso, prendendo lo spunto dal paragone con l'intagliatore di immagini, cioè con lo scultore. Lo scultore, dice, non fa qualcosa. La sua opera è invece una ablatio. Essa consiste nel eliminare, nel togliere via ciò che è inautentico. In questa maniera, attraverso la ablatio, emerge la nobilis forma, cioè la figura preziosa. Così anche l'uomo, affinché risplenda in lui l'immagine di Dio, deve soprattutto e prima di tutto accogliere quella purificazione attraverso la quale lo scultore, cioè Dio, lo libera da tutte quelle scorie che oscurano l'aspetto autentico del suo essere, facendolo apparire solo come un blocco di pietra grossolano, mentre invece inabita in lui la forma divina. Se la intendiamo giustamente, possiamo trovare in questa immagine anche il modello guida per la vera riforma ecclesiale. Certo, la Chiesa avrà sempre bisogno di nuove strutture umane di sostegno per poter parlare e operare ad ogni epoca storica. Tali istituzioni ecclesiastiche di diritto umano, con le loro configurazioni giuridiche, lungi dall'essere qualcosa di cattivo, sono al contrario in un certo grado semplicemente necessarie e indispensabili. Ma esse invecchiano, rischiano di presentarsi come la cosa più essenziale e distolgono così lo sguardo da quanto è veramente essenziale. Per questo esse devono sempre di nuovo venir portate via, come impalcature divenute superflue. Riforma è sempre nuovamente una ablatio, un toglier via, affinché divenga visibile la nobilis forma, il volto della sposa e insieme con esso anche il volto dello sposo stesso, il Signore vivente. Una simile ablatio è una via verso un traguardo del tutto positivo. Solo così il divino penetra e solo così sorge una congregatio, un'assemblea, un raduno, una purificazione, quella comunità pura a cui giustamente aneliamo, una comunità in cui un io non sta più contro un altro io, un sé contro un altro sé, piuttosto quel donarsi, quel affidarsi con fiducia che fa parte dell'amore, diventa il reciproco ricevere tutto il bene e tutto ciò che è puro. E così per ciascuno vale la parola del Padre generoso, il quale al figlio maggiore invidioso richiama alla memoria quanto costituisce il contenuto di ogni libertà e di ogni utopia realizzata. Tutto ciò che è mio è tuo. La vera riforma è dunque una ablatio che come tale diviene congregatio. Cerchiamo di afferrare in modo un po' più concreto questa mia idea di fondo. In un primo approccio avevamo contrapposto all'attivista l'ammiratore e ci eravamo espressi in favore di quest'ultimo. Ma che cosa esprime
questa contrapposizione. L'attivista, colui che vuol sempre fare, pone la sua propria attività al di sopra di tutto. Ciò limita il suo orizzonte.

egli restringe il mondo a ciò che è empirico. L'uomo viene amputato. L'attivista si costruisce da solo una prigione contro la quale poi egli stesso protesta ad alta voce. Invece, l'autentico stupore è un no alla limitazione dentro ciò che è empirico, dentro ciò che è solamente l'aldiqua. Esso prepara l'uomo all'atto della fede che gli spalanca dinanzi l'orizzonte dell'eterno, dell'infinito. E solamente ciò che non ha limiti è sufficientemente ampio per la nostra natura. Solamente l'illimitato è adeguato alla vocazione del nostro essere. Dove questo orizzonte scompare, ogni residuo di libertà diventa troppo piccolo e tutte le liberazioni che di conseguenza possono venir proposte sono un insipido surrogato che non basta mai. La prima fondamentale ablatio che è necessaria per la Chiesa è sempre nuovamente l'atto della fede stessa. Quell'atto di fede che lacera le barriere del finito e apre così lo spazio per giungere sino allo sconfinato. La fede ci conduce in terre sconfinate, come dicono i salmi. Il moderno pensiero scientifico ci ha sempre più rinchiusi nel carcere del positivismo, condannandoci così al pragmatismo. Per merito suo si possono raggiungere molte cose, si può viaggiare fin sulla Luna e ancora più lontano nell'illimitatezza del cosmo. Tuttavia, nonostante questo, si rimane sempre allo stesso punto, perché la vera e propria frontiera, la frontiera del quantitativo e del fattibile, non viene oltrepassata. Albert Camus ha descritto l'assurdità di questa forma di libertà nella figura dell'imperatore Caligola. Tutto è a sua disposizione, ma ogni cosa gli è troppo stretta. Nella sua folle bramosia di avere sempre di più e cose sempre più grandi, egli grida: «Voglio avere la luna! Datemi la luna!» Ora, nel frattempo, è divenuto per noi possibile avere in qualche modo anche la luna. Ma finché non si apre la vera e propria frontiera, la frontiera fra terra e cielo, fra Dio e il mondo, anche la luna è solamente un ulteriore pezzetto di terra e il raggiungerla non ci porta neanche di un passo più vicini alla libertà e alla pienezza che desideriamo. La fondamentale liberazione che la Chiesa può darci è lo stare nell'orizzonte dell'Eterno, è l'uscir fuori dai limiti del nostro sapere e del nostro potere. La fede stessa, in tutta la sua grandezza e ampiezza, è perciò sempre nuovamente la riforma essenziale di cui noi abbiamo bisogno. A partire da essa, noi dobbiamo sempre di nuovo mettere alla prova quelle istituzioni che nella Chiesa noi stessi abbiamo fatto. Ciò significa che la Chiesa deve essere il ponte della fede e che essa, specialmente nella sua vita associazionistica intramondana, non può divenire fine a se stessa. È diffusa oggi qua e là, anche in ambienti ecclesiastici abbastanza elevati, l'idea che una persona sia tanto più cristiana quanto più è impegnata in attività ecclesiali. Si spinge ad una specie di terapia ecclesiastica dell'attività, del darsi da fare. A ciascuno si cerca di assegnare un comitato

o in ogni caso almeno un qualche impegno all'interno della Chiesa. In un qualche modo, così si pensa, ci deve sempre essere un'attività ecclesiale, si deve parlare della Chiesa o si deve fare qualcosa in essa. Ma uno specchio che riflette solamente se stesso non è più uno specchio. Una finestra che invece di consentire uno sguardo libero verso il lontano orizzonte si frappone come uno schermo fra l'osservatore e il mondo, ha perso il suo senso. Può capitare che qualcuno eserciti ininterrottamente attività associazionistiche ecclesiali e tuttavia non sia affatto un cristiano. Può capitare invece che qualcun altro viva solo semplicemente della parola e del sacramento e pratichi l'amore che proviene dalla fede senza essere mai comparso in comitati ecclesiastici, senza essersi mai occupato delle novità di politica ecclesiastica, senza aver fatto parte di sinodi e senza aver votato in esse, e tuttavia egli è un vero cristiano.

Non è quindi di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una Chiesa più divina, e solo allora essa sarà anche veramente umana. E per questo tutto ciò che è fatto dall'uomo all'interno della Chiesa deve riconoscersi nel suo puro carattere di servizio e ritrarsi davanti a ciò che più conta e che è l'essenziale. La libertà che noi ci aspettiamo con ragione dalla Chiesa e nella Chiesa non si realizza per il fatto che noi introduciamo in essa il principio della maggioranza. Essa non dipende dal fatto che la maggioranza più ampia possibile prevalga sulla minoranza più esigua possibile. Essa, questa libertà, dipende invece dal fatto che nessuno può imporre il suo proprio volere agli altri, bensì tutti si riconoscono legati alla parola e alla volontà dell'unico, che è il nostro Signore e la nostra libertà. Nella Chiesa l'atmosfera diventa angusta e soffocante se i portatori del ministero dimenticano che il sacramento non è una spartizione di potere, ma è invece espropriazione di me stesso in favore di colui nella persona del quale io devo parlare e agire, dove alla sempre maggiore responsabilità corrisponde la sempre maggiore autoespropriazione. Lì nessuno è schiavo dell'altro, lì domina il Signore, e perciò vale il principio che il Signore è lo Spirito, dove però c'è lo Spirito del Signore, ivi c'è la libertà.

quanti più apparati noi costruiamo siano anche più moderni, tanto meno c'è spazio per lo spirito, tanto meno c'è spazio per il Signore, tanto meno c'è libertà. Io penso che noi dovremmo, sotto questo punto di vista, iniziare nella Chiesa a tutti i livelli un esame di coscienza senza riserve. A tutti i livelli questo esame di coscienza dovrebbe avere conseguenze assai concrete e recare con sé una ablatio che lasci di nuovo trasparire il volto autentico della Chiesa.

Chiesa. Essa potrebbe ridare a noi tutti il senso della libertà e del trovarsi a casa propria in maniera completamente nuova. Guardiamo un attimo, prima di andare avanti, a quanto fin qui abbiamo messo in luce. Abbiamo parlato di un doppio toglimento, ablatio, di un atto di liberazione che è un duplice atto di purificazione e di rinnovamento. Da prima il discorso aveva toccato la fede, che infrange le mura del finito e libera lo sguardo verso le dimensioni dell'Eterno, e non solo lo sguardo, ma anche la strada. La fede è infatti non soltanto riconoscere, ma operare, non soltanto una frattura nel muro, ma una mano che salva, che tira fuori dalla caverna. Da ciò abbiamo tratto la conseguenza per le istituzioni che l'essenziale ordinamento di fondo della Chiesa ha sì bisogno sempre di nuovi sviluppi concreti e di concrete configurazioni affinché la sua vita si possa sviluppare in un tempo determinato, ma che però queste configurazioni non possono diventare la cosa essenziale. La Chiesa, infatti, non esiste allo scopo di tenerci occupati come una qualsiasi associazione intramondana e di conservarsi in vita essa stessa, ma esiste invece per divenire in noi tutti accesso alla vita eterna. Ora dobbiamo compiere un passo ulteriore e applicare tutto questo non più a livello generale e oggettivo, quale era finora, ma all'ambito personale. Infatti, anche qui, nella sfera personale, è necessario un toglimento che ci liberi. Sul piano personale non è sempre e senz'altro la forma preziosa, cioè l'immagine di Dio inscritta in noi, a balzare all'occhio. Come prima cosa noi vediamo invece soltanto l'immagine di Adamo, l'immagine dell'uomo non del tutto distrutto, ma pur sempre decaduto. Vediamo le incrostazioni di polvere e sporcizia che si sono posate sopra l'immagine. Noi tutti abbiamo bisogno del vero scultore, il quale toglie via ciò che deturpa l'immagine. Abbiamo bisogno, con altre parole, del perdono che costituisce il nucleo di ogni vera riforma. Per me non è certamente un caso che nelle tre tappe decisive del formarsi della Chiesa raccontate dai Vangeli, la remissione dei peccati giochi un ruolo essenziale. C'è in primo luogo la consegna delle chiavi a Pietro, la potestà a lui conferita di legare e sciogliere, di aprire e chiudere, di cui qui si parla, è nel suo nucleo incarico di lasciar entrare, di accogliere in casa, di perdonare. La stessa cosa si trova di nuovo nell'ultima cena che inaugura la nuova comunità a partire dal corpo di Cristo e nel corpo di Cristo. Essa diviene possibile per il fatto che il Signore versa il suo sangue per i molti in remissione dei peccati. E infine, il risorto, nella sua prima apparizione agli undici, fonda la comunione della sua pace nel fatto che egli dona loro la potestà di perdonare. La Chiesa non è una comunità di coloro che non hanno bisogno del medico, bensì una comunità di peccatori convertiti che vivono della grazia e del perdono, trasmettendola a loro volta ad altri.
Se leggiamo con attenzione il Nuovo Testamento, scopriamo che il perdono

non ha in sé niente di magico, esso però non è nemmeno un far finta di dimenticare, non è un fare come se non, ma invece un processo di cambiamento del tutto reale quale lo scultore lo compie. Il toglier via la colpa rimuove davvero qualcosa. L'avvento del perdono in noi si mostra nel sopraggiungere della penitenza. Il perdono è in tal senso un processo attivo e passivo. La potente parola creatrice di Dio su di noi opera il dolore del cambiamento e diventa così un attivo trasformarsi. Perdono e penitenza, grazia e propria personale conversione non sono in contraddizione, ma sono invece due facce dell'unico e medesimo evento. Questa fusione di attività e passività esprime la forma essenziale dell'esistenza umana. Infatti, tutto il nostro creare comincia con l'essere creati, con il nostro partecipare all'attività creatrice di Dio. E qui siamo giunti ad un punto veramente centrale. Credo infatti che il nucleo della crisi spirituale del nostro tempo abbia le sue radici nell'oscurarsi della grazia del perdono. Vorrei notare però dapprima l'aspetto positivo del nostro tempo presente. La dimensione morale comincia oggi nuovamente a poco a venir tenuta in onore. Si riconosce, anzi è divenuto evidente, che ogni progresso tecnico è discutibile e diventerebbe ultimamente distruttivo se ad esso non corrisponde una crescita morale. Si riconosce oggi che non c'è riforma dell'uomo e dell'umanità senza un rinnovamento morale. Ma l'invocazione di moralità rimane alla fine senza energia, poiché i parametri si nascondono in una fitta nebbia di discussioni. In effetti, l'uomo non può sopportare la pura e semplice morale, non può vivere di essa. Essa diviene per lui una legge che provoca il desiderio di contraddirla e genera il peccato, come dice San Paolo, così anche oggi. Perciò, là dove il perdono, il vero perdono pieno di efficacia, non viene riconosciuto o non vi si crede, la morale deve venire tratteggiata in modo tale che le condizioni del peccare per il singolo uomo non possano mai propriamente verificarsi. A grandi linee si può dire che l'odierna discussione morale tende a liberare gli uomini dalla colpa, facendo sì che non subentrino mai le condizioni della sua possibilità. E viene in mente qui la mordace frase di Pascal: «Ecce patres qui tollunt peccata mundi», ecco i padri che tolgono i peccati del mondo. Secondo questi moralisti non c'è semplicemente più alcuna colpa. Naturalmente, tuttavia, questa maniera di liberare il mondo dalla colpa è troppo a buon mercato. Dentro di loro gli uomini così liberati sanno assai bene che tutto questo non è vero, che il peccato c'è, che essi stessi, noi stessi, siamo peccatori e che dovrebbe pur esserci una maniera effettiva di superare il peccato. Gesù stesso non chiama infatti coloro che si sono già liberati da sé e che perciò, come essi ritengono, non hanno bisogno del medico, ma chiama invece coloro che si sanno peccatori e che perciò hanno bisogno di lui. La morale conserva la sua serietà solamente se c'è il perdono, un perdono reale, efficace,
altrimenti essa ricade nel puro e vuoto condizionale. Ma il vero perdono c'è solo se c'è il prezzo d'acquisto, l'equivalente nello scambio, se la colpa è stata espiata, se esiste l'espiazione. La circolarità che esiste tra morale, perdono e espiazione non può essere spezzata. Se manca un elemento, cade anche tutto il resto. Dall'indivisa esistenza di questo circolo dipende se per l'uomo c'è redenzione oppure no. Nella Torah, nei 5 libri di Mosè, questi 3 elementi sono indivisibilmente annodati l'uno all'altro e non è possibile perciò, da questo centro compatto appartenente al canone dell'Antico Testamento, scorporare alla maniera illuminista una legge morale sempre valida, abbandonando tutto il resto alla storia passata. Questa modalità moralistica di attualizzazione dell'Antico Testamento finisce necessariamente in un fallimento. In questo punto preciso stava già l'errore di Pelagio, il quale ha oggi molti più seguaci di quanto non sembri a prima vista. Gesù ha invece adempiuto a tutta la legge, non solamente ad una parte di essa, e così l'ha rinnovata dalla base, dai fondamenti. Egli stesso, che ha patito espiando ogni colpa, è espiazione e perdono contemporaneamente, e perciò è anche l'unica sicura e sempre valida base della nostra morale. Non si può disgiungere la morale dalla cristologia, poiché non la si può separare dall'espiazione e dal perdono. In Cristo tutta quanta la legge è adempiuta e quindi la morale è diventata una vera, adempibile esigenza rivolta nei nostri confronti. A partire dal nucleo della fede si apre così sempre di nuovo la via del rinnovamento per il singolo, per la Chiesa nel suo insieme e per l'umanità. Su questo ci sarebbe molto da dire. Cercherò però solo molto brevemente di accennare come conclusione ancora a ciò che nel nostro contesto mi appare come la cosa più importante. Il perdono è la sua realizzazione in me attraverso la via della penitenza e della sequela, è in primo luogo il centro del tutto personale di ogni rinnovamento. Ma proprio perché il perdono concerne la persona nel suo nucleo più intimo, esso è in grado di raccogliere in unità ed è anche il centro del rinnovamento della comunità. Se infatti vengono tolte via da me la polvere e la sporcizia che rendono irriconoscibile in me l'immagine di Dio, allora in tal modo io divengo davvero anche simile all'altro, il quale è anche lui immagine di Dio, e soprattutto io divengo simile a Cristo, che è l'immagine di Dio senza limite alcuno, il modello secondo il quale noi tutti siamo stati creati. Paolo esprime questo processo in termini assai drastici. Le vecchie realtà sono passate, ecco, è divenuta una realtà nuova. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Si tratta di un processo di morte e di nascita. Io sono strappato al mio isolamento e sono accolto in una nuova comunità soggetto. Il mio io è inserito nell'io di Cristo e così è unito a quello di tutti i miei fratelli. Solamente a partire da questa profondità di rinnovamento del singolo nasce la Chiesa, nasce la comunità che unisce e sostiene in vita e in morte.
Solamente quando prendiamo in considerazione tutto ciò, vediamo la Chiesa nel suo giusto ordine di grandezza. La Chiesa. Essa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dar avvio ad una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che la domenica si radunano insieme per celebrare l'Eucaristia. E infine la Chiesa è anche di più che Papa, Vescovi e Preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Tutti costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il raggio della compagnia in cui entriamo mediante la fede va più in là, va persino al di là della morte. Di essa fanno parte tutti i santi, a partire da Abele, da Abramo e da tutti i testimoni della speranza di cui racconta l'Antico Testamento, passando attraverso Maria, la madre del Signore, e i suoi apostoli, attraverso Thomas Becket e Tommaso Moro, per giungere fino a Massimiliano Kolbe, a Edith Stein, a Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Di essa... Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio. Di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi, tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e amando verso Cristo, l'autore e perfezionatore della fede, come lo chiama la lettera agli Ebrei. Non sono le maggioranze occasionali che si formano qui o là nella Chiesa a decidere il suo e il nostro cammino. Essi, i santi, sono la vera determinante maggioranza secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. Essi sono i nostri maestri di umanità che non ci abbandonano nemmeno nel dolore e nella solitudine, anzi anche nell'ora della morte camminano al nostro fianco. E qui noi tocchiamo qualcosa di molto importante, una visione del mondo che non può dare un senso anche al dolore e renderlo prezioso non serve a niente. Essa fallisce proprio là dove fa la sua comparsa la questione decisiva dell'esistenza. Coloro che sul dolore non hanno nient'altro di dire se non che si deve combatterlo ci ingannano. Certamente bisogna fare di tutto per alleviare il dolore di tanti innocenti e per limitare la sofferenza nel mondo. Ma una vita umana senza dolore non c'è, e chi non è capace di accettare il dolore si sottrae a quelle purificazioni che solo ci fanno diventare maturi. Nella comunione con Cristo il dolore diventa pieno di significato, non solo per me stesso, come processo di ablatio in cui Dio toglie da me le scorie che oscurano la sua immagine, ma anche al di là di me stesso. Esso è utile per il tutto, così che noi tutti possiamo dire con San Paolo: perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Thomas Becket, che insieme con l'ammiratore e con Einstein ci ha guidato nelle riflessioni di questi giorni, ci incoraggia ancora ad un ultimo passo. La vita va più in là della nostra esistenza biologica, dove non c'è più motivo per cui vale la pena morire, là anche la vita non vale più la pena.
dove la fede ci ha aperto lo sguardo e ci ha reso il cuore più grande. Ecco che qui acquista tutta la sua forza di illuminazione anche quest'altra frase di San Paolo: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Quanto più noi siamo radicati nella compagnia con Gesù Cristo e con tutti coloro che a Lui appartengono, tanto più la nostra vita sarà sostenuta da quella irradiante fiducia cui ancora una volta San Paolo ha dato espressione dicendo: di questo io sono certo, né morte, né vita, né angeli, né potestà, né presente, né futuro, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Cari amici, da simile fede noi dobbiamo lasciarci riempire. Allora la Chiesa cresce come comunione nel cammino verso e dentro la vera vita, e allora essa si rinnova di giorno in giorno. Allora essa diventa la grande casa con tante dimore. Allora la molteplicità dei doni dello Spirito può operare in essa. Allora noi vedremo come buono e bello che i fratelli vivano insieme, e come rugiada dell'Ermon che scende sul monte di Sion. Là il Signore dona benedizione e vita in eterno. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve amici di Maria Vision, ci troviamo nella splendida piazza della Madonna e tra poco entreremo all'interno del santuario per conoscere l'ultimo petalo che attorna il bocciolo della Santa Casa. Stiamo concludendo il giro delle cappelle absidali e ci aspetta la visita della cappella svizzera.

Bentrovati amici di Maria Vision, siamo all'interno della splendida basilica della Santa Casa di Loreto e alle nostre spalle abbiamo la Cappella Svizzera dedicata in particolare ai Santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù. Ora andremo a scoprire più nel dettaglio gli affreschi e le storie narrate da Carlo Donati tra il 1935 e il 1938 sulle pareti di questa cappella. La cappella che vediamo è appunto intestata, l'intestazione ufficiale è alla nazione elvetica e la dedicazione è ai Santi Anna e Gioacchino. Il pittore a cui vennero commissionati i lavori si chiamava Carlo Donati e li eseguì tra il 1935 e il 1938, anno in cui la cappella fu inaugurata. La sfida che dovette affrontare Carlo Donati era proprio la di amalgamare, di armonizzare la storia della nazione elvetica con il culto dei santi Gioacchino e Anna. Egli doveva poi comunque fondere la doveva poi comunque fondere la e armonizzare la narrazione, l'impaginazione degli affreschi con le strutture neogotiche del santuario, appunto la struttura neogotica dell'abside. E come possiamo vedere appunto dalla visione d'insieme, egli ha impaginato il ciclo pittorico come una grandiosa appunto polittico gotico, quindi si armonizza meravigliosamente bene appunto con la struttura neogotica dell'abside. Il nostro viaggio attraverso le pitture a fresco del Donati realizzate per la Cappella Svizzera parte dalla volta che come vediamo decorata con dei ricercatissimi blasoni, degli stemmi molto particolari di nobili famiglie e impreziosita dal chiaro rododendro, dai lucidi abeti e dalle stelle alpine, che sono gli elementi che caratterizzano il paesaggio della nazione elvetica, quindi c'è una caratterizzazione, una simbologia particolare appunto in questi elementi naturali. Nella volta, negli spicchi inferiori, abbiamo inoltre un ciclo di cavalieri che sono attorniati da figure angeliche. Ciascuno dei cavalieri presenta il modellino dei santuari più rappresentativi delle diocesi delle Svizzere e in particolare da sinistra noi abbiamo Soletta, poi abbiamo Friburgo, poi abbiamo San Gallo, quindi Caria e infine la diocesi della Madonna del Sasso, ovvero del Ticino. Se lo sguardo scende nella fascia inferiore rispetto alla volta, vediamo che il pittore ha rappresentato nella impaginazione della scena figure di santi ed evangelizzatori della Svizzera, tra i quali per esempio San Bernardo con il cane. E quindi c'è un'attenzione proprio alla storia religiosa della Svizzera e quindi appunto richiamare le radici cristiane della nazione elvetica. Proseguiamo con il ciclo pittorico di Carlo Donati e con la seconda fascia di pitture a fresco.
Qui il Donati, che è appunto artista trentino, si sofferma sui santi svizzeri e include tra le figure anche un personaggio importante, San Carlo Borromeo, che aveva iniziato la sua opera di predicazione, di evangelizzazione anche nel Ticino e in particolare legato alla città di Loreto, al nostro santuario, perché come possiamo vedere anche dalla rappresentazione pittorica, egli è stato appunto pellegrino in Santa Casa e ha pregato all'interno della Casa di Maria, della Camera di Maria, nello spazio sacro, dove Maria disse sì appunto all'angelo in atteggiamento di profonda devozione. È così che infatti Carlo Donati ce lo rappresenta. Nella fascia inferiore del ciclo di affreschi, Carlo Donati rappresenta le scene della vita di Santi Anna e Gioacchino e in particolare nel primo riquadro ci fa vedere l'incontro di Anna e Gioacchino presso la Porta Aurea del Tempio e nella secondo riquadro ci mostra appunto il nome di Maria con Sant'Anna che tiene la bambina tra le braccia e Sant'Anna che aveva avuto il dono della maternità in età avanzata. Le scene che Carlo Donati rappresenta sono tratte dal Protovangelo di Giacomo in particolare. Nei quadri successivi Carlo Donati rappresenta la presentazione di Maria Bambina al Tempio e la Santa Vergine nella Casa del Signore. Ecco, le scene, ripeto, sono tratte dai Protovangeli di Giacomo e hanno una freschezza, uno stile che ai critici ricorda proprio lo stile Liberty Floreale. Sul pilastro della cappella, lo osserviamo, c'è una figura, la figura di un prete dalmata, Giorgio Ivanovic, la cui storia ha veramente del miracoloso e vediamo perché. E siamo nel XVI secolo, egli era pellegrino, si recava pellegrino in Santa Casa e venne assalito dai briganti appunto e le viscere gli fuoriuscivano dal corpo. Tale fu la violenza e tanta fu la violenza appunto che dovette subire. Tuttavia egli riuscì miracolosamente a arrivare in Santa Casa dove devotamente appunto spirò dopo aver recitato le devozioni. I resti mortali del prete dalmata Giorgio Ivanovic custoditi qui in questo santuario e furono ritrovati in seguito ai lavori di riesumazione nel 1937. Nel pilastro opposto abbiamo l'immagine della serva di Dio Rosa Gattorno che appunto ricordata in questa cappella per aver fondato l'Ordine di Sant'Anna. La vetrata che illumina la cappella svizzera parla ricorda il monastero di Helsin che venne consacrato prodigiosamente nell'anno 908
A seguire ci sono i cavalieri, c'è il ciclo dei cavalieri che hanno combattuto per l'indipendenza della nazione elvetica e infine nella fascia più bassa i personaggi rappresentati testimoniano la prosperità della Svizzera contemporanea all'artista che prospera grazie al lavoro del suo popolo. Che vorrei portare all'attenzione la pala d'altare che è una copia, è un mosaico desunto da una tela di Angelica Kaufmann e che rappresenta i santi Gioacchino e Anna a cui è dedicata particolarmente questa cappella con l'immagine di Maria Bambina.

Cari amici, siamo giunti al termine della nostra carrellata, del nostro viaggio attorno alla Santa Casa, seguendo il percorso delle cappelle absidali. Partendo dalla Cappella del Crocifisso, via via siamo arrivati sino alla Cappella Svizzera. Queste sono cappelle nazionali e c'è l'Europa rappresentata qui nel Santuario di Loreto. Ed è un messaggio di pace, no? Di pace e fratellanza tra i popoli. Ora vi diamo appuntamento a scoprire le prossime volte altri gioielli del santuario e vi aspettiamo sempre su Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Abbiamo visto prima tanti protagonisti all'interno di questo Carnevale del Sorriso. Ora abbiamo il dottor Paolo Perucci, che è il direttore dell'Istituto Beniamini di Falconara. Dottore, innanzitutto grazie e benvenuto tra noi.
1: Grazie, grazie a voi che siete venuti a darci un po' di immagine anche esterna rispetto a questa bellissima manifestazione che ormai facciamo da tantissimi anni, che sta riuscendo bene, come d'altra parte l'altra manifestazione che facciamo di solito ad ottobre a Falconara, che è il Festival della Musica Impossibile. Sempre una manifestazione per tutti i centri di riabilitazione, i centri diurni, i centri sociali delle Marche, che ormai è diventata anche quella una bellissima tradizione e vede protagonisti soprattutto le persone più deboli, i disabili in questo caso.
0: Dottore, lei è il direttore del Centro G di Beniamini e Fondazione Dognocchi. Ci può dare una spiegazione un pochino più concreta di cosa si tratta?
1: Dunque, questo centro, che fa quest'anno 50 anni, è entrato nell'89 nella famiglia più ampia della Fondazione Dognocchi e con diciamo dei vantaggi non indifferenti, perché vivendo una realtà più ampia a livello nazionale ovviamente si hanno dei vantaggi oggettivi. Questo centro, dicevo, è iniziato con un'assistenza per i disabili nel 1965, poi pian piano si è allargato, è diventato sempre più un centro di riabilitazione specializzato per bambini e poi successivamente anche per adulti. Per darvi delle cifre, a grandi linee, così proprio veloci, trattiamo circa 5.000 pazienti all'anno, di cui circa 1.000 bambini. Poi abbiamo all'incirca 200 operatori che lavorano in questo centro e il centro è dislocato fondamentalmente a Falconara come sede principale e abbiamo 7 ambulatori esterni, 3 in Ancona, uno a Camerano, uno ad Osimo, uno a Fano ed uno a Senigallia.
0: Allora, è un'eccellenza?
1: Ma guardi, lo devono dire gli altri, noi è bene che non lo diciamo. Ma...
0: Io questa domanda la faccio perché oggi, facendo una ricerca proprio su tutto l'istituto eccetera, è uscita fuori per questa cosa qua e dico: il Centro Beniamini è un'eccellenza nella riabilitazione.
1: Ma guardi, ripeto, questa è una cosa che devono dire gli altri, noi ce la mettiamo tutta, facciamo il possibile e anche forse a volte l'impossibile. Certo che trattiamo un sacco di situazioni particolari, con difficoltà anche, e trattiamo anche delle situazioni che sono al limite, diciamo, anche della riabilitazione. Ci riusciamo spesso abbastanza bene, qualche volta non ci riusciamo, però va bene, l'importante è che la maggior parte delle volte ci riusciamo bene.
0: Direttore, oggi la televisione nazionale ha mostrato delle immagini brutte di alcune persone che si relazionano nei confronti delle persone in difficoltà in maniera non corretta. In passato c'è stata un po' una storia anche su del personale che collaborava con il Beniamini. Non voglio entrare in merito perché poi noi che facciamo informazioni abbiamo sempre questo vizio di dare informazioni brutte, invece guardiamo l'aspetto bello e le voglio chiedere proprio questo qua: che tipo di rapporto c'è con questo personale?
1: Dunque, il rapporto col personale è ottimo, noi coinvolgiamo la gente, ci collaboriamo. Nel caso specifico a cui lei si riferisce, devo dire che non è un personale dipendente nostro, è un personale che dipende dalla scuola, con la quale collaboriamo e quindi in qualche modo siamo stati coinvolti in questa questione, però non è personale nostro. Con questo non voglio dire che non siamo stati toccati fortemente dalla cosa. Tuttavia devo dire questo, a precisazione su questa questione specifica, poi veramente è un punto molto difficile che preferirei magari lasciare in mano ai magistrati, se volete, coloro che fanno le indagini eccetera. Il punto di sostanza è questo, che fino a che non c'è una condanna io sarei molto cauto su queste cose, non perché voglio prendere le difese, perché se ci sono stati dei fatti gravi vanno comunque punite le persone, però sarei molto cauto perché non sono successi fatti come quello che abbiamo visto questi giorni in TV o altri, cioè c'è stato un intervento forte da parte della magistratura. Qui c'è un'indagine ancora in corso, ci sarà sicuramente un'udienza preliminare, ci sarà un processo probabilmente, forse non si sa se ci sarà, quindi è tutto un discorso un po' diverso, da vedere.
0: Ma sicuramente io sono d'accordo con lei, ma noi che facciamo informazioni cerchiamo sempre le cose brutte, poi magari ci dimentichiamo che sono delle feste belle come quelle stasera, che sono comunque frutto di tanto lavoro anche di tanti operatori. Essere il direttore dell'Istituto Beniamini, la sento una missione?
1: Ma senz'altro, per me, io ho fatto una scelta molto particolare di vita, quindi ho lasciato un lavoro tanti anni fa che facevo molto volentieri, ci stavo molto bene, però a un certo punto ho voluto cambiare questo lavoro che facevo, che era più dedito ai soldi, per invece dedicarmi all'assistenza e all'aiuto delle persone più deboli e più fragili della società. Ho cercato di mettere a posto anche dal punto di vista economico, visto che questa è un po' la mia formazione, questa struttura. Tuttavia non bisogna mai esagerare, perché le persone sono persone e vanno trattate come tale, vanno messe al centro di ogni attività. Il problema qual è? Il problema è che nella quotidianità, nel modo di pensare comune, a volte si ritiene che chi fa un'attività rispettando i principi economici contemporaneamente non riesce a assistere bene le persone, le persone malate, i pazienti, i disabili, eccetera, eccetera. Questo secondo me non è vero, si può coniugare la solidarietà con l'efficienza. Questa è una realtà che io ho ascoltato molte volte anche dai nostri cari vescovi e secondo me è una cosa che si può fare.
0: Direttore, questa festa è in collaborazione con altre realtà che si impegnano nel sociale. Secondo lei quanto è importante la collaborazione nell'impegno sociale?
1: Ma guardi, secondo me è molto importante, perché noi oggi viviamo delle difficoltà oggettive, la società, lo vediamo ogni giorno, presenza delle povertà nuove, no? Pensiamo agli immigrati che fino forse a qualche anno fa nemmeno c'erano, se non in piccole entità, piccoli numeri. Oggi è diventato un fenomeno devastante che va preso in considerazione in maniera molto seria. Se non c'è collaborazione all'interno del mondo della solidarietà, praticamente rischiamo di fare tutte isole, ognuno va per conto proprio, e invece ci vuole un coordinamento, una collaborazione, e questo anche da parte delle istituzioni, che invece a volte, come posso dire, si tirano indietro e non sono sensibili su alcune questioni di questo genere.
0: Sono pienamente d'accordo con lei, poi la collaborazione fa crescere un po' tutti quanti, invece a volte c'è queste piccole isole, come diceva lei. Direttore, siamo al termine di questa bellissima chiacchierata, siamo nell'anno della misericordia, questo giubileo così importante. Un messaggio di speranza ai nostri telespettatori?
1: Guardi, io mi auguro che la gente possa crescere nella sensibilità verso le povertà.

libertà. Questo ci raccomanda soprattutto il Papa Francesco, che è un grande. Quindi io mi auguro che questo sia per i credenti che per i non credenti sia un messaggio di grande speranza. Aiutare i poveri, quelli che hanno bisogno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con te.
2: E con il tuo Spirito.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura, di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, vergo del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ha raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala, e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio.
2: Il Signore non respinge il suo popolo.
3: Il Signore non respinge il suo popolo.
2: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore non respinge il suo popolo, poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il suo giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e li hai rivelati ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.

Padre, hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dottori e li hai rivelati ai piccoli. Che da queste frasi si capisce ci sono vari, almeno due modi per imparare le cose di Dio. Uno è di studiarle,

e altri di riceverli. No, io ho studiato ed è stato molto interessante, affascinante, gli studi di tanti secoli di spiritualità, della tradizione della Chiesa, della sapienza della Chiesa, e ho imparato tante cose. Poi ci sono momenti dove io sono stato di fronte a Dio, vulnerabile, impaurito, e ho imparato tante cose. E non era nei libri, era attraverso l'esperienza del bisogno di Lui e della paura di Lui, e scoprire che quella paura non aiutava, non era una voce vera dentro di me. Ho imparato tante cose ascoltando altre persone, sono anche un confessore e sento l'esperienza delle altre persone con il Signore, e nella relazione che vivo con loro qualcosa attraverso quel legame. Infatti Gesù aveva detto: quando due o più persone sono riuniti nel mio nome, là io sono là. E perciò attraverso le relazioni con le persone si impara chi è Dio. Allora, perché il Signore predilige l'esperienza e la rivelazione del Padre piuttosto che la conoscenza, l'intellettualismo? Credo che Lui predilige questo delle due perché qui nell'esperienza e nella rivelazione del Padre c'è relazionalità. E nella relazionalità si posa tutta la verità e tutta la libertà. Nel studio, che spesso manca di relazione, c'è anche molto di me, che io so, che io penso, che io posso leggere quel pagina e non studiare quell'altro, e c'è molto di me stesso che determina come penso e come mi approccio. Invece nella relazionalità io posso essere egoista, certamente, ma la relazionalità non premia l'egoismo. La relazionalità si arricchisce e ricompensa della misura che io metto da parte il mio egoismo, metto da parte il mio bisogno di controllare, metto da parte le mie aspettative dell'altro, e lentamente c'è questo scambio che ci permette di amarci per quello che ci siamo. E perciò è bellissimo, autentico, vero e anche divino. Allora, credo che il Signore sta prediligendo questa esperienza del nostro incontro con Lui, che è esperienziale, che è povero e vulnerabile, perché è più vero. Poi domani ascolteremo Gesù che continua questo brano, dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi, e io vi ristorerò. Troverete pace per la vostra anima, venite a me. Sta chiedendo: prendete questa strada dell'esperienza di me, parlate con me, imparate di me anche attraverso la relazione con gli altri, imparate, lì ci sarà la pace per l'anima. I said that in today's gospel Jesus is saying, well, he's implying there's different ways of learning, and one is to be intelligent and to read books and study. And of course I've learned lots of things in books and in the tradition of the church. The other way is to experience things. And so beside my walk of study and books and things, I've also found myself in front of God, vulnerable and full of fear and uncertainty. And I've learned so much in that experience. I've learned so much about my fear and my vulnerability, and I've learned so much about His presence and His love and His strength and His incredible patience.
I've learned so much also experiencing other people and their walk of faith and listening to them and their successes, their experiences, their failures, and how God's lived with that and what's God done with this. And he's an incredible God, an unbelievable love. And that is the experiential way of learning. Now, the difference between the study way and the experiential way of learning about God is that the study way, I can have, it's all about me almost. I can decide what books to read and what pages to turn and when to do and what to think and what's important. Whereas in the experiential way, no, I have to gradually lose control. I can take my selfishness to relationships, that's for sure, and I can have lots of expectations and push ahead my jealousy and my possessiveness, absolutely, but it's never rewarded. Every time I let down the masks and I am honest and vulnerable and needy, that's rewarded. That's when the love is authentic, and that's when there's a reciprocity there. And so I think that's why Jesus indicates that the way, which is the way of the little ones, and prefers that because it's more truthful and more freeing. And I think that's about enough. Tomorrow we're going to be continuing the same gospel, and he'll be going, "Now come to me and learn from me, and I will give rest to your souls." So tomorrow he's saying, come and experience me, relate with me. That's where the deep truth happens.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, per il Santo Padre Papa Leone, perché la Chiesa possa sempre essere guidata dallo Spirito Santo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per il dono della pace, per questa umanità così infuocata di divisione e di odio. Ti preghiamo, Signore, e fonte il tuo spirito di pace in ogni creatura. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo per il progetto di legge che avrà anche dopo oggi alla Assemblea Nazionale dei Cattolici. Preghiamo che questa legge non passa, una legge contro la vita, per la morte buona. Preghiamo che ci sia una legge che questa assemblea possa capire il valore della vita che deve essere custodita dall'inizio fino alla fine. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo anche per l'anima di Massimo, che ti ha chiamato a te. Ti preghiamo di accoglierlo nel tuo regno, ti preghiamo della sua famiglia in questo lutto, che siano consolati e confortati. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati nel fisico e nello spirito. Preghiamo per tutti quelli che conosciamo e hanno chiesto di pregare per loro. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo, Signore Gesù, alla luce dello Spirito Santo possiamo privilegiare il rapporto di relazionalità con gli altri, portando dove c'è il buio la tua luce. Per questo
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Per tutte le anime del purgatorio più dimenticate, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.

cibo di vita eterna. L'acqua del vino si assegna, si fa la vita divina.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, sarà lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Sia a te gradito, Padre, il sacrificio che ti offriamo con gioia nelle memorie di San Bonaventura, che ci ha insegnato ad offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posto sul monte, perché tutti possono arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti hai suscitato nel tuo popolo San Bonaventura e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza a te ispirata fossi lampada di vivo fulgore e gloria del tuo nome, illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la vita della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Scusa.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore,

tanto di comunione con altre stelle. Molti sette. Amen. Amen. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo nella memoria di San Bonaventura, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Domani non c'è messa qui. Si riprende venerdì. La messa è finita, andate in pace.
1: Canto finale 232.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.
Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue,

ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia,

Oddio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. Oddio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e Unzione Spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo. Tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo.

presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e la lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono.
Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia,

0: massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato da me, dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e a colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Molto breve il Vangelo di oggi, è tuttavia molto grave, pesante nel significato e comprende un mistero terribilmente grande. Conoscere Padre è possibile? Dio è invisibile. Ci sono tanti che non solo dubitano in Dio, ne contestano esistenza e possono vivere tranquilli, perché non esiste prova neanche della ragione di Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E poi aggiunge, prima ancora, ringrazia il Padre per aver rivelato le cose e se stesso ai piccoli. Io sono piccolo, non solo di stazza, sono piccolo di mente, di cuore, dello spirito, o almeno me lo auguro. Se sei piccolo, piccola, anche tu, se ti assomigli sempre di più nel tuo atteggiamento a un bambino fiducioso, semplice, questa cosa potrebbe essere rivelata anche a te. Perché Gesù lo promette: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a cui il Figlio vuole rivelarlo. Come Gesù vuole rivelare la verità del Padre? Tramite la sua parola? Sembra di sì. Quindi ciò che ho davanti, questo libro chiamato il Vangelo, è la verità su Padre Dio. Allora, ci sono arrivato, ce l'ho il libro, basta leggere, comprendere, credere e conosco il Padre. È così di semplice? No. No. Ci sono tanti che conoscono il Vangelo, possono recitarlo in memoria, eppure non sono arrivati alla conoscenza del Padre, vera conoscenza del Padre. Parliamo di Dio. Quindi voglio dire che tramite la parola di Gesù che ce l'ho davanti non si può aggiungere il conoscimento del Padre. Sì, si può, ma non solo con la mente. Per fortuna oggi abbiamo come protagonista San Bonaventura, che è tra i più grandi teologi della storia, un grande teologo, ma cosa particolare, per lui la teologia non era il fine, era il mezzo, era una strada. Lui usava teologia, la ragione, come una scala per raggiungere Dio. E lui potrebbe spiegarci come si arriva alla conoscenza promessa da Cristo, alla conoscenza del Padre, tramite anche la luce della mente. Mi permettete di leggere un piccolo frammento della opera di San Bonaventura, intitolata Itinerario Mentis in Deum, cioè il cammino della mente verso Dio. Scrive così San Bonaventura. Quindi, se chiedete

riflessione e la lettura. Lo sposo, non un maestro. Dio, non uomo. Le tenebre, non la luce. Che strano! Dice San Bonaventura, cerchiate, chiedete tenebre, non la luce. E poi continua. Non chiedete la luce, ma il fuoco che accende ogni cosa. Ecco, il mistero si spiega un po'. Parla San Bonaventura della luce, intendiamo la mente, e parla del fuoco che è fonte della luce. Per comprenderlo bene, dimentichiamo le lampadine elettriche, LED e altri aggeggi che abbiamo inventato. Nell'epoca di San Bonaventura e prima, la luce veniva dal fuoco, e solo dal fuoco, anche del sole. Ma se volevi accendere una luce, dovevi accendere il fuoco, sia l'olio nella lampada o una candela. Fuoco. Ora, qui il mistero si vede graficamente. Se chiudi gli occhi, non vedi più la luce. È impossibile trovare il fuoco? No, non è impossibile. Perché? Perché tutta la persona sente il fuoco anche con gli occhi chiusi. E San Bonaventura ci consiglia di non cercare la luce, di non fidarci solo della luce. Questa luce ti deve guidare al fuoco. È il fuoco ciò che conta. È fuoco autore della luce. Quindi la mente è come occhi aperti, ma quando chiudi questi occhi puoi sentire non solo la luce, ma il fuoco, il calore. Quindi le parole di Gesù valide per incontrare Dio sono, o meglio dire, parlano agli occhi, alla mente, ma noi siamo invitati di cercare il calore e il fuoco. Quindi come fare? Usare le parole di Cristo per diventare figli, perché il Vangelo non è altra cosa che istruzione, come diventare io e tu figlio, figlia di Dio. Perché è valida la frase di Gesù: nessuno conosce il Padre se non il figlio o la figlia. Come diventare figlio o figlia del Padre di Dio? Ecco, c'è scritto la luce. Cerchiamo il fuoco. E questo è il modo di diventare figlio di Dio. E cosa vuol dire diventare figlio di Dio? Vuol dire tutto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.